ciao. Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh,

la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

senza una lacrima. Niente da aggiungere e da dividere della tua trappola. Ci sono caduto anch'io. Avanti il prossimo. Gli lascio il posto mio.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Aca, ed ancora evento anche quello tremendo, vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo, il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da 3 del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa. Poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

stop. Stanuto!

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e

Jackson.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del carro.

Vivere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice.

Il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Ma chi è?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale, quindi Ippi, Yao, però anche no, DJ Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles, gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche perché sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: nella zona dischi caldi sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che racconta la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

sedicesima posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone e studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Iram che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in 13ª posizione, Dischi Caldi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi, voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancali, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026, ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice, anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi buon vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica dei top 10, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime

Posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bassa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana: Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione è una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso con Per una canzone, scritto insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound, ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

sei un'anima eletta. Tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantatore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai a più guidare. Ma non facci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un...

Sonia.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Chiara Paolini e buona domenica. Prosegue la lunga pausa estiva per i parlamentari. Senatori e deputati rientreranno nei rispettivi emicicli mercoledì 9 settembre e a Palazzo Madama sarà all'ordine del giorno il disegno di legge per modificare la legge elettorale. Intanto nel corso del mese i primi appuntamenti per i vertici delle istituzioni. Venerdì 21 agosto il Presidente della Repubblica Mattarella sarà infatti a

0: Taranto per la cerimonia d'apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni. E a Taranto ci porta il nostro primo servizio. E infatti è arrivato il ricorso in Cassazione contro lo stop dell'aria a caldo dell'ex Ilva, stabilito dalla Corte d'Appello di Milano perché è dannosa tra polveri sottili ed amianto per la salute di lavoratori e abitanti. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie della città pugliese, però con il fermo della lavorazione potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere il complesso industriale pugliese. Facciamo il punto con Gelsomina Testa.
1: Nuova fase giudiziaria per il polo siderurgico di Taranto. Ilva in amministrazione straordinaria, la società proprietaria degli impianti, ha presentato un ricorso in Cassazione in 14 punti per cercare di fermare il recente decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto entro 30 giorni la fermata dell'area a caldo, poiché inquinante, giorni quelli stabiliti dai giudici che scadono il 28 ottobre, a quanto trapela anche Acciaierie d'Italia, che è il gestore dello stabilimento. Dovrebbe presentare un suo ricorso a fine mese. Al centro del procedimento c'è il reclamo di un gruppo di cittadini di Taranto che da anni denuncia gli impatti sanitari e ambientali degli impianti. Per il loro legale, l'impugnazione del decreto non ne sospende di fatto l'esecutività, poiché la decisione dei giudici arriverà ben oltre la scadenza dei termini. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese, mentre si lavora ad una cordata nazionale pronta a rilevare il sito con il necessario accompagnamento dello Stato.
0: Ieri il nuovo ed ennesimo appello per la pace da parte del pontefice, parole ancora disattese sui tanti fronti di conflitto. Nella notte pesanti attacchi incrociati tra la Russia e l'Ucraina, pioggia di droni contro Mosca, che invece ha lanciato massicci attacchi contro Kryvyi Rih, dove ci sono stati un morto e diversi feriti, e anche sulla capitale ucraina. E in Medio Oriente non si placa la tensione attorno allo stretto di Hormuz. Una nuova botta e risposta tra Washington e Teheran, scontro anche tra la Repubblica Islamica e Doha sulla sorte di alcuni piloti. Sentiamo Francesco Mincone.
2: Il Qatar ha categoricamente negato di aver detenuto piloti iraniani dopo che un generale di Teheran aveva chiesto a Doha il rilascio di 3 militari abbattuti all'inizio della guerra, a marzo. Smentiamo categoricamente le affermazioni sulla detenzione di piloti iraniani, ha risposto il governo di Doha, definendo fuorvianti queste dichiarazioni mentre si lavora per ridurre la tensione nella regione. Ma la tensione resta alta con lo scontro verbale tra Stati Uniti e Iran. Teheran risponde a Donald Trump dopo che il presidente americano aveva proclamato: presto lo stretto di Hormuz sarà territorio americano. Il vice ministro Gary Babadi replica che Hormuz non si conquista con un tweet, mentre il portavoce del ministero degli esteri Baghei cita Dostoevsky: l'uomo che mente a se stesso non distingue più la verità attorno a sé.
0: E poi il Libano, invaso mesi fa da Israele, continuamente colpito, malgrado un teorico cessate il fuoco, dall'esercito ebraico. Il ministro della difesa israeliano Katz ha scritto poco fa sui social: nessun conto in nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini. Le sue parole dopo i nuovi attacchi di ieri di Israele nel sud del Libano. Sono state uccise almeno 11 persone, anche donne e bambini, una delle stragi più gravi da giugno. E poi Gaza e la Palestina, la terra santa citata ieri da Papa Leone, sotto attacco continuo da parte dei coloni. Dopo il sequestro in acque internazionali delle due missioni della Global Sumud Flottilla, operato illegalmente da Tel Aviv, un nuovo tentativo di portare aiuti umanitari almeno in Cisgiordania via terra. Ci sono 3 italiani tra i 500 attivisti internazionali partiti dalla Bosnia ed Erzegovina per portare aiuti in Palestina. Da oltre 5 giorni sono bloccati al confine turco-iracheno. Li ha raggiunti Francesca Fornario. Sentiamola.
3: Il Palestine Convoy, carovana umanitaria diretta in Palestina per portare aiuti, è partita da Sarajevo. 17 autobus, ambulanze, 10 camion di acqua potabile, medicine, volontari da 14 paesi, tra loro anche 3 italiani, Solange Pickler.
4: Siamo partiti il 24 di luglio da Sarajevo, siamo andati a Srebrenica. L'intento era quello di ricordarci anche dei genocidi di casa nostra.
3: Questa è una flottiglia di terra che stavolta non è diretta a Gaza ma in Cisgiordania, dove si moltiplicano le violenze dei coloni e il governo israeliano, in violazione del diritto internazionale, riconosce sempre nuovi insediamenti.
4: Lo scopo di tutte queste missioni è rompere l'assedio. Non riguarda solo Gaza, la Palestina per intero è sotto assedio. La stanno dividendo in parti e queste parti vengono assegnate ai coloni.
3: Avete attraversato la Grecia, la Turchia e, pur avendo un regolare visto d'ingresso, siete stati bloccati al confine con l'Iraq.
4: Non sappiamo il perché. Oggi abbiamo iniziato lo sciopero della fame. Stiamo dormendo in strada. Siamo letteralmente sopra un ponte che attraversa il Tigri, ci si aspetta in un mondo normale che le missioni di pace siano aiutate.
0: È tutto per questa nostra prima edizione, grazie a Patrizio Gotti che è stato con noi in regia, buona prosecuzione d'ascolto.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
0: Dieci, 08 e 20 secondi, noi proseguiamo questa nostra programmazione domenicale proponendovi l'ascolto di una delle ultime sedute a Montecitorio, e si tratta del 6 agosto, quando i deputati hanno esaminato il disegno di legge sullo sviluppo del settore agricolo e poi il testo unificato per quello che riguarda il cinema. Buon ascolto.
6: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. E ricordo che nella seduta del 4 agosto è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno Cherchi numero 25. Avverto che gli ordini del giorno Caramiello 26, Simiani 27, Pastorella 34 sono stati ritirati dai presentatori. Passiamo quindi all'ordine del giorno Gadda 28, sul quale il governo ha espresso parere favorevole ove riformulato. Quindi chiedo all'onorevole Gadda se accetti la riformulazione.
7: Grazie, accetto la riformulazione di entrambi gli ordini del giorno e aggiungo la firma sull'ordine del giorno Boschi.
6: 30 Boschi, grazie. 29 la Salandra, va bene? Direi di sì. 31 Gigliovigna, favorevole con riformulazione, va bene. 33 Mattia, favorevole con riformulazione, va bene. Passiamo al voto finale. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Davide Bergamini. Prego, onorevole.
8: Grazie, Presidente. Oggi siamo in quest'Aula a parlare di un provvedimento che è molto importante, importante per il Paese, importante per l'agricoltura italiana, perché quando in quest'Aula si parla di agricoltura si parla di un settore che è fondamentale per il Paese, per tutti gli italiani, perché comunque parliamo di sovranità alimentare. Parlare di agricoltura significa parlare di lavoro, parlare di presidio del territorio, ma soprattutto di sicurezza alimentare, quella sicurezza alimentare che i nostri agricoltori ci hanno garantito tutti i giorni, anche nei momenti più difficili del Paese, quando sono stati quei momenti, come voglio ricordare, il Covid, dove gli agricoltori si sono sempre spesi per far arrivare cibo di qualità sulle nostre tavole. Dove c'è un agricoltore in Italia che coltiva una parte della propria terra, significa che c'è un pezzo di Italia che vive. Io voglio ricordare che l'agricoltura mantiene vive anche quelle aree interne del paese, spesso aree molto difficili anche in cui vivere. E gli agricoltori hanno avuto però in questi anni la grande difficoltà di riuscire a convivere con quelli che non sono gli ostacoli del lavoro, ma sono stati gli ostacoli, i balzelli della burocrazia, una burocrazia voluta da un'Europa che è sempre più insistente sulla nostra economia, una burocrazia che ha spesso impedito alle nostre aziende di riuscire anche a progredire nel modo giusto. Però gli agricoltori non si sono mai persi d'animo e non hanno mai chiesto su Siria. Hanno chiesto però regole chiare che dall'Europa non sono mai arrivate, perché purtroppo vediamo ogni giorno portare avanti da parte dell'Europa nei confronti delle nostre imprese una serie di regole che risultano scorrette nei confronti appunto della nostra economia, ma che continuano invece ad avvantaggiare soprattutto le aziende che arrivano da mercati internazionali e prodotti che arrivano appunto all'interno del nostro paese, portando una concorrenza sleale. Su questo provvedimento nel merito comunico già che Futuro Nazionale voterà a favore, perché risulta un provvedimento che comunque va a portare misure concrete a quelle che sono il comparto dell'agricoltura, va a stanziare risorse che sono fondamentali per alcuni comparti dell'agricoltura che si sono trovate in difficoltà in questi anni. Quindi come Futuro Nazionale, con grande senso di responsabilità verso quelle aziende che continuano a lavorare, a credere ogni giorno al lavoro che fanno, voteremo a favore. Votiamo a favore anche se non smetteremo però di spronare il governo su certe tematiche, perché abbiamo visto che il provvedimento ha stanziato risorse a favore dei giovani, va a stanziare risorse a favore delle filiere, di filiere che sono trovate in difficoltà, filiere che però non possono essere dimenticate. Io fra tutte ho portato anche in quest'Aula la settimana scorsa, chiedendo al Ministro un'informativa proprio su quello che è il problema che stanno vivendo i coltivatori di grano, che spesso trovano una concorrenza straniera e trovano prezzi che non sono più all'altezza di coprire e di garantire la redditività ai nostri imprenditori. Quindi su questo Futuro Nazionale continuerà a chiedere, a spronare il Governo per fare in modo che ci siano misure che vadano a sostegno delle filiere italiane, che vadano a sostegno della qualità italiana e che vadano a ricordarsi anche di quei comparti che non sono stati ricordati all'interno di questo provvedimento. E un po' ci dispiace, perché le dico, e qui attraverso lei Presidente voglio rivolgermi al Governo, ci sono alcuni comparti, io provengo da una regione come l'Emilia Romagna che è sempre stata una regione forte nella produzione del comparto ortofrutticolo, e dispiace vedere che non ci sono misure concrete su un settore che è in grande difficoltà, sta attraversando grandi difficoltà in questi anni, nonostante la grande forza degli imprenditori agricoli che stanno comunque portando avanti delle coltivazioni che rappresentano la tradizione di quei territori. Io fra tutti voglio portare un esempio in quest'Aula, ci sono i produttori di pere che hanno visto calare la loro produzione negli anni in modo veramente molto significativo, con cali che sono andati oltre il 60%. Questo significa non solo perdere un'eccellenza dal punto di vista di un prodotto che rappresenta un territorio, ma significa perdere posti di lavoro, significa perdere tradizione, cultura, significa perdere qualità, perché noi abbiamo visto superfici che negli ultimi 10 anni hanno calato in modo drastico le produzioni. Io ho guardato stamattina un dato, siamo passati da 700.000 tonnellate negli anni 2018 alle 293.000 tonnellate del 25, quindi abbiamo un calo di oltre il 60% che mette in grande difficoltà i produttori. Vediamo le nostre superfici cambiare dal punto di vista anche proprio morfologico, no? Perché abbiamo visto tanti produttori che, stanchi di vedere le loro aziende senza reddito, hanno deciso di optare per altre produzioni. Quindi Futuro Nazionale continuerà su questa strada, cercando di portare all'interno di quest'Aula quelle che sono le voci degli agricoltori e fare in modo che il Governo possa spendersi anche per portare avanti, non solo in Italia ma anche in sede europea, quelle azioni che portino meno burocrazia per i nostri agricoltori, perché un agricoltore oggi, oltre a lavorare la propria terra, ha una serie di balzelli burocratici che spesso vanno a penalizzare anche il lavoro stesso dal punto di vista dei costi. Chiediamo maggior velocità in quelle che sono le erogazioni dei ristori, perché gli agricoltori non possono più permettersi il lusso di attendere la lentezza del governo, la lentezza dei ristori, la lentezza di quegli organi che comunque vanno a portare un ristoro dopo che sono stati eventi calamitosi, l'abbiamo visto anche quest'anno, abbiamo ristori che tardano di 2 anni e gli agricoltori in alcuni casi sono stremati e non riescono più ad andare avanti. Oggi se l'agricoltura italiana continua ad esistere proprio grazie alla grande forza che loro hanno e continuano a portare avanti nelle loro aziende. Accogliamo poi positivamente alcuni incentivi come possono essere quelli dei giovani, perché quelli legati al mondo dell'imprenditoria giovane, perché crediamo fermamente che ci debba essere un ricambio generazionale. Purtroppo l'Italia ha un dato negativo che è quello delle aziende agricole che sono guidate da pochi giovani. A livello europeo siamo probabilmente una delle nazioni che ha meno giovani impegnati in agricoltura, quindi crediamo fermamente che ci sia la necessità di favorire un ricambio generazionale, seppur con importi timidi, perché ci saremmo aspettati molto di più, ma crediamo che sia un primo passo avanti. Ci crediamo perché, come ho detto all'inizio di questo intervento, l'agricoltore non è solo presidio del territorio, non è solo lavoro, non è solo economia, ma è garanzia di qualità del cibo che portiamo sulle nostre tavole. Quindi sul provvedimento in sé abbiamo notato anche incentivi che possono essere utili dal punto di vista del credito d'imposta, che va a favorire sicuramente anche in questo caso l'economia delle aziende stesse. Quello che vogliamo chiedere sul discorso della burocrazia al governo è di riuscire a valutare con maggior accelerazione, con maggior velocità, quello che sono ovviamente tutte quelle pratiche che servono oggi alle nostre aziende per riuscire ad ottenere poi in tempi rapidi i crediti d'imposta che sono inseriti anche all'interno di questo provvedimento e riuscire ad avere delle certezze e non delle incertezze come purtroppo abbiamo visto in questi anni, che hanno spesso messo in difficoltà le aziende e chi non ha avuto la forza di continuare nel proprio lavoro ha dovuto ahimè chiudere. Quando un'azienda chiude significa aver perso una parte del presidio, significa permettere magari a grandi investitori che arrivano dall'estero, come abbiamo visto in questi anni, per trasformare poi quello che sono le superfici agricole in grandi campi fotovoltaici. Questo non lo vogliamo, crediamo che ci sia bisogno di una maggior regolamentazione e riuscire a dare la possibilità di continuare a produrre cibo. Produrre cibo evitando quella concorrenza sleale che arriva dall'estero, cercando di favorire quelle che sono le nostre produzioni tradizionali, e su questo dobbiamo assolutamente impegnarci tutti all'interno di quest'Aula per fare in modo di sostenere la nostra agricoltura. Concludo, Presidente, dicendo che Futuro Nazionale, come ho detto all'inizio dell'intervento, voterà a favore di questo provvedimento. Continueremo sicuramente a spronare il Governo per fare in modo che gli agricoltori abbiano un peso sempre maggiore all'interno anche della politica italiana, all'interno di quest'Aula, perché crediamo che dove c'è un agricoltore ci sia un pezzo d'Italia che continua a vivere. Grazie.
6: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gadda, ne ha facoltà, prego.
9: Grazie Presidente, questo provvedimento contiene una misura a cui tenevo moltissimo, l'estensione della legge antispreco, la legge 166 del 2016 fatta durante il governo Renzi alla donazione di piante, fiori, materiali da propagazione. Questo è un elemento importante perché quella legge 10 anni fa, festeggiamo il decennale di questa legge, ha consentito di sottrarre allo spreco migliaia di tonnellate di alimenti, farmaci e altri prodotti, e nel collegato agricolo ritenevo fosse importante estendere questa opportunità e riconoscere la responsabilità sociale d'impresa anche in quella filiera orticola e florovivaistica che rappresenta un'eccellenza del nostro Made in Italy, un'eccellenza che rischia di generare delle eccedenze, ad esempio in alcuni periodi dell'anno, pensiamo al termine delle festività, oppure una filiera che può e vuole incidere positivamente sullo sviluppo sociale del nostro paese, sostenendo gli empori solidali, sostenendo quelle realtà di agricoltura sociale che, impiegando persone svantaggiate, attraverso il lavoro, attraverso il recupero appunto di quei prodotti donati in eccedenza, possono davvero diventare la ricchezza del nostro paese. Poi c'è un tema: l'agricoltura è bellezza del nostro territorio, è identità, è relazione, quindi donare piante, fiori, semi, bulbi è un elemento importante che consente di far accedere alla bellezza tante persone fragili del nostro paese. Questa proposta nasce peraltro dal mondo reale. Visitando un emporio solidale mi hanno raccontato che tante persone, accedendo appunto alle donazioni alimentari, un giorno avevano ricevuto delle donazioni di fiori che sono andati letteralmente a ruba. E pensiamo quanto questo possa essere importante per le persone anziane, per rendere più bello un luogo, una casa, o anche per portare dei fiori ai propri cari defunti. Quindi una misura importante, per cui ringrazio tutti i gruppi parlamentari, ringrazio il mio gruppo di Italia Viva che ha sempre sostenuto in questi 10 anni l'estensione della legge 166, e ringrazio anche il ministro che ha voluto inserire questo provvedimento all'interno del collegato agricolo. Con la stessa franchezza però, entrando nel merito del resto del contenuto del collegato agricolo e anticipando il voto di astensione da parte del gruppo di Italia Viva, ecco, io credo che insieme dobbiamo porci alcune considerazioni di realtà, di verità, perché questo provvedimento, annunciato 2 anni fa, arriva in modo molto tardivo. Sono evidenti le mancanze di questo provvedimento. Ci sono alcune filiere, altre non ci sono. Se pensiamo ad alcune realtà del centro Italia, pensiamo all'Abruzzo, regioni in cui ci sono dei settori produttivi importanti, pensiamo alla filiera ovicaprina, non sono nemmeno citati in questo provvedimento. E poi c'è un tema macroscopico: certamente il totale di queste risorse è importante, significativo, quindi Italia Viva, quando si danno risorse alle imprese che producono e che fanno coesione territoriale, non voterà mai contro. Il punto è che il totale di queste risorse, se si dovesse prendere una lente di ingrandimento e guardare come sono allocate all'interno del provvedimento, fanno vedere una realtà triste e amara, una frammentazione di risorse in più provvedimenti, tale per cui con il desiderio di accontentare tutti, di fatto non si accontenta nessuno. Sono passati 4 anni da quando vi siete insediati al governo e non ci sono evidenze di un imprinting, di un andamento, di un'identità del vostro governo rispetto a dove si vuole portare l'agricoltura. Si rincorrono misure temporanee, si rinnovano per fortuna misure che sono state pensate dai governi precedenti, in particolare durante il governo Renzi, e non c'è nient'altro di identitario. Il problema però qual è rispetto ai tempi? Perché queste risorse arriveranno, se arriveranno, perché poi c'è anche un'altra problematica che le imprese agricole hanno vissuto in questi anni, che è quello dell'attuazione delle misure. Grande efficacia nel racconto di quando i provvedimenti vengono fatti, vengono passati in Consiglio dei Ministri, poi si perde traccia di quando realmente quei soldi arrivano in campo, quando arrivano all'agricoltore, quando arrivano al pescatore. Il problema è che appunto questo provvedimento tardivo, annunciato 2 anni fa che doveva essere legato alla legge di bilancio dell'anno scorso, che arriva oggi, giovedì 6 agosto, non risponde alle esigenze che in questo momento le filiere del Made in Italy stanno incontrando per diverse problematiche. Non c'è filiera identitaria del Made in Italy che in questo momento non stia affrontando un gravissimo momento di crisi, vuoi per gli effetti dei cambiamenti climatici, le altissime temperature stanno riducendo le rese, e per alcune filiere potrebbe persino essere in questo momento di aiuto. Pensiamo alla filiera del latte, perché la scarsità di prodotto, non soltanto in Italia ma anche in tutta Europa, in questo momento potrebbe consentire una maggiore remunerazione che purtroppo nei mesi scorsi non c'è stata. E anche su questo, sulla filiera del latte, io vengo dalla Lombardia, consentitemi di dirmi che bisogna immaginare delle misure, delle politiche di filiera più strutturali, perché non è pensabile accontentarsi di fissare attraverso la politica un prezzo che poi non viene rispettato. Questa è una filiera che va sostenuta nella sua implementazione. Ci sono dei punti della filiera, delle realtà che funzionano, ma non tutti sono prodotti a denominazione, non tutto il latte che viene prodotto va a Grana Padano e Parmigiano Reggiano, e ci sono in questo momento anche delle DOP di formaggi che sono in difficoltà perché non hanno la stessa capacità di esportazione di altri. E poi passiamo ad altre filiere, perché in questo momento, a causa anche delle alte temperature e delle concorrenze estere, è in difficoltà la filiera del riso, la filiera del pomodoro, la filiera dell'ortofrutta. Se guardiamo le quotazioni di Ismea e pensiamo a dei prodotti che tutti noi stiamo consumando in questa stagione, Le albicocche hanno ridotto le loro quotazioni all'agricoltore del 34%, le pere del 17%. Il problema è che dall'altra parte non si vede questa riduzione dei prezzi sullo scaffale per il consumatore, anzi quei prezzi sono persino aumentati. E poi ci sono appunto gli effetti dei cambiamenti climatici. In questi anni non si sono viste delle misure strutturali di sostegno agli agricoltori sugli strumenti di protezione attiva e passiva. Ecco, io credo che in questo termine di legislatura, guardando alla legge di bilancio che verrà nelle prossime settimane e che immagino il Ministero stia iniziando a discutere con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci si possa dare anche queste priorità. Lo stesso dicasi per la filiera del pomodoro, per la filiera del vino. È vero, ci sono dei cambiamenti nelle abitudini di acquisto e di consumo dei cittadini. Dei provvedimenti sono stati fatti dal punto di vista tecnico, che noi abbiamo sostenuto e che abbiamo condiviso, ma in questo momento ci sono delle giacenze altissime di prodotto per cui devono essere trovate delle soluzioni tecniche. E ad esempio la filiera del vino, proprio perché questo provvedimento che ha atteso per settimane il parere della Commissione bilancio, non contiene nessuna misura per la filiera vitivinicola, misure di sostegno, misure dove ci si interroga anche su alcune risposte che questo settore in questo momento può trovare, perché non tutti possono esportare, ci sono anche delle difficoltà rispetto alle esportazioni di alcune tipologie di prodotto, quindi delle scelte drastiche, immediate, concordate con le filiere, forse anche sulla filiera vitivinicola andranno trovate, perché altrimenti noi ci troveremo nella condizione di raccontare il Made in Italy, fare tante iniziative dove appunto il Made in Italy viene decantato. Noi siamo orgogliosi del racconto e di quanto il Made in Italy è importante per i consumi interni e nel mondo, però rischieremo davvero di avere delle filiere in crisi. Pensiamo alla filiera cerealicola. In sintesi, nel minuto che mi rimane, io non ho ancora compreso per il governo quali sono le filiere strategiche su cui vogliamo investire. La filiera cerealicola, la CUN non ha funzionato, probabilmente bisogna trovare altri strumenti. È la filiera dell'ortofrutta? È la pesca? E poi c'è un tema, l'ultimo, che porremo in legge di bilancio. Favorire l'aggregazione, e purtroppo gli emendamenti che vi avevamo proposto per consentire anche al mondo cooperativo di accedere agli strumenti di innovazione, di tecnologia, di agricoltura, di precisione, non sono passati. Il mondo cooperativo ha altre regole rispetto alle imprese, e quindi se non viene usato il credito d'imposta, semplicemente quelle imprese che favoriscono aggregazione non possono accedervi. E poi sono gli investimenti che vanno fatti, un piano strategico per l'acqua e soprattutto misure di sostegno per quanto riguarda i costi di produzione, perché in questo momento i cittadini pagano caro e salato al carrello della spesa, ma non c'è remunerazione, non ci sarà mai ricambio generazionale se le nostre filiere tutte non avranno la giusta remunerazione.
6: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci. Prego onorevole.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretari D'Eramo e La Pietra. A nome del gruppo Noi Moderati esprimo voto favorevole sul provvedimento recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Un intervento organico che affronta con una visione strategica alcune delle principali sfide che il comparto primario italiano è chiamato ad affrontare. L'agricoltura non è soltanto un settore economico, è identità nazionale, presidio del territorio, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, occupazione e coesione sociale. Agricoltura significa difendere le aree interne, contrastare lo spopolamento, valorizzare il Made in Italy e garantire ai cittadini produzioni di qualità. Per troppo tempo si è pensato all'agricoltura come a un comparto da sostenere soltanto nelle emergenze. Oggi questo disegno di legge compie un passo diverso. Investe sulla capacità del sistema agricolo di crescere, innovare e di competere. Particolarmente importante è il rafforzamento del Fondo per la sovranità alimentare, che viene incrementato con nuove risorse e accompagnato da ulteriori investimenti strutturali, destinati a rafforzare le produzioni strategiche del nostro Paese. Una scelta che interpreta in modo concreto il principio della sovranità alimentare. Non come chiusura, ma come capacità dell'Italia di garantire produzioni di qualità, filiere resilienti e approvvigionamenti sicuri. Apprezziamo inoltre gli investimenti programmati per sostenere la competitività delle imprese agricole, rafforzare le filiere locali, favorire la permanenza delle attività economiche nelle aree interne e contribuire attraverso la presenza dell'agricoltura anche alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dello spopolamento. Un altro elemento qualificante del disegno di legge riguarda il sostegno ai contratti di filiera, in particolare del comparto del frumento italiano. La scelta di incentivare accordi stabili tra chi produce e chi trasforma significa dare maggiore certezza agli agricoltori, favorire investimenti, qualità, tracciabilità e una più equa distribuzione del valore lungo tutta la catena produttiva. Positiva è anche l'introduzione con questo provvedimento del credito d'imposta per gli investimenti collegati ai contratti di filiera, che premiano le imprese che innovano, acquistano nuovi macchinari e investono nella ricerca e nella qualità delle produzioni. Un'attenzione particolare che abbiamo gradito è il sostegno alla filiera vacca-vitello, un comparto strategico per ridurre le dipendenze dell'Italia dalle importazioni di ristalli e rafforzare la produzione nazionale di carne bovina. Il provvedimento stanzia risorse significative per incentivare gli investimenti negli allevamenti, favorire la nascita e l'allevamento di vitelli autoctoni e aumentare la capacità produttiva del nostro Paese. È una scelta che guarda al futuro della zootecnia italiana, rafforza la competitività delle aziende, valorizza la produzione nazionale e contribuisce a rendere più solida e resiliente l'intera filiera bovina. Ma c'è un elemento in assenza del quale il futuro del settore sarebbe in grave pregiudizio: il ricambio generazionale. E questo provvedimento pone l'accento su questo tema con un forte impegno rivolto al ricambio generazionale. Non esiste futuro dell'agricoltura senza i giovani. Favorire l'accesso alla terra, sostenere l'imprenditoria giovanile, creare condizioni perché nuove generazioni scelgano di investire in agricoltura significa garantire continuità a un settore fondamentale per il Paese. Il testo al vaglio dell'Aula dedica specifiche misure proprio a questo obiettivo e noi condividiamo fortemente questa linea. Non solo, lo stessa attenzione è volta a sostenere l'imprenditoria femminile. La maggiore partecipazione delle donne nel settore agricolo non è solo un obiettivo di equità, ma una condizione essenziale per innovare, modernizzare, rendere competitive le nostre aziende agricole. Altrettanto importante, Presidente, è l'attenzione dedicata nel disegno di legge alla ricerca, alla digitalizzazione e all'agricoltura di precisione. Innovazione tecnologica, utilizzo dei dati, modernizzazione delle aziende agricole e valorizzazione del CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura, e l'analisi dell'economia agraria rappresentano strumenti indispensabili per aumentare produttività, sostenibilità ambientale e competitività internazionale del nostro sistema agroalimentare. Non meno rilevante sono gli interventi contro le emergenze fitosanitarie e zootecniche. Dalla xylella alla peste suina, la difesa del patrimonio agricolo richiede strumenti straordinari capaci di coordinamento e di risorse adeguate. Apprezziamo inoltre le numerose misure di semplificazione amministrativa. Ridurre gli adempimenti burocratici significa liberare tempo, energie e risorse per chi ogni giorno lavora nei campi e nelle imprese agricole. Questo provvedimento, e concludo Presidente, rappresenta un tassello di una strategia più ampia che il Governo sta portando avanti per rafforzare il sistema agricolo nazionale. Una strategia che condividiamo e in cui crediamo, perché Presidente noi crediamo in un'agricoltura che sappia coniugare tradizione e innovazione, sostenibilità economica e ambientale, competitività e tutela delle produzioni tipiche. Crediamo in un'agricoltura che continua ad essere presidio del territorio, fattore di sviluppo, elemento fondamentale della nostra economia e simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo e che torni a essere anche prospettiva per i giovani. Per queste ragioni il gruppo di Numoterate voterà a favore del disegno di legge all'attenzione dell'Aula recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo italiano. Grazie.
6: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Borrelli. Ne ha facoltà. Prego.
11: Grazie Presidente. Il gruppo AVS si asterrà su questo provvedimento perché pur trovandolo deficitario su molti aspetti, riteniamo pienamente importante e strategico l'intervento nel comparto agricolo. E quindi, poiché ci sono alcuni punti che oggettivamente vanno incontro alle esigenze del comparto, daremo questo voto di astensione. Un voto di astensione che poteva essere un voto favorevole se il Governo avesse ascoltato tutte le proposte che AVS ha fatto in una prospettiva sia degli agricoltori sia del benessere animale. Ma purtroppo non siamo stati ascoltati ancora una volta. E secondo i dati Eurostat, in poco più di 10 anni l'Italia ha perso circa 320.000 aziende agricole. Parliamo delle aziende di piccole dimensioni prevalentemente e sono il vero fulcro, la vera spina dorsale del sistema agricolo del nostro paese. E qui purtroppo non c'è stato l'ascolto che avremmo voluto. Noi temiamo che questo processo sta impoverendo notevolmente il tessuto economico e sociale nelle aree rurali, che poi sono quelle che si stanno spopolando, e ovviamente penalizza terribilmente tutte le piccole imprese. Guardate, la disattenzione nei confronti delle piccole imprese è un errore strategico che questo governo pagherà, e come pagherà il paese, perché questa idea della concentrazione, di favorire la concentrazione nelle mani sempre di minor numero di soggetti che possano gestire tutto, è un errore, non appartiene alla storia e alla cultura del nostro paese, soprattutto non aiuta la biodiversità e un'economia agricola sostenibile e anche spesso a chilometro zero. Quando alcuni dicono noi dobbiamo aumentare le mega produzioni perché così i prezzi saranno più bassi, questo non è vero in realtà, o è vero fino a un certo punto. Perché quando si sono fatte delle sperimentazioni ben organizzate, quando all'epoca con l'associazione Coldiretti facemmo i primi esperimenti di agricoltori che vendevano a chilometro zero, organizzando i primi mercatini agricoli a chilometro zero, ci rendemmo conto che il rapporto economico e sostenibile sia per loro sia per i cittadini c'era. Ma su questo non si vuole investire, non c'è una visione. E questo è un grande errore, un punto nodale che noi contestiamo fortemente. Come contestiamo fortemente l'aspetto degli allevamenti intensivi, uno dei punti salienti che ci è stato bocciato da questo governo, che non capisce che gli animali non servono per divertimento o solo per nutrirsi, non sono il sollazzo dell'uomo, ma sono un pezzo dell'ecosistema in cui viviamo, della biodiversità in cui viviamo, come il verde, si continua ad avere questa visione, purtroppo questo governo ha una visione per cui l'uomo è al centro di tutto e gli animali, la natura sono il nostro divertimento, facciamo quello che a noi fa più piacere, mangiamoli, spariamoli, casomai per divertimento, distruggiamo il verde perché ci dà fastidio davanti al negozio, davanti all'abitazione, poi ci troviamo in una situazione come questa oggi che tutte le grandi città si stanno organizzando per ripiantumare gli alberi per un motivo molto semplice, che sono il primo blocco nei confronti della calura esagerata che stiamo vivendo e continueremo a vivere. Voi potrete schernirvi o divertirvi quanto volete rispetto agli allarmi che noi lanciamo, ma il dato di fatto vero è che oggi noi viviamo una crisi climatica senza precedenti e questa estate, l'ha detto già qualche collega in altri interventi per altri decreti, quest'estate potrebbe essere la più fresca dei prossimi anni. Questa potrebbe essere un bel ricordo. E una delle cose che ci sta dicendo la scienza, scienza che viene purtroppo ritenuta superflua da una visione, diciamo, autarchica anche delle verità scientifiche, ce le autodiciamo anche se non ci sono scienziati che le sostengono, e che per alleviare la prima, per diminuire lo smog, per alleviare il caldo e per resistere a questo clima terrificante, una delle cose più importanti sarebbe avere quanto più verde è possibile. E sulla questione anche degli animali, ma perché vi siete opposti a un ordine del giorno? Un ordine del giorno, e anche una un emendamento in cui chiedevamo che si andasse verso una direzione per cui gli animali allevati debbano stare, non debbano rimanere nelle gabbie. È un primo passo. Alcuni dicono: ma noi che ci interessa, ce li dobbiamo mangiare, li devono uccidere, devono morire. Non è così che funziona. Il benessere animale significa rispettare anche quell'animale in tutto il periodo in cui resterà nell'allevamento. Ma come si fa a non capire che l'umanità è anche questo, è anche il rispetto nei confronti degli animali, tutti gli animali, tutti, tutti, e che questo ordine del giorno semplicemente chiedeva al governo di avere una posizione moderna, anche perché gli allevamenti intensivi diventeranno prima o poi antistorici, non ci si può opporre alla modernità. Per un motivo molto semplice, innanzitutto sono pericolose a livello sanitario e seconda cosa, sono delle cose talmente mostruose in alcuni casi che non reggono più. E come non regge più vederli ammassati uno sopra l'altro in una condizione igienico-sanitaria terrificanti? Noi stiamo semplicemente anticipando e chiedendo al governo di essere illuminato, guardare al futuro, non guardare soltanto all'oggi. C'è sempre quest'ansia di accontentare la lobby del momento. E invece noi dobbiamo accontentare l'idea di un paese, di un paese diverso, e la modernità è anche questa. Come, ci perdonerete, ma abbiamo trovato veramente disdicevole la bocciatura dell'emendamento che abbiamo presentato rispetto al massacro dei pulcini maschi. Ho letto qualche commento di qualche esponente che ha detto: AWS si preoccupa dei pulcini maschi, e ha fatto il sorrisino. Sì, ci occupiamo di un massacro di animali che nascono per essere immediatamente uccisi, semplicemente perché non vogliamo utilizzare dei sistemi tecnologici che oggi abbiamo per evitare un massacro assurdo di animali. E perché dovremmo non avere un'attenzione a questo aspetto? Ma voi vi rendete conto che è mostruoso? Ci inteneriamo se vediamo giustamente un animale in difficoltà, investito casomai da una macchina, oppure per altri motivi, e non ci viene in mente che questo massacro mostruoso è ingiustificato e ingiustificabile oramai, perché non servono, nascono e non servono, non servono al nostro sollazzo, non servono a quello che noi vogliamo, e quindi se un animale nasce e non ci serve deve morire. Non la penso così, non la pensiamo così. Per noi hanno tutti diritto alla vita. E lo ripetiamo e ci auguriamo che le rassicurazioni che avrebbe potuto dare il ministro direttamente facendo approvare quell'emendamento, ci auguriamo che questo accoglimento a posteriori, questo impegno a posteriori a voce, a voce sia mantenuto. Noi avremmo preferito che fosse all'interno di questo, di questa legge. Ovviamente continueremo a essere vigili e a insistere affinché sia applicato. Poi, sempre rispetto alla questione della crisi climatica, e concludo, noi vogliamo farvi rendere conto che l'agricoltura è uno dei primi punti, è una delle prime realtà che stanno vivendo in modo drammatico la crisi climatica, e che quindi vicino all'agricoltura ci deve stare un'altra parola magica che dovete imparare a utilizzare: ambiente, difesa dell'ambiente. Quando capirete che l'ambiente e l'agricoltura vanno di pari passo, avremo fatto una grande svolta. E completiamo il nostro intervento come AWS facendo nostro, dicendo ovviamente ai rappresentanti del governo che c'è un appello del WWF che noi ci sentiamo di sottoscrivere. A causa di queste ore, a causa della crisi climatica, molte specie selvatiche sono in estrema difficoltà. E quindi va rinviato l'inizio della caccia, che voi invece vorreste ampliare, a partire da questa stagione, perché rischiamo di aggiungere a un dramma un altro dramma. Grazie.
6: Grazie. È iscritta a parlare la deputata Ruffino, ne ha facoltà. Prego.
12: Grazie signora Presidente, governo presente in aula e colleghi. Bello esordire pensando che l'agricoltura ha bisogno di un futuro, che ha bisogno di produttività, di innovazione, di ricerca e di investimenti. Ha anche bisogno di giovani che scelgano di fare impresa agricola e che non siano costretti ad abbandonare le campagne perché il settore non offre prospettive adeguate. Purtroppo oggi è così. Per questo affrontiamo un provvedimento senza nessun pregiudizio ideologico. Questa cosa, questo aspetto, l'ho detto anche ieri, ci contraddistingue. Abbiamo la volontà di entrare nel merito del provvedimento e di cercare ovviamente gli aspetti positivi e anche le possibili difficoltà, i problemi che comunque abbiamo riscontrato. E allora mi fa piacere dire che sicuramente questo provvedimento contiene delle misure utili e noi lo riconosciamo. Ci sono degli elementi positivi e sono diversi. Ad esempio, noi condividiamo il sostegno alle filiere agricole zootecniche, gli interventi a favore delle imprese colpite da fitopatie e il rifinanziamento del fondo per la sovranità alimentare, le misure per il settore olivicolo, il rafforzamento del CREA, la valorizzazione dell'enoturismo e dell'oleoturismo, la semplificazione amministrativa e l'attenzione rivolta alla digitalizzazione del comparto. Sono, a nostro parere, delle misure che vanno nella direzione giusta e sarebbe sbagliato non riconoscerle. Però è anche il compito della politica chiedersi se siano sufficienti rispetto alle sfide che il settore agricolo ha davanti. E noi riteniamo di no. L'agricoltura italiana non è un settore in declino, anzi è una delle grandi eccellenze del nostro paese. Esporta nel mondo prodotti di straordinaria qualità, rappresenta un patrimonio economico, culturale e ambientale unico e contribuisce anche in maniera decisiva al successo del Made in Italy. Il problema però non è la qualità delle produzioni, il problema è la redditività delle imprese. Oggi gli agricoltori devono affrontare i costi dell'energia sempre più elevati, i fertilizzanti più costosi, i mangimi più cari, gli effetti del cambiamento climatico, della siccità, delle alluvioni, delle grandinate e delle fitopatie. E troppo spesso sono l'anello debole della filiera. Siamo certi che le nostre imprese producano eccellenza, però fanno una grande fatica, e la grande fatica è trasformare questa eccellenza in reddito. Questo è il vero nodo che la politica deve affrontare ed è proprio qui che, a nostro giudizio, il provvedimento mostra i suoi limiti. La prima grande questione, dicevo, è quella dei giovani. L'età media degli imprenditori agricoli italiani è tra le più alte d'Europa. C'è un ricambio generazionale scarso e quindi i giovani ovviamente determinano anche il futuro dell'agricoltura. Pensiamo siano positive le misure previste per favorire l'imprenditoria agricola giovanile e femminile, così come il recupero dei terreni abbandonati. Questo è un altro tema importantissimo che valorizzerebbe anche i territori e anche la possibilità di concedere in comodato i terreni SMEA non utilizzati. Però non basta, tutto questo non basta. Un giovane che decide di fare l'agricoltore, perché riceve un contributo? Lo decide se vede davanti a sé un'impresa moderna, competitiva, capace di produrre reddito e innovazione. Per questo servono più credito e meno burocrazia, più formazione e strumenti finanziari realmente accessibili. Guardate, lo dico per esperienza diretta, tutta la burocrazia che i nostri agricoltori devono affrontare nella presentazione di bandi, di progetti, eccetera, molto spesso non viene percorsa perché è troppo complicata, perché magari ci sono le confederazioni, ma un agricoltore non ha né testa né tempo per mettersi dietro a bandi troppo complessi. La seconda grande sfida è quella dell'innovazione. E qui davvero si gioca il futuro dell'agricoltura italiana. E allora parliamo con convinzione di agricoltura di precisione, di digitalizzazione, di intelligenza artificiale piuttosto che di robotica, di droni, di ricerca genetica. E questa non è fantascienza, questa, lo sapete bene, è la realtà di oggi, è quello che i nostri concorrenti stanno già facendo. E proprio in forza dei concorrenti, speravo ci fosse il ministro Lollobrigida oggi in aula per lanciare un appello già che ben conosce, ed è quello della IGP del Gianduiotto, che contiene le nocciole. Ma noi siamo ostaggi oggi di una grande multinazionale, della Caffarel, che ci impedisce di portare a compimento questo prodotto, cioccolato, nocciole. Le nocciole sono già IGP, eppure oggi c'è una causa al TAR per impedire, insomma, che si arrivi a questo grande obiettivo, che porterebbe sicuramente un reddito fortissimo e qualificherebbe ancora di più l'Italia. Tant'è che volevo chiedere al ministro Lollobrigida, e signora Presidente, lo chiedo a lei e per tramite al governo presente, di occuparvi di questa questione, perché se è made in Italy lo deve essere con convinzione e non può esserlo soltanto di risulta aspettando il verdetto del TAR. E quindi è anche importante che questo provvedimento investa sulla digitalizzazione e sul rafforzamento del CREA, però serve una strategia, a nostro parere, molto più ambiziosa, perché la competitività del Made in Italy agricolo dipenderà sempre di più dalla capacità di produrre meglio, utilizzando purtroppo meno acqua, perché non l'abbiamo, di questi giorni la carenza a livello nazionale, meno energia e anche meno input produttivi. E questo ci porta alla terza grande emergenza che ho detto prima, l'acqua. Perché il cambiamento climatico non è più una previsione, purtroppo è una realtà che gli agricoltori vivono tutti i giorni. Siccità, eventi estremi, desertificazione, riduzione della disponibilità idrica stanno cambiando profondamente il modo di fare agricoltura. E così pensiamo che l'Italia abbia bisogno di un grande piano nazionale per la gestione dell'acqua, con nuovi invasi. L'ho ripetuto, lo abbiamo ripetuto molte volte in questa aula, le reti irrigue moderne, i sistemi di irrigazione intelligente. E sono necessari sistemi di irrigazione intelligente uniti agli interventi infrastrutturali. Sappiamo che senza acqua non c'è agricoltura, sappiamo anche che senza agricoltura non c'è neppure la sicurezza alimentare. Vengo infine al tema delle risorse. Questo provvedimento mobilita circa 850 milioni di euro distribuiti tra il 2026 e il 2029, quindi parliamo di 3 anni. È sicuramente uno sforzo importante, però parliamo di un comparto che produce 80 miliardi di euro l'anno e di una filiera agroalimentare che supera i 600 miliardi di fatturato. Vedete la consistenza delle cifre, quanto sia diversa. E quindi è evidente che queste risposte da sole non possono determinare quella trasformazione strutturale che il settore richiede. Anche perché c'è una parte significativa delle coperture che deriva dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, quindi della riallocazione di risorse già programmate. E no, questo non è il punto di arrivo, deve essere semmai il punto di partenza. Noi di Azione riteniamo che l'agricoltura debba uscire definitivamente dalla logica dell'assistenza e affermiamo con forza che l'agricoltura è impresa ed è export. Ed è tempo che il governo riconosca una delle più grandi politiche industriali del nostro paese. Quindi servono investimenti meglio indirizzati, serve un'integrazione con la politica agricola comune, con il PNRR e i programmi europei per la ricerca e l'innovazione, e servono delle imprese agricole più forti, ed è questo quello che noi dobbiamo volere. Dobbiamo cercare l'innovazione, dobbiamo cercare la competizione. Questa è la visione che noi proponiamo, una visione che mette al centro il merito e il futuro. Per queste ragioni riconosciamo gli elementi positivi contenuti in questo provvedimento, ma riteniamo che esso non sia ancora all'altezza delle sfide che attendono il settore agricolo italiano. L'agricoltura per noi merita una strategia più coraggiosa, più moderna e più ambiziosa. Per questo motivo il nostro voto sarà di astensione, con l'impegno, come sempre, a sostenere ogni intervento che davvero rafforzi la competitività delle imprese agricole italiane e che offra ai nostri giovani una concreta prospettiva di futuro. Grazie.
13: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Caramiello, ne ha facoltà, prego.
14: Grazie signora Presidente, saluto e ringrazio i due sottosegretari Deramo e La Pietra per la presenza. Ancora una volta ci chiedete di sostenere un provvedimento infarcito di slogan, di un'insopportabile retorica sulla sovranità alimentare.

sparsi al petto, né titoli trionfalistici sui giornali. Chiedono soltanto di poter lavorare, di poter programmare il futuro delle proprie aziende e di vivere con dignità. Colleghi, oggi si trovano invece abbandonati in una solitudine istituzionale sconcertante di fronte alla crisi climatica, tra siccità prolungate, alluvioni devastanti, grandinate e gelate improvvise e davanti a una tenaglia economica spietata. I costi di produzione sono schizzati alle stelle, mentre i redditi di chi lavora la terra diminuiscono sempre di più. Presidente, chi produce è diventato l'anello debole e indifeso della filiera. A questo si aggiunge una concorrenza internazionale sleale che fa entrare sui nostri mercati prodotti stranieri privi delle tutele e degli standard elevati che giustamente imponiamo alle nostre imprese. L'ho detto in discussione generale sul complesso degli emendamenti, noi importiamo troppo dall'estero. E la vostra risposta, la risposta di questa maggioranza è un testo infarcito di micro interventi a pioggia, uno spezzatino finanziario privo di coraggio e senza una visione lungimirante di cui avrebbe bisogno oggi il comparto agricolo. Presidente, signora Presidente, onorevoli colleghi, sia chiaro, noi non ci siamo limitati a criticare questo testo. Abbiamo provato a migliorarlo in commissione e in aula, impreziosendolo con proposte di buonsenso, scritte a quattro mani con il territorio. Abbiamo raccolto esigenze, istanze, proposte, richieste dal comparto agricolo, ma questa maggioranza ha preferito rispedire al mittente ogni contributo dell'opposizione, bocciando tutti i nostri emendamenti e bocciando tutti i nostri ordini del giorno per la tutela e benessere animale, per superare gli allevamenti intensivi, per fare un censimento chiaro su tutti i terreni abbandonati, ma anche per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile in ambito agricolo, perché ricordo che alcuni anni fa proprio abbiamo approvato una proposta di legge, ma appostando soltanto 15 milioni di euro, mentre era stato fatto un lavoro importante in commissione, votato anche all'unanimità, dove tutti insieme avevamo approvato per una proposta per 100 milioni di euro. Però quella proposta poi arrivò al governo e c'è stato un taglio di 85 milioni di euro e quindi è arrivato poi in aula sono soltanto 15 milioni di euro. E badate bene, chi conosce anche i costi di una macchina agricola e per poter insomma istituire una nuova azienda, ad oggi purtroppo quei 15 milioni di euro non sono serviti praticamente a nulla. Dicevo, abbiamo presentato una serie di emendamenti come il rifinanziamento del fondo filiere per lo sviluppo della canapa industriale, che aveva l'obiettivo di rilanciare un comparto che per le vostre scelte scellerate è stato messo in ginocchio. Per non parlare dell'emendamento con cui chiedevo l'introduzione sperimentale di un credito d'imposta del 50% per le imprese agricole e agroalimentari che investono in pratiche di gestione sostenibili, quindi nella consulenza agronomica avanzata e nelle tecnologie innovative per l'assorbimento del carbonio atmosferico. Parliamo di carbon farming, di transizione ecologica vera, sostenibile e redditizia per i nostri produttori. Vi avevamo offerto uno strumento concreto per accompagnare le aziende verso i nuovi standard climatici attraverso un sostegno fiscale reale. Voi che cosa avete fatto? Come sempre avete detto di no. E che dire dell'emendamento 1.03 sugli adempimenti per i lavoratori a tempo determinato e stagionali nel settore agricolo? Era una norma di profondo buonsenso che interveniva sulla sicurezza. Volevamo dare respiro operativo alle aziende nella gestione del lavoro stagionale, garantendo al contempo la massima sicurezza. Risposta del governo: bocciato anche questo. Siamo poi

0: Arrivati al cuore del sostegno alle filiere in ginocchio con l'emendamento 8.01 a mia firma, chiedevamo di incrementare di ben 60 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione del fondo a tutela della filiera lattiero-casearia e di quella ortofrutticola, con una riserva specifica ed essenziale per il comparto del frumento. Parliamo del grano duro italiano, colleghi, un altro asset fondamentale, un prodotto di eccellenza del nostro territorio. I nostri agricoltori stanno affondando sotto il peso dei costi di produzione non remunerati e della speculazione su prezzi internazionali. Noi avevamo offerto una misura d'urto da 60 milioni per salvare centinaia di aziende dal fallimento imminente e per dare dignità al grano italiano. Voi avete bocciato anche questo stanziamento, lasciando soli i nostri agricoltori e i nostri allevatori, mentre continuate a parlare di sovranità nelle vostre sfilate mediatiche. Infine, abbiamo portato in quest'aula le istanze del settore dei microbirrifici. Parliamo di un comparto giovane, dinamico, che rappresenta un'eccellenza straordinaria del nostro Made in Italy. Chiedevamo soltanto una semplificazione fiscale sull'impianto dei depositi, sul trasporto e sulle accise per i microbirrifici, estendendo loro le tutele, le promozioni e i benefici previsti per la disciplina delle strade del vino. Era una norma a costo zero, una misura di pura semplificazione amministrativa per spalancare le porte allo sviluppo di centinaia di piccoli produttori e giovani imprenditori in tutta Italia e persino davanti alla burocrazia zero, alla valorizzazione delle filiere locali, avete risposto con un no secco. Quello che notiamo, e mi dispiace anche oggi, l'assenza del ministro Lollobrigida e la mancanza di una visione politica per il comparto agricolo, perché io vi chiedo: quale agricoltura volete consegnare al Paese? Volete un comparto concentrato nelle mani di pochi e potenti colossi industriali o un'agricoltura viva, diffusa, radicata e fatta di migliaia di piccole e medie imprese territoriali? Volete un'agricoltura che compete a ribasso sulla pelle dei lavoratori o una che punta con orgoglio sull'eccellenza, sul rispetto dell'ambiente e sull'identità dei nostri territori? Voi avete scelto la via più comoda e spregiudicata, la via della propaganda. Avete preferito riempirvi la bocca con la parola sovranità, trasformandola in uno slogan da esibire nei talk show, mentre nei campi reali gli agricoltori affondano nei debiti e vedono morire le proprie aziende sotto i colpi del clima e della speculazione. Sottosegretari, la terra non mente, la terra restituisce soltanto ciò che si cura, l'umiltà e la visione di piantare. Da questo disegno di legge nasceranno soltanto altre illusioni, altra burocrazia e altro abbandono per le nostre campagne. La vera sovranità alimentare non si decreta per legge e non si proclama nelle stanze dei palazzi romani. La sovranità si coltiva con il sudore, si nutre con il rispetto dei diritti e si difende ogni giorno a testa alta sul campo. Signora Presidente, vado a concludere. Per tutte queste ragioni, per rispetto del comparto primario, per amore del nostro territorio e per dignità nei confronti delle donne e degli uomini che lavorano la terra d'Italia, come Movimento 5 Stelle ci asteniamo nei confronti di questa legge farsa.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gatta. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, Presidente. Sottosegretari Deremo e La Pietra, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà convintamente a favore del disegno di legge Coltiva Italia, perché questo provvedimento è la certificazione di una scelta politica precisa. L'agricoltura non è un settore marginale, non è un settore residuale, da ricordare solo quando esplode un'emergenza, ma è una vera infrastruttura strategica per il paese Italia. Il sistema agroalimentare italiano vale oltre 700 miliardi di euro e la sola agricoltura italiana è prima in Europa per valore aggiunto e per numeri. Dietro questi numeri vi sono imprese, lavoratori, famiglie, territori e una parte fondamentale della nostra connotazione identitaria. Per troppo tempo agli agricoltori è stato chiesto di produrre di più, rispettando regole sempre più complesse, sostenendo costi sempre maggiori, competendo con prodotti provenienti da paesi nei quali non valgono gli stessi standard ambientali, sanitari e sociali. E quando in passato gli agricoltori hanno chiesto credito, infrastrutture, ricerca, semplificazione, troppo spesso hanno ricevuto nuovi vincoli e asfissiante burocrazia. Noi partiamo da una visione opposta. Gli agricoltori non sono nemici dell'ambiente, esattamente come i pescatori non sono distruttori del mare. Essi sono i primi custodi del territorio, perché su quel territorio vivono, lavorano, investono e creano occupazione. E l'impresa agricola non è un retaggio del passato. È innovazione, ricerca, qualità, tecnologia e capacità di competere nel mondo. Con il Coltiva Italia si compie un passo significativo. Non è un intervento assistenziale, è una strategia di consolidamento e sviluppo della nostra capacità produttiva, come recita il titolo di questo disegno di legge. Il cuore finanziario del provvedimento è costituito da 1,05 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 300 milioni per gli investimenti strutturali e le filiere strategiche, 300 milioni per la zootecnia bovina, 150 milioni per le imprese giovanili e femminili e 300 milioni per il piano olivicolo nazionale. Cosa importantissima, e mi dispiace che i colleghi non lo abbiano detto negli interventi precedenti, resta fermo il vincolo dell'80% delle risorse destinate al Mezzogiorno d'Italia. Per il Sud, per il mio Sud, non è un dettaglio contabile, significa investire in territori nei quali l'agricoltura rappresenta lavoro, presidio delle aree interne, tutela del paesaggio, contrasto allo spopolamento. Certo, si può e si deve fare di più, si può sempre fare di più, ma non si può negare il valore di un impegno di circa 1,2 miliardi di euro, un provvedimento dalla portata storica e finanziaria che non ha precedenti almeno fino al 1977 con la cosiddetta legge Quadrifoglio. Il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e gli investimenti sulle colture strategiche rispondono alla nostra visione, perché per noi sovranità alimentare non significa chiusura o autarchia, significa libertà. Non dipendere interamente dall'estero per gli approvvigionamenti essenziali, difendere la qualità italiana, garantire ai cittadini sicurezza alimentare è l'obiettivo che noi vogliamo conseguire. Nella stessa direzione si muove il sostegno ai contratti della filiera del frumento. Vogliamo rapporti più stabili tra produttori e trasformatori. Criteri trasparenti per la determinazione dei prezzi e una distribuzione più equilibrata, più equa, più giusta dei valori. La stessa logica e visione vale per i 300 milioni destinati alla produzione bovina e alla linea vacca-vitello. L'Italia importa oltre 1 milione di giovani bovini destinati all'ingrasso. Noi dobbiamo ridurre questa dipendenza, sostenendo gli allevamenti italiani, le razze autoctone, l'agricoltura di montagna e l'aggregazione delle filiere. Coltiva Italia poi guarda al ricambio generazionale. 150 milioni di euro saranno destinati alle imprese agricole femminili e giovanili. Ma il credito non basta. Per diventare imprenditori agricoli occorre poter accedere anche alla terra. Per questo è importante la possibilità per Ismea di concedere ai giovani in comodato gratuito i terreni rimasti invenduti, riconoscendo al termine del contratto il diritto di acquistarli al 50% del loro valore. Tutto ciò perché invitare i giovani a restare, oggi si parla tanto di restanza, o a tornare, la cosiddetta tornanza, nelle aree rurali, senza offrire terra, credito e prospettive, sarebbe solo retorica, mentre noi, in memoria del nostro presidente Silvio Berlusconi, siamo per la politica del fare, per la politica che offre opportunità serie e concrete di crescita e di sviluppo. Con un altro emendamento, noi di Forza Italia abbiamo chiesto che le banche dati comunali indichino la tipologia dei terreni e l'uso del suolo, con particolare attenzione alle aree di collina e di montagna, ai terreni terrazzati e a quelli di pregio storico e paesaggistico. È una scelta concreta e autenticamente liberale. Ciò che oggi è inutilizzato deve tornare a produrre lavoro, sicurezza e valore. Recuperare un terreno significa anche prevenire gli incendi, una piaga che sta funestando la nostra nazione. Contrastare il dissesto idrogeologico, un'altra criticità del nostro fragile paese, e tutelare il paesaggio, il nostro meraviglioso paesaggio italiano. Un capitolo decisivo riguarda l'ulivicoltura. La produzione italiana si è fortemente ridotta e il settore offre e soffre diverse criticità. Eppure l'Italia possiede un patrimonio estremamente variegato e composito, delle denominazioni e delle qualità riconosciute in tutto il mondo. Per questo i 300 milioni del Piano Olivicolo Nazionale rappresentano una scelta strategica. Servono nuovi impianti, nuove meccanizzazioni, cultivar nazionali, aggregazione dell'offerta e recupero degli oliveti che possono tornare produttivi. Grazie anche ad un emendamento sottoscritto da Forza Italia è stato istituito il Commissario Nazionale per l'emergenza Xylella, una figura che il nostro gruppo chiedeva da tempo. Abbiamo imparato che la frammentazione delle competenze, la lentezza, se non la contraddittorietà delle decisioni regionali, io ne so qualcosa perché vengo dalla Puglia, si pagano con alberi distrutti, produzioni perdute, imprese chiuse. Perciò il commissario dovrà garantire rapidità, responsabilità, coordinamento. Sempre grazie all'azione di Forza Italia, la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui è stata estesa alle imprese danneggiate dalle fitopatie. È una misura di buon senso. Una fitopatia può compromettere in poco tempo il lavoro e gli investimenti di tanto tempo. E ciò perché la nostra idea di sostenibilità non è fatta di divieti ideologici, è fatta di agricoltura di precisione, di ricerca, di riduzione dei costi, di minore impiego di prodotti e maggiore sicurezza degli operatori. Abbiamo ottenuto risultati nel settore vitivinicolo e questo è il tratto distintivo del lavoro svolto da Forza Italia. Difendere l'impresa, sostenere l'innovazione, ridurre la burocrazia e proteggere il valore delle produzioni italiane. Noi non diciamo che Coltiva Italia risolva tutti i problemi, rimangono aperti alcuni fronti che richiederanno ancora impegno, sottosegretari, ma noi ci saremo, su questi temi continueremo a batterci in Italia ed in Europa. Ecco perché Forza Italia, con convinzione, con determinazione, con costanza e serietà, dice di sì a questo provvedimento.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Cavandoli, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, oggi votiamo un provvedimento molto eterogeneo, molto atteso dai territori, che coinvolge gran parte delle realtà agricole e che stanzia veramente tante e importanti risorse per lo sviluppo del nostro sistema produttivo primario. Si tratta di oltre 1.200.000.000, risorse che verranno assegnate già a partire da quest'anno, e questo giustifica il fatto che oggi è il 6 agosto e siamo qua a votare questo provvedimento, perché ci sono risorse per il 2026 ma anche risorse programmate per i prossimi anni, e questo vuole dare stabilità, continuità alle erogazioni. Si tratta quindi di un provvedimento che vuole dare sostegno, non un sostegno saltuario, ma un sostegno che si protrae, che permette al mondo agricolo di programmare, di strutturare gli investimenti anche per il futuro, di organizzarsi per innovare. Quindi è un sostegno vero per l'agricoltura, per un'agricoltura in evoluzione. Abbiamo stanziato 70 milioni che vanno a incrementare quel fondo per la sovranità alimentare, così importante, perché si differenzia su due ambiti: gli investimenti necessari che servono per dare un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, quindi rafforzando la produzione e la filiera locale, e puntando a preservare quelle che sono le aree rurali interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico. Questo era quello che abbiamo già fatto, Presidente, con l'approvazione della legge 24 del 2024, che oltre a istituire la Giornata Nazionale dell'Agricoltura, riconosce il ruolo dell'agricoltore quale guardiano e protettore del territorio, del paesaggio, nella prevenzione, il suo ruolo nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella tutela della biodiversità, anche se qualcuno dall'altra parte dell'Aula dice che a noi non interessa. E poi con questo fondo per la sovranità alimentare potenziamo la produttività e la competitività delle imprese agricole, sostenendo colture di interesse strategico e gli investimenti innovativi destinati alle nuove strutture tecnologiche necessarie anche e soprattutto per l'allevamento dei vitelli autoctoni. Questa misura e le successive rispondono quindi all'esigenza importante del nostro Paese, che è la sovranità alimentare, cioè il diritto dei Paesi di definire le proprie politiche agricole del cibo, proteggendo le produzioni locali e gli allevamenti autoctoni, ma anche per realizzare una maggiore sicurezza alimentare. E su questo ribadisco e punto l'attenzione, perché è una tematica molto complicata, anche dal punto di vista dell'approccio, diciamo, giornaliero, quotidiano, per quelle che sono le minacce geopolitiche. Le abbiamo viste per quello che riguarda l'aumento esorbitante del costo dei fertilizzanti, e l'abbiamo vista anche ieri proprio in quest'aula per quello che riguarda la problematica energetica, e l'abbiamo vista per quello che riguarda la crisi idrica, per la quale servono interventi concreti, servono opere che possano preservare l'acqua piovana, i reflui, e raccoglierla senza intaccare le riserve sotterranee. Servono dighe, servono invasi, servono bacini artificiali, e non il negazionismo ecologista di chi non le vuole, magari per non turbare specie di animali infestanti e non autoctoni. E quindi io ringrazio il ministro Salvini, che ha confermato l'investimento di 6 miliardi di euro per 733 interventi, ma ha anche annunciato proprio un mese fa nuove misure per quasi 2 miliardi di euro per affrontare la crisi idrica, migliorare le reti di acqua potabile e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, interventi più che mai necessari e urgenti, che rispondono all'allarmismo di facciata della sinistra ecologista, che però si oppone a tutto e blocca le opere. Poi in questo provvedimento, proprio per affrontare la crisi idrica e andare incontro agli agricoltori, abbiamo prorogato l'entrata in vigore di quella parte che è il deflusso ecologico, che è quella parte che supera il deflusso minimo vitale, e questa proroga serve all'agricoltura, perché concede più tempo per armonizzare la tutela ecologica dei corsi d'acqua con le esigenze irrigue del comparto agricolo, fortemente provato dalle crisi idriche. Poi ci sono altre misure, Presidente, su cui farò una carrellata. C'è il credito d'imposta per i nuovi contratti di filiera per produrre frumento e cereali di origine italiana. Sono 10 milioni che vanno a vantaggio di concludere accordi di medio-lungo termine dai 3 ai 5 anni con pianificazione del prezzo, requisiti qualitativi della produzione e condivisione del rischio. In questo modo, questo è un modello per dare stabilità e giusta remunerazione ai produttori di cereali, ai nostri agricoltori, perché possono produrre alimenti di qualità e in questo modo però avere la possibilità di sapere a chi possono venderlo, avere già un accordo di filiera che va incontro proprio a quella che è la qualità richiesta dall'industria, richiesta da chi deve produrre la pasta, richiesta quindi da chi deve produrre i nostri migliori prodotti del nostro agroalimentare. Similmente un credito d'imposta previsto anche qui per un'innovazione, per l'acquisto di attrezzature, macchinari, impianti che migliorino la produzione. Poi ci sono 100 milioni di euro per la produzione della carne bovina e della linea vacca vitello. 150 milioni per l'imprenditoria agricola giovanile e femminile, 35% a fondo perduto e 65% con i prestiti agevolati. Vedevo che dalle opposizioni chiedevano queste misure, leggete il disegno di legge, ci sono già. 300 milioni vanno per una importante comparto della nostra agricoltura, che è il piano olivicolo nazionale, con cui si vuole favorire il reimpianto di oliveti con varietà resistenti o l'insediamento di altre colture per ripristinare la capacità produttiva delle aziende agricole, soprattutto pugliesi, nelle zone distrutte dalla xylella. E per questo si viene assegnata anche un'attività di assistenza tecnica ad opera di AGEA e si introduce un commissario straordinario. Grazie a un emendamento della Lega si tutelano anche gli oliveti destinati a regimi di qualità e si vieta la distruzione di oliveti che vadano a pregiudicare il terreno agricolo con impianti fotovoltaici. Questo lo dico perché vogliamo tutelare il terreno agricolo anche nella zona della Puglia, nella zona dei nostri principali oliveti. Poi ancora sostegno alle imprese colpite da epizoozie e fitopatie che abbiano subito danni nel 2025 e poi 1 milione di euro per le attività di recinzione e altre strutture temporanee per il contrasto alla peste suina africana. Per quello che riguarda il ricambio generazionale, perché vogliamo guardare al futuro e vogliamo che i giovani agricoltori continuino ad essere quello che sono i più performanti nella gestione dell'agricoltura, abbiamo garantito l'accesso alla terra con il censimento delle terre incolte e abbandonate. Sono previsti investimenti anche per l'innovazione tecnologica dell'agricoltura, sia tramite il Consiglio per la ricerca in agricoltura, ma anche con 1,5 milioni di euro assegnati agli istituti tecnici agrari, in cui ci sarà il rinnovo di impianti e macchinari a scopo didattici. Vogliamo che i ragazzi conoscano l'agricoltura, c'è già con il servizio civile in agricoltura, ma e così capiscano quanto è nuova e quanto è moderna la nostra agricoltura. Poi si amplia, sempre grazie a un emendamento della Lega, il novero delle attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo, introducendo la parte relativa all'ospitalità, a condizione che tale attività sia esercitata appunto da imprese agricole fuori dai centri abitati con più di 50.000 abitanti. Si interviene poi sul testo unico del vino con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale attraverso interventi specifici di tipo definitorio, tecnico e sistematico. Abbiamo anche proprio ultimamente approvato l'emendamento anche sull'aceto. Non mancano, sono state richieste dalle opposizioni, alcune semplificazioni amministrative per ridurre tempi burocratici e agevolare l'accesso ai fondi pubblici facilitando la digitalizzazione. In particolare le istruttorie nei centri autorizzati di assistenza agricola diventeranno immediatamente esecutive le pratiche che non necessitano di valutazioni discrezionali. Così diamo risposte più rapide alle aziende agricole e risposte più efficienti. E poi nell'ambito del procedimento sanzionatorio introduciamo il meccanismo della preventiva diffida. Senza la sanzione si dà una diffida in modo da sanare quelle che sono le condotte che vengono considerate censurabili. Quindi per tutti questi motivi, Presidente, dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega in nome di una sovranità ed un'autonomia alimentare che deve essere sempre più perseguita, mantenendo però alto il livello della qualità dei prodotti della nostra agricoltura, che va tutelata, resa più moderna, resa più innovativa e soprattutto attrattiva per le giovani generazioni. Non è solo l'agricoltura, è il settore primario, non è solo custodia del territorio, ma è anche ricchezza economica, perché il settore agricolo rappresenta più di 1 milione di aziende agricole, di cui 1/3 a guida femminile, e il sistema agroalimentare rappresenta fra il 2% e il 15% del PIL. Ringrazio quindi il ministro Lollobrigida, il sottosegretario La Pietra ed Eremo, il presidente Carloni per tutta la grande disponibilità che hanno avuto nel seguire questo provvedimento.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Forattini, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, Sottosegretari, onorevoli colleghi. Il provvedimento che oggi discutiamo avrebbe potuto rappresentare un'occasione importante, l'occasione per definire una politica agricola nazionale capace di accompagnare uno dei settori più strategici del nostro Paese, dentro le grandi trasformazioni che stanno attraversando l'economia, la società e il nostro territorio. Quando parliamo di agricoltura non parliamo semplicemente di un comparto produttivo, ma della sicurezza alimentare del nostro Paese, della tutela dei nostri territori, della qualità delle nostre produzioni, del lavoro di migliaia di imprese e lavoratori che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva una parte fondamentale dell'identità italiana. L'agricoltura è economia, è presidio del territorio, è comunità, è cultura, è salute, è futuro. È proprio per questo che riteniamo che questa occasione non sia stata pienamente colta. Siamo di fronte ad un testo che interviene su alcuni comparti, affronta alcune emergenze, distribuisce risorse, ma rinuncia a costruire una strategia complessiva per il futuro dell'agricoltura. Nessuno immagina che un singolo provvedimento possa risolvere problemi che hanno radici profonde, che sono il risultato di trasformazioni economiche, ambientali e sociali che si sono sviluppate negli anni. Nessuno, tantomeno chi rappresenta il mondo agricolo, si aspetta che una legge collegata alla manovra di finanza pubblica possa essere la risposta definitiva a tutte le difficoltà del settore. Ma proprio perché questo provvedimento nasce con l'obiettivo di consolidare e sviluppare il comparto agricolo, proprio perché mette a disposizione risorse pubbliche, era necessario compiere scelte più precise, più coraggiose, più lungimiranti. La responsabilità della politica non può limitarsi allo stanziare risorse, ma deve capire come allocarle in base al fatto che quelle risorse possono produrre il maggior beneficio possibile. Vanno individuate le priorità, sostenute le filiere strategiche, accompagnati gli investimenti necessari, rafforzare la capacità delle imprese agricole di affrontare le trasformazioni del presente e le sfide del futuro. Va riconosciuto inoltre che le associazioni di categoria hanno espresso valutazioni positive rispetto ad alcuni contenuti del provvedimento e hanno riconosciuto il valore di misure che intervengono a sostegno del comparto agricolo. Un riconoscimento che consideriamo importante perché chi rappresenta ogni giorno il mondo agricolo conosce concretamente le difficoltà e le necessità delle imprese. Ma proprio per questo non possiamo ignorare alcune criticità. Questo provvedimento arriva dopo oltre un anno di attesa e prevede uno spostamento delle risorse al 2027, con il risultato che strumenti necessari per accompagnare il settore arrivino in ritardo rispetto alle esigenze reali delle imprese. Ed è proprio su questo terreno che riteniamo che il provvedimento presenti le sue principali criticità, perché rischia di essere un'altra occasione mancata, un'occasione in cui si interviene sulle emergenze, si cercano risposte ai problemi più immediati, ma senza riuscire a delineare una direzione chiara per il settore. E questo a nostro avviso rappresenta un limite più generale dell'azione di questo governo. Un governo che sembra aver perso la bussola, ammesso che l'abbia mai realmente trovata, e che troppo spesso appare costretto a vivere alla giornata, rincorrendo le difficoltà quando si presentano, invece di costruire politiche capaci di anticipare i cambiamenti. Eppure le sfide che abbiamo davanti sono evidenti. Ci sono effetti sempre più pesanti della crisi climatica, che non rappresentano più uno scenario futuro, ma una realtà concreta che colpisce raccolti, redditività delle imprese e stabilità delle produzioni. Ci sono le fitopatie, le epizoozie che hanno messo in difficoltà intere filiere, causando danni significativi e mettendo a rischio produzioni fondamentali per il nostro sistema agricolo. Ci sono i costi di produzione ancora elevati, la volatilità dei mercati internazionali e una concorrenza globale sempre più complessa, che rendono difficile per molte imprese ottenere un adeguato riconoscimento economico per il proprio lavoro. Ci sono il consumo di suolo, l'abbandono delle aree interne, la necessità di garantire un giusto reddito agli agricoltori e la difficoltà sempre più evidente di attrarre nuove generazioni verso questo mestiere. Perché dietro ogni azienda agricola che chiude non viene meno soltanto un'attività economica, viene meno un presidio del territorio, viene meno una comunità, viene meno una parte della capacità del nostro paese di prendersi cura di se stesso. Di fronte a queste sfide serviva una visione. Occorreva riconoscere che l'agricoltura non può essere considerata soltanto un settore da sostenere nei momenti di difficoltà, ma deve essere trattata come un comparto strategico sul quale investire. Serviva una politica industriale per l'agricoltura, capace di mettere insieme innovazione, ricerca, sostenibilità, qualità del lavoro e competitività. Perché oggi dobbiamo superare una contrapposizione che troppo spesso ha caratterizzato il dibattito pubblico, quella tra sostenibilità ambientale e sviluppo economico. La realtà ci dice che non esiste alcuna contraddizione. La sostenibilità è una delle condizioni della competitività futura. Un'agricoltura che innova, che utilizza meglio le risorse, che investe nella qualità e che tutela il territorio è un'agricoltura più forte, più resiliente e più competitiva. Come Partito Democratico abbiamo provato a portare questo contributo durante l'esame del provvedimento. Lo abbiamo fatto attraverso proposte puntuali, concrete, con spirito costruttivo e senza alcuna logica ideologica o ostruzionistica. Abbiamo proposto di rafforzare il fondo per la sovranità alimentare, sostenendo anche gli accordi di foresta e la tutela delle aree interne, perché difendere l'agricoltura significa anche difendere i territori più fragili del nostro paese. Abbiamo proposto di dare maggiore attenzione a produzioni strategiche come l'ovicoltura, il frumento duro, le filiere che rappresentano un valore economico ma anche un patrimonio storico e culturale. Abbiamo proposto di sostenere l'agricoltura rigenerativa, gli investimenti innovativi, la digitalizzazione delle imprese agricole, perché anche il settore primario deve poter cogliere le opportunità offerte dalla ricerca e dalle nuove tecnologie. Abbiamo proposto di rafforzare la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, perché non può esistere competitività senza la tutela e la dignità del lavoro. Abbiamo proposto di rafforzare l'organizzazione delle filiere affinché chi produce possa ottenere un giusto riconoscimento economico per il proprio impiego. Abbiamo proposto di accompagnare le imprese nella transizione ecologica, mettendo a disposizione strumenti e risorse adeguate, perché il cambiamento non può essere affidato soltanto alla responsabilità dei singoli, ma deve essere sostenuto dalla politica pubblica. Molte di queste proposte, anzi direi tutte, sono state respinte, un elemento che non possiamo ovviamente ignorare. Sul tema delle risorse è necessario fare chiarezza. Una parte significativa degli investimenti, degli interventi a sostegno del settore agricolo arriva dalle risorse europee. Caro collega Gadda, arrivano dal fondo di coesione ed è per questo che l'80% viene riservato al Mezzogiorno. Quelle stesse risorse europee che troppo spesso vengono criticate nel dibattito pubblico, ma che rappresentano un sostegno straordinario e concreto per il nostro sistema produttivo, per le imprese agricole e per i territori. Noi riteniamo che la politica abbia il dovere di guardare oltre l'emergenza, al momento quindi di programmare, di scegliere, non di rincorrere, abbia il dovere di accompagnare il Paese nelle trasformazioni che lo attendono. Ecco, questo provvedimento contiene alcuni interventi che riconosciamo come positivi, ma non possiamo nascondere che manchi appunto di una strategia complessiva, una politica agricola nazionale capace di affrontare le sfide dei prossimi anni. Per queste ragioni il nostro gruppo sceglie di astenersi. Riconosciamo il valore di un provvedimento che interviene a sostegno del comparto agricolo e che anche alla luce delle valutazioni espresse dalle associazioni di categoria contenga elementi positivi che meritano di essere considerati. Allo stesso tempo riteniamo necessario chiedere una prospettiva più ampia, una capacità di programmazione più forte, perché sostenere l'agricoltura italiana non significa soltanto intervenire quando arriva una crisi, bensì costruire le condizioni perché chi oggi lavora la terra possa continuare a farlo domani. Significa difendere una parte fondamentale dell'economia del territorio e dell'identità del nostro Paese. Grazie.
1: Brava. Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Mattia. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Ma innanzitutto mi è doveroso rivolgere dei ringraziamenti, salutare i signori sottosegretari presenti, D'Eramo e La Pietra. Un ringraziamento particolare al relatore per l'eccellente lavoro svolto, l'onorevole Marco Cerreto, ma devo dire con piacere un ringraziamento a tutta la Commissione Agricoltura, da destra a sinistra, passando per il centro, perché c'è stato un lavoro attento, penetrante, di discussione, a volte di non condivisione, però tutti quanti hanno svolto un ottimo lavoro nel cercare di rendere più operativo questo collegato alla legge di bilancio, disegno di legge denominato Coltiva Italia. Io anticipo la dichiarazione di voto annunciando il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo parlamentare della Camera dei Deputati e di Fratelli d'Italia. Perché lo anticipo? Lo anticipo perché il disegno di legge Coltiva Italia contiene un investimento di 1,2 miliardi di euro, che non sono chiacchiere, ma sono reali e fatti. Perché anticipo questo voto? Perché 300 milioni di questo 1,2 miliardi sono riservati al Fondo della Sovranità Alimentare, che non è una cornice, ma è una cornice dove dentro ha un quadro di autore, perché la sovranità alimentare è la tutela del cibo, valorizzazione dello stesso, il cibo italiano di qualità, è riduzione dei costi di produzione, è il sostegno alle filiere agricole, ma a quelle filiere agricole che garantiscono un'equa distribuzione su tutto il valore lungo della filiera. Ed è anche un credito d'imposta per quanto riguarda un settore in crisi, il settore del frumento. Se andiamo a leggere bene questo collegato alla legge di bilancio, c'è un credito d'imposta da 20 al 40% per le filiere produttive appunto del frumento, che attualmente hanno e vivono un momento di crisi sul prezzo. Perché votiamo a favore? Perché 300 milioni sono per un nuovo piano olivicolo. Qualcuno prima di me lo ha evidenziato, ma ricorderei agli amici dell'opposizione, perché ho sentito in questi giorni che non c'è un investimento, non c'è un interesse del nostro governo, del ministro Lollobrigida, sul problema olivicolo: 300 milioni per impiantare una nuova tipologia resistente agli attacchi delle fitopatie. E ricordiamoci che abbiamo nominato un commissario per la xylella. E perché è stato nominato un commissario per la xylella? Perché per anni chi governa quella regione non ha messo in campo nessuna azione determinante, nonostante 600 milioni di euro che ha ottenuto e nonostante l'attività che avrebbe dovuto svolgere. E allora ecco che oggi ci poniamo con degli interventi concreti, altro che filosofia sulla sovranità alimentare. Perché votiamo a favore? Votiamo a favore perché 300 milioni sono e verranno investiti per l'allevamento zootecnico estensivo. Questo è benessere animale. Leggetelo bene, il collegato alla legge di bilancio, perché abbiamo una situazione drammatica in Italia per quanto riguarda il consumo di carne. Noi consumiamo il 50% del nostro allevamento made in Italy, l'altro 50% lo importiamo, di cui il 70% dalla Francia, i famosi blue tard. E questo è benessere animale, come è benessere animale le linee guida che il Ministero e il Ministro Lollobrigida ha predisposto per quanto riguarda il sessaggio in ovo relativo ai pulcini maschi. Promesse che manterremo, come stiamo mantenendo quello che sto appena elencando. 150 milioni per il ricambio generazionale. Onorevole Presidente, un po' meno di brusio sarebbe
6: collega,
5: opportuno.
6: Io non volevo interromperla, però effettivamente però, ci sono tanti capannelli. Colleghi, se avete bisogno di parlare tra di voi o lo fate fuori o cercate di farlo con un tono compatibile, perché il collega Mattia non so come ha fatto a svolgere fin qui il suo intervento, francamente. Non si sente nulla. Dovete stare in silenzio quando siete
5: grazie,
6: dentro.
5: Grazie, onorevole Presidente. Prego. Un altro passaggio del perché voteremo a favore. 150 milioni per il ricambio generazionale per quanto riguarda giovani e donne, ma non è una cornice anche questa, è un intervento preciso e specifico. 150 milioni per poter far crescere l'attività giovanile in agricoltura. 8.500 ettari sono disponibili in Ismea e altri ettari di terreno sono disponibili nei vari comuni italiani e saranno assegnati con una stipula di comodato d'uso gratuito ai giovani per 10 anni, i quali avranno poi alla fine di questa attività la possibilità di acquistarli al 50% del valore. Se non è questo un aiuto concreto ai giovani che vogliono investire in agricoltura, qual è? Altro che astensione! Dovreste assolutamente riflettere sul voto di astensione, che indubbiamente è poco per l'intervento che si sta facendo, senza considerare 13 milioni e mezzo di investimento a sostegno della ricerca e dell'innovazione che verranno assegnate al CREA, al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, affinché si possa lavorare per l'innovazione agromeccanica di precisione, per l'intelligenza artificiale in agricoltura, per la sensoristica di avanguardia, per l'accelerazione di processi di digitalizzazione del settore. Poi voteremo a favore perché Coltiva Italia significa stabilizzazione dei mercati, perché Coltiva Italia significa trasparenza in etichetta, perché Coltiva Italia significa sostegno alle imprese colpite da epizoozie. Insomma, Coltiva Italia è sì 1.200.000.000, ma che si vanno ad aggiungere ai 15.500.000.000 che in questi 4 anni il governo Meloni e il ministero seguito e sostenuto dal ministro Lollobrigida ha erogato, non ha investito, ha erogato. Sono parole chiare e ancora una volta stigmatizzo un'astensione che onestamente non mi sarei mai aspettato su questo provvedimento. E allora oggi, di fronte a 16.800.000.000 di investimento, io mi permetto con presunzione professionale di dire che in 50 anni, anzi in oltre 50 anni di mia attività in agricoltura, non ho mai visto in questi 50 anni un governo di qualsiasi colore capace di un investimento di tale misura. E proprio per questo, con presunzione professionale, invito il gruppo di Fratelli d'Italia a votare convintamente, fortemente, il disegno di legge collegato alla legge di bilancio, detto Coltiva Italia, con parere favorevole. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Collega Cerreto chiedeva di poter intervenire per un ringraziamento, un breve ringraziamento. Colleghi, scusate, c'è il collega Cerreto che vuole fare un ringraziamento, ne ha facoltà, prego.
7: Sì, grazie Presidente, sì, mi corre l'obbligo ovviamente prima del voto finale di ringraziare i componenti della Commissione Agricoltura per il contributo in questi mesi che hanno dato a questo provvedimento che, come diceva chi mi precedeva, assume una portata storica. Un contributo da parte delle forze di maggioranza e anche delle forze di opposizione. Ringrazio i sottosegretari La Pietra e D'Eramo, ringrazio i servizi della Commissione Agricoltura, così come il capo di gabinetto del Ministro e l'ufficio legislativo del Ministero, ma ringrazio soprattutto, Presidente, la lungimiranza del Ministro Lollobrigida, che ha avuto il coraggio di avviare un provvedimento che è stato poi emendato dalla nostra Commissione, modificando 12 articoli e innovandone altri 10. Penso che questo sia il frutto di un percorso comune e oggi consegniamo alla Camera Alta un provvedimento storico per l'agricoltura italiana. Vi ringrazio.
1: Grazie onorevole, se non vi sono obiezioni la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 97, favorevoli 150, contrari nessuno, la Camera approva. Colleghi, a questo punto l'ordine... Scusate, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la collega Braga.
8: Presidente, intervengo in quest'Aula brevissimamente per condividere una notizia molto triste che è arrivata pochi minuti fa. Ci ha lasciato Francesco Guccini. È stato non solo uno dei più grandi cantautori italiani, è stato un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni, raccontare emozioni, storie di vita, raccontarci una visione che credo rimarrà con noi anche dopo la sua scomparsa. Io credo che sia giusto e doveroso che quest'Aula preveda a settembre un momento in cui ricordi una delle figure più straordinarie del nostro tempo, della nostra musica, della nostra poesia, della nostra letteratura, e ciascuno di noi ricorderà il maestro con le sue parole e le sue canzoni. Grazie.
9: Esatto, esatto.
1: Grazie collega Braga, anche perché consente alla Presidenza di associarsi alle condoglianze alla famiglia e al dolore di chi lo ha amato in quest'aula e fuori. Adesso ho una serie di interventi. Ovviamente io in questo momento vi chiedo di associarvi o meno alla richiesta che ha fatto la collega Braga e eventualmente con un accordo tra i gruppi successivamente faremo il ricordo eventualmente deliberato. Insomma, coi tempi anche che sono previsti per queste cose. Chiedo al collega Sala, che aveva chiesto di intervenire, sempre sull'ordine dei lavori, ovviamente. Prego.
9: Grazie signora Presidente. In effetti intervenivo sempre per lo stesso motivo, quindi mi associo alla richiesta dell'onorevole Braga e devo dire che lo diciamo, seppure lontanissimo dalle nostre idee, in realtà ha rappresentato per molti di noi un ricordo importante di infanzia. Diciamo che qualcuno come me l'ha pure strimpellato, si è avvicinato a uno strumento musicale perché le sue musiche erano così diciamo veloci da imparare, e rappresenta comunque un pezzo della storia d'Italia, un pezzo della storia dell'infanzia di molti di noi, quindi ci associamo a questa richiesta e vogliamo ricordarlo anche noi come un cantautore e non solo, scrittore e non solo, importante della storia del nostro paese. Grazie.
1: Grazie onorevole. Collega Amato, sempre sull'ordine dei lavori, prego, e sempre ovviamente con queste modalità.
10: Grazie signora Presidente. Lo ricordiamo con quello che di lui disse Dario Fo. Quella di Guccini è la voce di quello che un tempo si diceva il movimento. Oggi è semplicemente una voce di gioventù, cioè di granitica coerenza con il proprio linguaggio e pensiero. Nella sua opera c'è un discorso interminabile sull'ironia, sull'amicizia e sulla solidarietà.
1: Quindi anche lei si associa alla richiesta che poi sia fatta una commemorazione. Collega Grippo, sempre sull'ordine dei lavori e con queste modalità.
11: Sì, grazie, mi associo anche alla richiesta di dedicare un momento adeguato a questo ricordo, grazie.
1: Grazie collega Grippo. Boff, sempre sull'ordine dei lavori.
12: Sull'ordine dei lavori, anche Futuro Nazionale si unisce alla richiesta della collega Braga. È stato una persona, un artista che ha plasmato la cultura di generazioni. L'arte non va plasmata, l'arte va ascoltata, l'arte fa riflettere e Guccini, pur dalle sue posizioni, ha fatto riflettere molte persone, ha dato spunto alla cultura del nostro paese, e riteniamo di condividere la posizione che ci sia un momento di ricordo per un artista così grande e che rimane nella storia del nostro paese.
1: Grazie onorevole. Collega Mari, sempre sull'ordine Grimaldi, sempre sull'ordine dei lavori con queste modalità, prego.
13: Ci associamo, a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, ma ci sarà il tempo per ricordarlo e per dare dignità e onore a uno dei più grandi cantautori della storia italiana. Grazie, grazie davvero.
1: Grazie collega Grimaldi, semenzato anche lei sull'ordine dei lavori e con queste modalità.
14: Grazie Presidente, anche come gruppo di noi moderati ci associamo al mio ricordo perché è stato il primo concerto che ho vissuto in quarta ginnasio. Grazie Presidente.
1: Grazie collega. La collega Miele, sempre sull'ordine dei lavori, prego.
15: Grazie Presidente, anche il gruppo della Lega chiede convintamente la richiesta di commemorazione. Non perdiamo solo un cantautore ma la coscienza del nostro paese per molte generazioni, quindi ci associamo, grazie.
1: Grazie Bignami, sempre sull'ordine dei lavori, prego.
16: Ci associamo.
1: Grazie collega Bignami. Bene, poi definiremo modalità e tempi. Colleghi, a questo punto l'ordine del giorno prevede il seguito dell'esame del testo unificato recante disposizioni in materia di cinema. Ha chiesto di intervenire il relatore su tale provvedimento, deputato Cangiano. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
16: Grazie, Presidente. Solo per dire che abbiamo bisogno di altro tempo. Grazie.
1: Preso atto quanto comunicato dal relatore, ho già un intervento sull'ordine dei lavori, collega Giachetti, un attimo, dobbiamo decidere come proseguire i nostri lavori e aveva chiesto sull'ordine dei lavori il collega Fornaro.
17: Grazie signor Presidente, siamo in ore convulse come sempre a fine dei lavori prima della pausa estiva, quindi comprendo ovviamente comprendendo le problematiche di tutti. Farei una proposta molto pragmatica, cioè noi oggi abbiamo all'ordine del giorno il cinema, la legge sul cinema e poi l'informativa. Non mi sfugge il fatto che l'informativa di fatto non preveda la presenza di tutti, quindi libera maggiormente, però mi sento anche di dire che è un'informativa abbastanza particolare ed importante, riguarda le vicende dei Campi Flegrei. La proposta quindi che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi è quella di invertire, nel senso di fare adesso l'informativa alla ripresa, evidentemente se ci saranno le condizioni, cioè se l'attività in commissione si sarà conclusa, si passerebbe alla legge sul cinema, concludendola nei tempi previsti dal calendario. Quindi io propongo questa inversione.
1: Grazie onorevole, poi passeremo quindi a votare questa richiesta di inversione, però prima un intervento sul regolamento che come sapete viene prima. Prego collega Giachetti.
18: Grazie signora Presidente, ma intanto diciamo avevamo un'usanza in questo posto che almeno si aveva la cortesia di spiegare per quale motivo si ha bisogno di tempo, perché non è riuscito ad andare al bagno e quindi ha bisogno di una pausa, perché si è perso dei fogli per strada, per quale motivo c'è bisogno di tempo? Perché le faccio un esempio, Presidente, no? Metta che c'è bisogno di tempo perché magari non è arrivato un parere e noi siamo in grado attraverso il relatore di sapere il tempo che sarà necessario perché arrivi questo parere. Faccio un esempio, assolutamente a caso. Oppure dobbiamo pensare che adesso tutti noi che ieri siamo stati diligentemente a venire incontro alle richieste della maggioranza e quindi qualcuno ha ritirato degli emendamenti, qualcuno ha consegnato

0: riguarda me, ma ci sono colleghi che magari devono partire, devono prendere gli aerei e via dicendo. Noi abbiamo un relatore che ci comunica che hanno bisogno di tempo e quindi io chiederei come prima cosa se ci spiega perché ha bisogno di tempo, se magari ci dice anche di quanto tempo ha bisogno, in maniera che la nostra vita, oltre che legata e condizionata alle esigenze di uno o dell'altro, si riesce a programmare su qualcosa di concreto, perché con questo ragionamento noi potremmo arrivare alle 6 di questo pomeriggio, perché potremmo avere bisogno del tempo per fare. Quindi io la pregherei, signora Presidente, un richiamo al regolamento sull'ordine, l'ordine dei lavori, e di trattarci, se possibile, con un po' di rispetto in più e non semplicemente alzarsi e dire abbiamo bisogno di tempo. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Il relatore qua, se vuole aggiungere qualcosa, ovviamente può farlo. Non mi pare che voglia, e quindi a questo punto passo alla richiesta di invertire l'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto 3, che reca lo svolgimento del... Boff, su cosa? No, adesso c'ho Marattin contro. Su cosa, collega Boff? Sul regolamento? Quindi sullo stesso tema del collega Giachetti? Io, sì, le do la parola perché tanto non riesco a sentirle, è troppo lontano. Se è sul regolamento adesso, se è sull'ordine dei lavori dopo?
2: Sull'ordine dei lavori.
1: Bene, allora, quindi passiamo al punto, sulla richiesta di invertire l'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto 3, che reca lo svolgimento dell'informativa urgente del governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione nei termini precisati dal deputato Fornaro. Darò la parola, ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, un deputato contro e uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Collega Marattin chiede di intervenire contro. Prego.
3: È difficile aggiungere qualcosa alle parole del collega Giachetti, che non hanno avuto nessun riscontro da parte del relatore a conferma del fatto che non sappiamo cosa stia succedendo. A parte che ieri, appunto, molti gruppi hanno, in ossequio a questo accordo, limitato una propria facoltà e prerogativa per un accordo che ora viene stracciato senza dire il perché. Ma il punto fondamentale è: quante volte un provvedimento non era pronto perché mancava un parere? È semplicemente stato mandato alla prossima seduta. Ora, se si trattasse di un provvedimento, mi perdoni un pochino di merito sulla vicenda, ed è un'opinione ovviamente del tutto personale, perché io poi so come funzionano queste cose. La narrazione fuori di qui è che i deputati vogliono andare in vacanza. Il punto è che se noi fossimo chiamati ad aspettare sine die, senza motivo, per un provvedimento riguardante, che ne so, una crisi industriale, un problema urgente di lavoratori in difficoltà, eccetera, come dire, sarebbe un elemento da considerare. Noi siamo chiamati a fare quest'atto di fede e star qui finché arriva un parere di cui non abbiamo assolutamente traccia, assolutamente idea, per un provvedimento che istituisce un'agenzia per il cinema, che è un provvedimento ovviamente che non può aspettare il 9 settembre perché ci sono delle esigenze evidentemente da parte di qualcuno. Una volta si diceva ad avvenì baffone, io dico ad avvenimi lei prima o poi, Grazie.
1: Vabbè, grazie onorevole. E ha chiesto a favore quindi il collega Boff, giusto? Adesso prego, chiede di parlare a favore dell'inversione.
4: Come Futuro Nazionale ci uniamo alla richiesta dell'onorevole Fornaro sull'inversione dei punti dell'ordine del giorno, anche perché sappiamo tutti che il tema è quello di riuscire a uscire prima da quest'aula. Ricordo che oggi è un giovedì, noi facciamo parte di una categoria privilegiata, probabilmente oggi c'è gente che è sulle strade, sta
1: colleghi,
4: asfaltando strade.
1: Colleghi,
4: noi no, siamo
1: collega no, Faraone, colleghi
4: posso,
1: poi risponderò, però dovete fargli finire
4: scusi,
1: l'intervento.
4: Sto argomentando il perché.
1: Rossino.
4: L'informativa sui Campi Flegrei parla, un'informativa su una situazione grave dei Campi Flegrei dove ci sono state persone ferite, persone morte, persone che oggi non hanno una casa in cui poter andare a dormire stasera, e ritengo che questo Parlamento debba il rispetto che è dovuto per questa situazione nella quale si trovano molti cittadini del territorio del nostro Paese, e penso che questa sia una priorità e penso che questo sia una cosa che devono ascoltare tutti i membri di quest'Aula.
1: Grazie onorevole. Allora, qualcun altro voleva intervenire? Ok, allora interpreto questa richiesta come

0: una richiesta ai sensi dell'articolo 45 e quindi do la parola a un deputato per gruppo, se lo ritiene naturalmente, a favore o contro l'inversione di questo stiamo parlando. Vuole parlare, collega Ruffino? No, mi pare di no. Allora andiamo avanti. Pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dal deputato Federico Fornaro. La votazione è aperta. Bene, votato tutti. La votazione è chiusa. La Camera approva per 79 voti di differenza.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Il 22 luglio nella sala Nassiria del Senato si è svolta la presentazione del libro di Carmen Bizzarri dal titolo La transizione turistica dei piccoli comuni italiani. Buon ascolto.
3: Allora iniziamo la presentazione e il racconto di questo lavoro di Carmen, che è appunto una professoressa docente di geografia economica presso l'Università Europea di Roma e che una instancabile e appassionata ricercatrice, insomma, che ha realizzato questo testo dopo un lungo lavoro durato 6 anni. E si sente abbastanza, direi, sì. A parte che c'ho il vocione, però insomma, forse anche senza microfono no, si sentirebbe.
4: La registrazione, non so se c'è.
5: Sì, sì.
4: Sì, che lavori in radio.
3: Meglio così? Sì. Dicevo, questo testo affronta un tema molto importante, che non è soltanto quello del turismo, ma proprio di quello che è il futuro stesso del nostro paese, perché i piccoli comuni non sono soltanto un luogo da andare a visitare, andare a scoprire, ma sono i custodi di quello che è la nostra identità, quello che è il nostro patrimonio naturalistico e storico-artistico, ed è quello che tutto il mondo ci invidia, ed è per questo che qui si viene. Tanti di noi hanno un legame con un piccolo comune, con un borgo, con un paese. Io stesso sono originario di un piccolo paesino dell'entroterra marchigiano terremotato dal 2016 che si chiama Ussita, e sono stato questo weekend a sostenere una bellissima iniziativa della sindaca, che era quello del Grand Tour delle Marche, un evento che si chiama Tipicità, che era appunto quello di mettere al centro, in chiave turistica, quello che sono le bellezze di quei luoghi, il patrimonio storico-artistico, la parte enogastronomica, ma non solo per i turisti, ma soprattutto per gli abitanti di quei luoghi, perché quello rappresenta la loro identità, la loro storia, la loro forza, e in particolar modo per un piccolo paese terremotato, quindi insomma con tutte le difficoltà che voi potete immaginare, rappresenta la loro identità, la loro anima, e quindi è importante valorizzare questi aspetti, conoscere questi aspetti, non solo per il turista ma proprio per chi li abita. Abbiamo tante volte affrontato il concetto di restanza, tornanza, tutte le iniziative per far rivivere questi paesi e analizzare tutto quello che è questi aspetti, non solo in chiave turistica, è la chiave, l'elemento fondamentale del testo di Carmen. Allora iniziamo con i saluti istituzionali. L'onorevole senatore Gianmarco Centinaio, che è il nostro ospite, insomma ci ha permesso di essere qui, non è potuto venire per motivi istituzionali, per appuntamenti presi in precedenza, ma ci ha mandato un piccolo scritto, buongiorno, un piccolo scritto che vi devo leggere, insomma, per fare gli onori di casa. Allora, cara professoressa Bizzarri, ho accolto con grande piacere la proposta di presentare il libro La transizione turistica dei piccoli comuni italiani, qui all'interno dei locali del Senato. Mi rincresce molto non poter essere presente oggi, ma purtroppo per impegni inderogabili mi trattengono fuori Roma e lontano da voi. Sa bene quanto stimi il suo lavoro e in particolare condivido molto l'approccio e le analisi contenute nel testo che oggi presentate. Il nostro paese può contare su un enorme patrimonio che spesso rimane nascosto all'interno di realtà lontane dai circuiti turistici tradizionali. Non si tratta semplicemente di una ricchezza da sfruttare, ma di un capitale da valorizzare, perché dobbiamo insieme proteggerlo e avvalorarlo, così da renderlo strumento di sviluppo senza danneggiarlo o corroderlo. Il territorio e la comunità che lo abita sono due elementi inscindibili, È la loro combinazione a rendere attrattiva per i visitatori una destinazione che è fatta di elementi naturali e paesaggistici, ma anche di attività antropiche come l'arte, l'agroalimentare o l'artigianato. Nessuno può pensare di investire su una località, di offrirla ai turisti senza coinvolgere direttamente anche chi abita lì. Né possiamo permetterci che il turismo finisca per danneggiare quel luogo o cancellare le sue occupazioni tipiche. È questa la sostenibilità, ambientale, economica e sociale. È questo che dobbiamo ricercare, non solo per scelta, ma per necessità. Perché se distruggiamo quell'equilibrio, abbiamo perso il motivo stesso per cui i visitatori scelgono, fra infinite possibilità, proprio quella destinazione. Il suo libro non si limita ad ammonire in questo senso, ma fornisce anche strumenti e indicazioni pratiche su come raggiungere questo risultato. Si tratta, a mio avviso, di un manuale indispensabile, non solo per gli imprenditori e gli operatori che intendono investire nei nostri borghi o nelle aree interne, ma soprattutto per i tanti amministratori locali che si trovano a dover governare, spesso senza la dovuta consapevolezza, uno sviluppo turistico che rischia di confliggere, a lungo andare, con gli interessi della comunità. Si tratta di temi cruciali per lo sviluppo del Paese e in particolare delle sue aree più deboli. È giusto quindi che se ne parli all'interno dei luoghi istituzionali e sono certo che i relatori che interverranno oggi sapranno fornire contributi importanti al dibattito, a partire dalle sollecitazioni offerte dal suo manuale. Nel rinnovarle i miei apprezzamenti, rivolgo a lei e a tutti gli intervenuti un buon proseguimento dei lavori. Senatore Gianmarco Centinaio. Quindi grazie senatore, poi proseguiamo la parte, diciamo, per così dire, istituzionale. Con l'onorevole senatrice Daniela Sbrollini, che è il capogruppo di Commissione Cultura e che si occupa di sport, quindi qui veniamo un po', entriamo un po' nel dettaglio di quelli che sono gli aspetti del turismo e del turismo dei piccoli luoghi, dei paesi, dei borghi, dove lo sport di cui tu ti occupi ricopre un ruolo fondamentale, no? Come asset, ma non solo appunto per il turista che in quel luogo vuole andare a fare trekking, vuole andare a sciare, vuole andare a fare uno, ma per le persone stesse che vivono là, perché lo sport, come sappiamo, è portatore di valori sani e soprattutto per le persone che vivono in quei luoghi, perché anche loro da ragazzi o da adulti hanno bisogno di tutto questo pacchetto di valori.
5: Buongiorno a tutti, grazie Francesco. Prima di tutto è veramente un grande piacere, un onore essere qui e a presentare il libro dell'amica Carmen, perché non è soltanto una grande professionista, una ricercatrice che conosciamo bene e che ha scritto un libro che sarà una guida veramente importante e indispensabile da tenere sul comodino, come dico io, per gli amministratori, ma non solo, per i professionisti che dovranno ridefinire i nostri territori, i nostri luoghi. Ma mi sento in famiglia perché c'è un'amicizia da tanti anni che ci lega con Carmen, con Francesco. Rivedo con grande piacere il professore e devo dire tanti amici e amiche che vedo qui dell'ANCI, il dottor Serra, perché io tra le altre cose, oltre ad occuparmi di cultura e sport e istruzione, sono presidente dell'intergruppo sulle aree interne insieme al senatore Liris. Proprio in questo spirito bipartisan che abbiamo la fortuna di costruire proposte di legge, interrogazioni parlamentari per facilitare, diciamo, anche un modello legislativo nuovo su cui Carmen attraverso questo libro ci interroga. Cioè, quando Francesco tu mi dici turismo sportivo, riallaccio alla tua importante introduzione, significa che il turismo, come scrive Carmen, non può essere affrontato soltanto come una mera questione economica, che è sicuramente importante, ma è soprattutto, ci interroga su un nuovo modello di sviluppo sociale, sostenibile, consapevole, che noi dobbiamo costruire. Ed ecco perché l'ANCI, che è la mia seconda famiglia da cui provengo per motivi lavorativi e a cui sono legatissima, dico sempre, questo è uno strumento, una guida fondamentale, perché dal punto di vista delle aree interne in modo particolare, noi sappiamo che sono aree sempre più che si stanno spopolando, sono aree che rischiano davvero di perdere quell'identità di cui parlavi prima, e l'unico modo per ripopolare queste aree è quello di mettere insieme professionisti, amministratori illuminati in grado di rigenerare questi territori da tutti i punti di vista, culturale, sociale, territoriale, senza perdere l'identità, ma in una nuova dimensione, che è la dimensione chiaramente di un mondo diverso, complesso, che è chiaramente cambiato, dove anche il turismo sportivo, per me che mi occupo anche di sport, è fondamentale, perché è evidente che se ci sono degli impianti sportivi anche in quei luoghi, in quei piccoli comuni, è più facile poi rigenerare in maniera sana, intelligente anche quel territorio. Penso ai grandi eventi, ma penso anche ai piccoli, medi eventi e a tante occasioni che si sono persi in questi anni, che invece avrebbero sicuramente fatto bene in modo particolare ai piccoli comuni. Lo dice sempre Giovanni Malagò e io condivido, ha sempre detto: una palestra, un luogo, un qualsiasi modello sportivo su un piccolo comune può fare la differenza, perché cambia totalmente quel volto di quel piccolo comune, magari abbandonato, spopolato per vari motivi, perché diventa un luogo di aggregazione, perché diventa un luogo che può attirare e attrarre magari nuovi investimenti, sia dal punto di vista economico che culturale. Ricordiamoci che parliamo di 12 miliardi di euro ogni anno solo di turismo sportivo, quindi sono delle risorse enormi. Il PNRR, come, dove utilizzato bene, ha contribuito a cambiare o sta cambiando il volto dei nostri comuni. Quindi credo che questa guida, e termino, sia, come dire, fondamentale, proprio perché parliamo di rigenerare il nostro splendido paese, che ha una vocazione naturale al turismo. Ma una vocazione naturale al turismo significa non solo ripensare e rigenerare quei luoghi, ma per esempio investire anche su nuove professioni, su nuove figure professionali, soprattutto pensando ai giovani che potrebbero ritornare magari in quei luoghi attraverso le nuove professioni, e sfruttando in maniera positiva anche una rivoluzione antropologica che già è in atto, quella dell'intelligenza artificiale, come poter costruire modelli di sviluppo sostenibili, consapevoli anche nei piccoli comuni. E quindi io, Carmen, ti ringrazio per questo libro, perché ci permette a noi come legislatori magari di avvicinarci ad un altro modello legislativo, e quindi di favorire i piccoli comuni, di favorire le fusioni dei comuni che in alcuni luoghi stanno funzionando bene, in altri meno, e di capire che le risorse non sono infinite, ma sempre di più le dobbiamo investire avendo una visione organica dei prossimi, almeno dei prossimi 10 anni. E quindi grazie, Carmen, di questa opportunità.
6: Grazie, Daniela. Tra i saluti istituzionali ci teniamo a fare un saluto, Carmen, ci teniamo a salutare Benjamin Anna, che è vice capo missione dell'ambasciata tedesca, che è qui in quest'aula. Grazie, insomma, una partecipazione, anche idea di come anche altri paesi affrontano questi temi, che ovviamente nel vecchio continente sono simili in tanti altri paesi. Allora, proseguiamo con gli interventi e passiamo a dottor Carlo De Romanis, che è responsabile turismo di Forza Italia. Allora Carlo, quello dei piccoli comuni è un tema che vi sta molto a cuore, di cui tu ti stai occupando da tanti anni. Quali sono le proposte di Forza Italia, insomma, della struttura di cui tu ti occupi, non soltanto in chiave turistica, appunto, perché, come diciamo, qui il paradigma è cambiato: turismo sì, ma abitanti, persone che in quei luoghi vivono.
7: Sì,
6: questo
7: grazie.
6: Connubio che deve essere appunto in linea con la sostenibilità e uno sviluppo futuro.
7: Sì, Francesco, hai ragione. Così sente. sicuramente un turismo sostenibile, ma il nostro obiettivo, quantomeno come forza di maggioranza, ritengo anche del governo, è quello di affrontare il grande fenomeno di sovraffollamento turistico nelle grandi città e nelle località più conosciute del paese, quando invece abbiamo un cosiddetto under tourism nelle aree interne, ed è anche una delle ragioni per le quali la dottoressa Bizzarri ha voluto raccontarci quali sono gli aspetti più specifici di questi piccoli comuni, perché in realtà, come giustamente diceva il senatore Centinaio, sono aree deboli, fragili, però in realtà hanno una forza nascosta, la forza della bellezza e soprattutto dell'autenticità. Il turista vuole autenticità, ma se noi non lo mettiamo nelle condizioni di andarla a trovare, ovviamente rimane sulle immagini dei social. Noi stiamo lavorando sicuramente sulle destinazioni con Assidema per poter far sì che i destination manager siano istituzionalizzati a tal punto anche messi nelle condizioni migliori con codice Ateco, come professione, di poter inviare, destinare il turismo verso queste aree interne. Ma in realtà, per mettere davvero nelle condizioni i turisti di andarci, il governo dovrebbe, questo già come Forza Italia abbiamo proposto, ho avuto un'interlocuzione con il ministro proprio pochi giorni fa, tramite delle azioni concrete. Queste azioni concrete per noi, e vedo qui tra il pubblico alcuni componenti del comitato tecnico che mi ha aiutato nel redigere queste proposte, tra cui il coordinatore Edoardo Colombo e la stessa Carmen, uno degli obiettivi che potrebbero, anzi uno degli strumenti che potrebbe aiutare nell'obiettivo di portare turismo nelle aree interne è quello sicuramente di mettere del ricettivo tramite l'agevolazione delle imposte sugli affitti brevi nei piccoli borghi. Questo perché il problema del in generale della politica, non soltanto del governo ma anche dell'opposizione, maggioranza e opposizione, tutta la politica, perché d'altronde è un approccio sbagliato che ha Lanci, e lo dico insomma, i comuni è rappresentato tutto l'arco politico, e l'approccio è che i grandi comuni all'interno del Lanci hanno un peso molto importante e a volte si fanno delle azioni normative che sbilanciano i piccoli comuni. Quasi servirebbero due ANCI separati, uno dei grandi comuni e uno dei piccoli comuni. Sulla cedolare secca, ad esempio, lo stesso governo, la stessa maggioranza, il MEF, aveva proposto di aumentare la cedolare secca, come ricorderete bene, per tutti incondizionatamente al 26%, pensando di risolvere il problema degli affitti a lungo termine per lavoratori e studenti nelle grandi città. Ma se uno fa incondizionatamente una norma, questo vale anche nei piccoli comuni. Si cerca di risolvere un problema nei centri storici delle grandi città, ma se ne crea un altro, forse ancora peggiore, invece in altre aree periferiche o interne. Quindi differenziare è importante, perché si cerca di calibrare i problemi sui territori. Come i centri storici hanno il problema di alloggio per studenti e lavoratori, nei piccoli borghi c'è un problema, ad esempio, di trovare ricettivo. Il turista che va non trova l'albergo, vuole fare il giro nella provincia interna, ma poi deve tornare in città ad alloggiare. È chiaro che poi ne viene un problema di servizi per poter stare fino a tardi a degustare una cena nel piccolo borgo, appunto. Quindi se noi dessimo la possibilità, come Partito Liberale non possiamo imporre di aprire alberghi o strutture, ma a chi ha proprietà spesso vuote, perché non c'è domanda né per lavoratori né per studenti a lungo termine, ma agevolando fiscalmente con una cedolare secca agevolata, noi abbiamo proposto il 10%, c'è chi addirittura propone di abbatterla e quindi farla zero, per carità, noi saremmo d'accordo, ma chiaramente bisogna andare incontro a, anche a quelle che sono le esigenze di cassa dell'erario, ma agevolarla in maniera tale che chi ha la proprietà magari ereditata dai nonni, ricordava Francesco che ciascuno di noi potrebbe avere anche sottoscritto delle origini in un paese, nel mio caso la Sociaria, qualcuno ancora ha di proprietà questi immobili che valgono purtroppo poco perché c'è poca domanda e spesso rimangono vuoti perché è difficile mantenerli, è difficile anche investire con i costi che sappiamo anche viziati negli ultimi anni dei lavori edili, di doverli ristrutturare quando poi il valore è basso. Se noi dessimo la possibilità a chi li mette nel mercato ricettivo, quindi come affitto breve, nelle zone ovviamente dove non ci sono alberghi, quindi condizionato al comune dove non c'è la presenza alberghiera, anche per non entrare in contrasto, sappiamo bene, con le associazioni alberghiere, ma credo che loro stesse capirebbero che l'affitto breve sta aiutando, già negli ultimi anni ha aiutato a visitare i piccoli borghi, e quindi agevoliamo. Questa è una delle nostre proposte. Assieme a questa c'è anche un'altra proposta che riguarda l'intermodalità, il raggiungimento di queste aree. Sappiamo bene che un freno, un ostacolo del turista a visitare i piccoli comuni italiani è raggiungerli. Alcuni hanno delle linee di bus, qualcuno anche la ferrovia, alcuni turisti si avventurano con il noleggio auto. È chiaro che specialmente per un turismo extraeuropeo fare un giro dei comuni spesso con l'auto a noleggio è un limite, e quindi preferirebbero avere un servizio con conducente che possa portarli a fare il giro dei castelli, dei casali, delle degustazioni, dell'enogastronomia e quant'altro, delle dimore storiche, non dimentichiamo. Il problema è che, come sappiamo bene, in Italia c'è un certo protezionismo sul trasporto con conducente e su questo anche lì va differenziato, perché noi capiamo bene le esigenze di chi ha la licenza taxi o NCC in una grande città dove c'è tanto affollamento sia turistico che residenziale, ma nel piccolo comune di montagna, nei piccoli borghi dove c'è magari un tassista nei cinque comuni limitrofi, è chiaro che bisognerebbe invece avere un approccio differente, quindi anche qui differenziare e dare la possibilità di apertura, di liberalizzazione di licenze nelle zone specifiche dove ci sono i requisiti, appunto cosiddette aree interne e marginali del paese, liberalizzare, come d'altronde sta facendo già, è già fatto. Poche settimane fa è stato avviato il programma della Regione Calabria dal Presidente Occhiuto di liberalizzare, proprio per dare un servizio in più a chi vuole visitare quella regione, e quindi girare più paesi con la possibilità di, ovviamente a prezzi non esorbitanti, ma soprattutto di trovare questo servizio. E quindi riteniamo, come partito di maggioranza, che mettendo nelle condizioni il turista di trovare sul mercato più ricettivo e più trasporto nei piccoli comuni delle aree interne arriverà, anche perché il nostro obiettivo, credo che di chiunque in questa sala e comunque di chi ha scritto questo libro, è quello di vedere dei comuni rivitalizzati dal turismo che porta indotto, porta lavoro, perché sapete bene da chi fa il manager di destinazione a chi poi deve anche cambiare il letto, il copriletto della stanza in affitto, c'è una filiera, c'è una catena di occupazione occupazionale, e quindi vedere questi comuni rivivere, gli immobili ristrutturati, i servizi migliorati e magari un ripopolamento. Credo che sia questo un obiettivo per noi finale, ma ovviamente il lavoro è lungo, alcune proposte sono sul tavolo, speriamo che da qui a un anno di fine legislatura con il nuovo ministro Mazzi riusciremo a far qualcosa per poter aiutare le destinazioni anche delle aree interne, non soltanto delle città d'arte italiane. Ringrazio Carmen per questo lavoro, perché sarà utile certamente anche alle norme che verranno da parte di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione per questo obiettivo comune. Vi ringrazio.
3: Grazie Carlo per le tue osservazioni che mi trovo personalmente a vivere ogni volta che con Linea Verde giriamo per paesi e per borghi. Insomma, il tema di trovare l'alloggio lì dove giriamo, piuttosto che farci sempre 30-40 minuti di macchina, o magari riuscire ad arrivare in maniera autonoma senza dover noleggiare sempre l'auto, mi trova una cosa che riscontro sempre e spesso. Allora, proseguiamo con i nostri interventi e do la parola al professor Enrico Giovannini, che è direttore scientifico ASVIS, che è Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. È uno dei temi fondamentali affrontati nel testo di Carmen è che soprattutto nelle piccole realtà, che hanno delle fragilità specifiche, emerge proprio il tema di sviluppo e sostenibilità. Non c'è sviluppo senza la sostenibilità.
8: Grazie mille e buona giornata a tutte e a tutte. Grazie di questo invito, ma grazie soprattutto a Carmen di questo lavoro, che io definirei un inno alla complessità, perché il tema è complesso, e quindi scordiamoci che esistano le pallottole d'argento, come dicono gli anglosassoni, e cioè che si fa una cosa e il problema si risolve. Se non si accetta questa logica della complessità, anche la politica può immaginare delle buone soluzioni, e non entro su di esse, ma se non c'è un insieme di interventi la situazione non cambia. E accettare questa logica della complessità richiede in primo luogo rispondere alla domanda: ma perché vogliamo preservare i piccoli comuni, ma perché vogliamo portarci le persone, e come trovare l'equilibrio tra la conservazione, come è stato ricordato prima, e la valorizzazione non solo economica ma anche culturale. E questo è un pezzo della complessità, perché se misuriamo soltanto il successo di una politica in termini di aumento del PIL di quel comune, di quella regione, di quella provincia, non è che abbiamo fatto questo salto culturale, e questo aumenta appunto la complessità. Io parto in queste riflessioni da una discussione che facemmo alla Royal Statistical Society a Londra ormai 15 anni fa, forse di più. Voi sapete che io lavoro da molti anni, ormai 25, sul tema dell'andare oltre il PIL, misurare il benessere, eccetera. E in una discussione con varie persone, tra cui Jeff Mulgan, che era una delle teste d'uovo, diciamo così, di Blair, del governo Blair, lui disse: cosa vuol dire essere un grande paese? Beh, nell'Ottocento voleva dire avere un grande territorio, anche perché le tasse si pagavano in base al territorio. Nel Novecento, e si facevano le guerre quindi per allargare, nel Novecento ha voluto dire produrre e consumare tanto il PIL. Noi misuriamo il ranking, la classifica, in base a queste cose. Cosa vorrà dire, e quindi tassiamo non a caso IVA e IRPEF, tanto per fare un esempio, cioè il reddito e i consumi. Che cosa vorrà dire essere un grande paese nel XXI secolo? Bene, se ragioniamo di PIL e consumi, siamo ancora nel XX secolo. Se ragioniamo in termini di qualità della vita, eccolo il XXI secolo. Saltare in una logica di essere un grande paese vuol dire assicurare un'alta qualità della vita in un secolo, già l'avevamo capito all'epoca, che sarà pieno di caos, mettiamola così, ma anche di problemi climatici, ambientali, eccetera. Offrire di vivere anche temporaneamente in un grande paese vuol dire assicurare una qualità della vita che non c'è da altre parti, una sorta di grande club che ovviamente si paga. Perché parto da qui? Perché ripeto, se l'obiettivo è quello di sperare di rivitalizzare i piccoli comuni e magari invitare a visitarli per imparare cosa vuol dire la qualità della vita, magari portarsela dietro, allora dobbiamo domandarci cos'è che trasforma i piccoli comuni, e il libro ci aiuta decisamente. Ma se volete, faccio uno spot per la RAI, capire non solo con le trasmissioni che quotidianamente o periodicamente ci sono, io vi invito a vedere Generazione Bellezza con il lavoro di Emilio Casalini, a cui facciamo tra l'altro gli auguri visto che è diventato papà recentemente. Se voi andate a guardare Generazione Bellezza, che è dedicato a come i borghi rinascono, si ripensano, attirano, beh, trovate che dietro ci sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Non a caso Emilio nel suo lavoro ha uno schema che riconduce le varie attività che legge, parlando con le persone che vede visitando i territori, ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, di cui appunto si parla ovviamente anche nel libro. Questo ci fa capire che se io anche porto le persone, ma non c'è una comunità, io la qualità della vita non la percepisco, non me la porto dietro. Magari ho mangiato bene, ma ho l'impressione di essere andato in un posto in cui la qualità della vita non è così elevata come magari mi hanno fatto credere quando ho deciso di andare a visitare quel posto. O quando vado a visitare delle dimore storiche e vedo dei muri, ma non capisco la storia dietro, io non mi porto dietro la qualità della vita di quel territorio. Da questo punto di vista, per questo il libro è un inno alla complessità, noi non risolviamo, non potremo risolvere questo tema se non ci poniamo il tema, ovviamente, della gestione del territorio. E qui casca l'asino, con tutto il rispetto per tutte le istituzioni che abbiamo. Se voi fate una mappa concettuale, come si insegna a fare a scuola, tra aree interne, la montagna, le province, le eccetera eccetera, cioè le varie articolazioni territoriali che abbiamo,
9: le isole che sono un tema,
8: le isole, ma potete aggiungere le regioni, perché ovviamente le regioni hanno altro che cubo di Rubik. Allora, sono anni che il Parlamento non riesce a trovare un accordo multipartisan sul tema della gestione del territorio, perché ogni volta che si vanno a toccare le competenze di qualcuno, quello salta su e dice no, fermi. E la gestione del territorio non è soltanto la gestione degli investimenti, ma come si dice qui, è una visione strategica di che cosa quel territorio può diventare, deve diventare, in una prospettiva futura, non solo presente. Ecco perché come ASVIS insistiamo nei nostri rapporti territori su questo tema, e purtroppo questa legislatura in realtà non l'ha messa al centro del dibattito pubblico, e quindi anche se si fanno delle cose positive, non abbiamo fatto il salto di qualità, per non parlare del fatto che abbiamo una strategia per le aree interne e non abbiamo una strategia per le città. Noi lo ripetiamo da anni, ma questo è un altro mistero, tutt'altro che gaudioso, perché con tutto il rispetto per i piccoli comuni, abbiamo un enorme tema, no? Di gestione dei comuni di media e grandi dimensioni su una serie di linee strategiche fondamentali. Quando ero presidente dell'Istat, quindi 2009-2013, cominciammo a programmare il censimento continuo della popolazione. imparando dagli americani che avevano costruito la American Community Survey, cioè un sistema che consentisse di avere i dati disaggregati sul territorio, non una volta ogni 10 anni, ma nel continuo. Questa cosa faticosamente sta realizzandosi, molto faticosamente, anche perché se continuate a tagliare i bilanci dell'Istat non venite a dirmi che poi non ci sono i dati e così via, perché i dati non li produce l'intelligenza artificiale, perché in questi ultimi anni i tagli dei bilanci dell'Istat stanno contribuendo a rallentare la produzione di quei dati disaggregati, territoriali, che sarebbero invece producibili. Dunque il censimento continuo perché è così importante, ma più in generale la capacità di analisi dei flussi, perché se vogliamo anche imparare dai casi positivi ed eventualmente correggere le politiche, abbiamo bisogno di misurare gli impatti delle politiche. Qualcuno ha allocato un euro per fare la valutazione del PNRR? Cioè, noi abbiamo ricevuto la più grande massa di denaro degli ultimi N anni, dico essendo stato il ministro del governo Draghi con la quota maggiormente più ampia all'epoca del PNRR. Bene, non è stato stanziato un euro per fare la valutazione di impatto del PNRR, ma vi pare possibile? Lo farà l'Unione Europea, lo farà per gli Stati membri, ma ovviamente dovremmo farlo noi. E come farlo? Magari mettendo insieme le migliori menti di questo Paese, i migliori centri di ricerca, per fare una valutazione indipendente, non autovalutazione delle strutture che hanno fatto del loro meglio, hanno fatto anche i miracoli da tanti punti di vista. Ma perché insisto su questo punto? E lo dico perché il Parlamento ha ancora la possibilità di intervenire, perché ci sono dei residui PNRR e comunque sia non stiamo parlando di miliardi, ok? Perché c'è la pianificazione 21-27, la rimodulazione dei fondi di coesione 21-27 che è stata appena concordata. Voi avete notizie? In realtà i dati ci sono, ma non abbiamo capito se la rimodulazione che le regioni hanno deciso di fare va nella linea di prosecuzione del PNRR o non ci va per buone ragioni o per cattive ragioni. E poi arrivano i fondi 28-34. Dunque abbiamo assolutamente bisogno di capire cosa abbiamo fatto per evitare di fare gli stessi errori o meglio ancora per legare le diverse politiche. Vi faccio due esempi e poi vado alla conclusione. Abbiamo investito sulle ferrovie, tanto. Ferrovie, ognuno dice, in questo momento vi prego. No, vi prego, si sta facendo un lavoro pazzesco, straordinario, e se c'è un po' di disagio da minimizzare al massimo, cerchiamo di capire che l'investimento è veramente straordinario. Ma faccio solo un esempio: in alcuni casi l'alta velocità abbiamo cominciato a estenderla verso il Mezzogiorno. Abbiamo, perché l'avevamo deciso con il governo Draghi, poi è stato realizzato, ristrutturato 60-70 stazioni ferroviarie nel sud, nell'idea che il viaggio, l'esperienza di viaggio, non è soltanto il tempo che ci metti nel treno, ma anche come arrivi nelle stazioni. Qualcuno ha pensato di allocare i nuovi fondi di coesione europei per partire da lì e fare il passo successivo? Non lo so, forse sì, forse no, forse alcune regioni sì, ma questo per dire che abbiamo bisogno di questa continuità di pianificazione. E ultima, segnalo da questo punto di vista il rapporto che ASVIS ha fatto su richiesta del Ministero del Turismo sull'accessibilità del turismo per le persone con disabilità. tra l'altro sapete che una giovane che ha inventato appunto un sistema è stata anche nominata al Fiere della Repubblica dal Presidente Mattarella, Marta Grelli, che ha tra l'altro realizzato questo rapporto per ASVIS. Dicevo, ultimo punto, scusate, non vorrei essere stato lungo, ma nel rapporto si cita a un certo punto il tema della decarbonizzazione nella logica dei piccoli comuni, come si chiama in italiano comunità energetica. Comunità energetiche che, come sapete, faticosamente stanno crescendo. La decarbonizzazione ovviamente non si fa soltanto a livello locale, ma non c'è dubbio che c'è una sensibilità crescente da parte degli amministratori, giustamente sottolineata nel libro, che spero con la new wave di elezioni comunali l'anno prossimo venga ulteriormente rafforzata, indipendentemente dal colore politico. Ma lo dico, e qui veramente chiudo, perché le polemiche che sto leggendo sui giornali tra protezione dei territori, del paesaggi e transizione energetica, come dire, non sono accettabili in un paese evoluto. Cosa voglio dire? Qualcuno può pensare che le colline senesi si salveranno dall'aumento della temperatura di 3 o 4 o 5 gradi? Per dire. Quindi questo falso contrasto tra tutela del territorio e transizione ecologica, in particolare rinnovabili, è un falso contrasto. E dunque come si fa? Proprio i piccoli comuni, proprio le aree interne, hanno un'occasione straordinaria da questo punto di vista. Non necessariamente in termini di quantità per il paese, ma di salto culturale. Ed ecco dove torno, che se il benessere nel XXI secolo, se essere un grande paese vuol dire assicurare un'alta qualità della vita, beh, un'alta qualità della vita si assicura anche con energia rinnovabile.
10: Grazie professor Giovannini per le suggestioni. In una prima fase anche belle, ma anche un po' inquietanti, insomma. Dico grazie per le suggestioni nella prima parte, quando ci raccontava di Emilio, molto belle e sognanti, poi anche inquietanti, quindi insomma ci ha aperto tante riflessioni e ci ha ricordato anche che il turismo è un po' la conseguenza, no, di tutto quello che è la gestione di un paese. Continuiamo con i nostri relatori e speriamo che Edoardo Colombo ci dia qualche suggestione un po' più leggera, insomma, da queste importanti riflessioni che ci ha dato il professor Giovannini. Edoardo Colombo è presidente di Turismo AI, associazione che pone al centro la digitalizzazione e l'innovazione come motori dello sviluppo sostenibile. A mezzogiorno dobbiamo chiudere, quindi velocissimo. Edoardo, insomma, le innovazioni tecnologiche ci aiutano a rafforzare, magari anche a capire meglio come gestire i vari temi di sostenibilità, quindi non solo in chiave turistica, ma per vivere questo paese.
11: Sì, io partirei da una citazione intelligente di Carmen Bizzarri nel suo libro, perché parla di territori intelligenti, di intelligenza territoriale, no? Per cui non intanto la tecnologia, ma quanto, come si possa, grazie alla tecnologia, gestire meglio i territori, gestire meglio anche in termini di flussi, comprendere meglio quelli che possono essere i comportamenti. Parto da Rocca Raso, no? Rocca Raso è un esempio in cui si dimostra come non sia necessario promuovere i territori, quanto più meglio gestire i territori. Cioè, una influencer che butta online una provocazione, partono 200 pullman con 10.000 persone per Rocca Raso. Allora, quella cosa lì un tempo era da subire, un domani, direi anche oggi, sarebbe molto gestibile. Cioè la possibilità di comprendere quelli che possono essere i comportamenti grazie ai dati è qualcosa di disponibile. Faccio anche l'esempio del navigatore satellitare, cioè uno strumento di cui da 20 anni facciamo uso è un'intelligenza artificiale che analizza tutti i dati e in tempo reale è in grado di dirci qual è la strada migliore e qual è la più economica. Per cui in tempo reale, cioè la vera rivoluzione rispetto a Istat, mi rivolgo anche al professor Giovannini, Istat ha una funzione di analisi dei dati che sempre di più potrebbe essere in tempo reale, cioè la possibilità di comprendere quelli che possono essere i flussi deriverebbe per esempio dall'analisi di tutte le registrazioni alberghiere che sono quotidiane e immediate. Adesso poi ci si mette pure anche il Ministero degli Interni con il CIN, per cui c'è una sovrapposizione, a volte anche con c'è ISNART, ci sono tanti soggetti che si occupano di questo. Non c'è una strategia come per il PNRR, peraltro il PNRR non c'è stato neanche un dibattito a monte del PNRR, no? Cioè, ricordiamo che il turismo è stato indirizzato, poi ai tempi era Franceschini, per cui era turismo e cultura insieme, il turismo è stato indirizzato più o meno 1,7 miliardi, di cui 500 Roma Caput Mundi, con rispetto della capitale, sicuramente in termini turistici, però non siamo sicuri che fosse un progetto nazionale, 300 Cinecittà, peggio mi sento, e 1 miliardo più o meno bruciato in una mattina dedicato agli albergatori per riqualificare le proprie strutture. C'è anche il 1 miliardo dei borghi, mitico, no? Cioè il 1 miliardo di Franceschini, 1,20 miliardi, perché poi il 20 milioni erano a turismo alle radici e agli esteri. Quindi tutta quella roba lì, in Spagna ci hanno fatto 6 mesi di dibattito e poi hanno deciso. Qui ce lo siamo trovati in 2 giorni e nessuno ha contribuito, nessuno ha dibattuto su quello e sicuramente poi figuriamoci se ne dibatterà a valle degli effetti dell'efficacia. Chiudo quindi con un auspicio che si possa pensare al concetto di smart destination, che è un concetto che ancora piuttosto poco noto. Io faccio parte della capitale, sono advisor della capitale europea dello smart tourism da alcuni anni dell'Unione Europea e vedo dei modelli anche abbastanza semplicemente replicabili, in modo particolare la Spagna. Vedo però, Carmen ha citato un paio di modelli anche di analisi di comprensione statistica, delle comprensione di quelle che possono essere l'efficacia dei piani strategici, il PESTEL, che è la politica economica, statistica, tecnologia legale e ambientale, e il DAP, che è il Dynamic Adaptive Pathway. Sono 2 modelli molto interessanti su cui che potrebbero essere interessanti cercare di applicare e cercare anche di trovare un soggetto che a livello nazionale faccia questo tipo di espressione. Io sto collaborando con Infratel, che è un soggetto che sta facendo tutta una serie oltre alla cablatura dei borghi, a portare la connessione nei borghi, ma la connettività è un elemento necessario, ma sicuramente non sufficiente. Sarebbe interessante provare a definire un modello replicabile a livello centrale, non contraddico Carmen, non piani strategici per ogni singolo borgo, perché sennò alla fine rischia di diventare con Caio, quando ero all'agenda digitale, l'avevamo chiamato l'albero di Natale, no? Cioè le smart city, ognuno metteva una pallina diversa sull'albero e le smart city tra di loro non dialogavano. Cioè, il bello della destinazione è che supera i confini territoriali, perché una valle, un'isola, non c'è bisogno di avere questi confini amministrativi, e soprattutto il fatto che metti in connessione un turista che viene riconosciuto sia a Firenze che a Roma. Istat purtroppo sappiamo che non viene, cioè quando registra un albergo registra un americano di 40 anni che sta 3 giorni a Roma, e non è lo stesso americano che sta 3 giorni a Roma quando va a Firenze, per cui non è riconoscibile come lo stesso, perché lo depuriamo dei dati della privacy. Ci sono degli aspetti che forse sappiamo che i social sono molto meno rispettosi di questi aspetti e su cui magari si potrebbe lavorare.
10: Qui bisognerebbe fare un altro incontro, perché come vediamo i temi aperti non solo da Edoardo ma da tutti gli altri interlocutori aperti dalle politiche hanno insomma tante. Chiudiamo con Giancarlo Dell'Orco, che è Destination Manager. Quindi questi piccoli borghi comuni come fanno a gestire questo turismo senza subirlo, quindi creando valore per loro in primis e poi di conseguenza per i turisti?
12: Allora, buongiorno a tutti, sarò velocissimo. Il tema è che i paesi non si salvano da soli, innanzitutto, quindi eliminiamo i confini amministrativi, mettiamo insieme più paesi, mettiamo insieme più comunità, e questo già ci può portare a un livello superiore, cioè bisogna creare imprese in questi territori, servizi, come diceva il professore, come si combatte questa complessità? E la complessità è generazionale, cioè c'è chi ha iniziato, c'è chi ora prosegue e chi proseguirà, perché ci vuole tempo proprio per affrontare questi temi. Dal mio punto di vista, e io lavoro sul campo, ho seguito anche molti PNRR, ora c'è la seconda fase. Cosa succede dopo i PNRR? Perché tanti comuni hanno investito, alcuni hanno investito anche molto bene, altri un po' meno, non importa. È un processo che è iniziato, quindi c'è un'evoluzione. Alla fine non è una questione di soldi, perché i soldi ci sono i PNRR, ci sono gli SNAI, ci sono i fondi europei, ci sono... La questione è la progettazione. Mancano le persone che fanno i progetti, manca chi dà continuità a quello che si è creato e quindi fare impresa. L'impresa di comunità è un modello che portiamo avanti noi, sta veramente crescendo tantissimo questo modello di impresa, e Generazione Bellezza, la trasmissione che diceva il professore, ci serve per spiegare alle persone che cos'è un'impresa di comunità. Sta sicuramente, siamo in una fase di forte cambiamento, lo viviamo. C'è un processo in evoluzione, ancora piccolo ma c'è, e il nostro compito è proprio accompagnare le nuove generazioni ad affrontare il passaggio generazionale, che secondo me è un aspetto importante, perché questi processi hanno bisogno di tempo. Grazie.
10: Grazie, allora, grazie a tutti, Carmen. Come abbiamo visto c'è grande passione, i temi aperti sono tanti. Io chiuderei con due parole di Carmen e soprattutto la domanda che si deve fare in questi casi: ma chi vuole comprare questo libro, dove lo trova? Perché cioè, bisogna anche dare la possibilità alle persone, vabbè, di leggerlo, no. Se no, che lo presentiamo a fare?
13: Allora, penso che avete un palloncino dove c'è scritto appunto dove acquistarlo, però insomma credo che su tutte le piattaforme, le cose, insomma, grazie a tutti per essere qui presenti, perché questo tema appunto mi è venuto fuori da tanto studio, ma soprattutto da aver partecipato a varie strutture ministeriali, tra cui appunto quella aver fatto da presidente alla commissione dei piccoli comuni, aver dato insomma 64 milioni di euro, ho avuto una responsabilità molto grossa a questi piccoli comuni, e ho quindi visto con mano e letto circa non so quanti, veramente tantissimi progetti, e ho capito le problematiche che insistevano in questi comuni. Spero che questo libro possa essere appunto l'inizio di una nuova visione, di una nuova educazione diciamo al turismo, soprattutto per gli amministratori locali. Perché gli amministratori locali oggi sono veramente senza uno strumento e senza dei modelli a cui riferirsi, per cui per loro il turismo è fare la sagra. Ecco, non è più questo, il turismo va rimodellato, ristudiato, ricalibrato, riequilibrato, perché il turismo può far molto bene, ma può fare anche molto male. Quindi sicuramente gli amministratori locali devono avere questa visione diversa. Spero che questo libro metta un piccolo seme in questo mondo così complesso, come diceva giustamente.
10: Grazie Carmen anche per ricordarci che i libri si scrivono studiando, facendo ricerca sul territorio, impegnandosi e non utilizzando magari soltanto la tecnologia.
14: Grazie.
10: Grazie.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Continuiamo la nostra programmazione domenicale proponendovi l'ascolto di un incontro che si è svolto a fine luglio presso la Sala Nassiria del Senato. Tema dell'incontro: obesità, una priorità della salute pubblica. Buon ascolto.
15: Allora, buongiorno a tutti, grazie intanto per essere qua. Io faccio volentieri un saluto iniziale, poi insomma gli impegni d'aula mi spostano da qua, ma tento di tornare il prima possibile. Credo che sia molto importante il tema che affrontiamo oggi, il tema dell'obesità, una malattia riconosciuta anche dal Parlamento, una legge del 2025, come dire, per affrontarne con relatori di primissimo livello come dire, diversi aspetti. L'aspetto sicuramente della prevenzione, che è un tema sempre molto importante, anche tutta una serie di possibilità nuove che in questo momento come dire, sono a disposizione, sono possibilità da poter valutare e considerare. Quindi io ringrazio, lascio subito spazio ai relatori, che ringrazio sentitamente per essere qua oggi. Ringrazio in particolare il dottor Andrea Weiss, con il quale insomma abbiamo organizzato questo evento sicuramente importante. Ringrazio la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, che insomma anche lei potrà apportare un contributo sicuramente molto importante, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella, che sta arrivando e tra poco sarà qua insieme a noi. Quindi vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio tutti i relatori e lascio al dottor Weiss la parola.
16: Faccio anche io un saluto rapido e ringrazio intanto il nostro capogruppo al Senato, il senatore Pirondini, per aver organizzato questo importante momento di confronto. Io credo che parlare di obesità in questo momento storico sia importantissimo, perché forse tra tutte l'obesità è la patologia che più è legata alla condizione sociale, e in questo momento la condizione sociale di tante persone del nostro paese è sicuramente non ottimale, non agevole. Vengo da una regione che è la Campania, che purtroppo ha il primato a livello europeo di essere la regione con più casi di obesità. Pensate che in Campania

L'utilizzo di cibo ultraprocessato, che è quello che costa meno, è molto frequente. È una regione in cui non ci sono le mense scolastiche, perché da noi non c'è il tempo pieno, e pensate quanto potrebbe essere importante almeno assicurare ad un bambino, a un ragazzo, un pasto completo a scuola con le proteine. Quando parliamo di povertà assoluta, no, a volte non ci rendiamo conto. Oggi noi abbiamo 6 milioni di persone, oltre 6 milioni di persone in povertà assoluta, e di questi il 15% sono minori e sono bambini. Quando parliamo di povertà assoluta parliamo di persone che non possono mettere un piatto proteico, un secondo piatto a tavola, che mangiano solo pasta, pane, cibi ultraprocessati, che sono quelli che costano meno. E allora noi dobbiamo prendere in considerazione anche queste differenze che ci sono a livello territoriale, che sono legate ai diversi servizi che vengono offerti a livello territoriale. Pensate che mentre io sto dicendo questo qui, alla Camera è appena passato in maniera definitiva l'accordo per le preintese, quindi ci saranno 4 regioni, che sono Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, tra l'altro, che avvieranno un percorso di preintese e avranno ancora più autonomia nella gestione, per esempio, della sanità. Potranno pagare di più i medici e gli infermieri. Cioè, questo governo in questi anni non solo non ha lavorato per chiudere le differenze, no? Perché poi ci dicono sempre che l'autonomia è inserita nella Costituzione, che è una cosa già prevista dal 2001, ma non dicono il secondo passaggio. L'autonomia si può fare se prima è garantito a tutti gli stessi livelli essenziali di prestazioni, e i LEA non sono la stessa cosa dei LEP. Quando sono stati definiti i livelli essenziali di prestazione in Parlamento, hanno escluso la tutela della salute dai LEP, dicendo che già ci sono i LEA, senza spiegare che i LEA sono semplicemente lo strumento con cui oggi viene distribuito il Fondo Sanitario Nazionale. Il Fondo Sanitario Nazionale viene distribuito soprattutto in base a un criterio che è quello dell'età media della popolazione, e quindi regioni giovani come la Campania, però molto povere, però con un'aspettativa di vita più bassa, perché al sud si vive 3 anni in meno, e basterebbe questo dato per dire che non siamo tutti allo stesso livello in ambito di prestazioni sanitarie e di tutela della salute, chiaramente non pesando per quei criteri che fortunatamente sono stati inseriti nella distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale proprio dalla Regione Campania. Però mentre l'età pesa il 98% nella distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale, la mortalità e la deprivazione sociale pesano lo 0,75 ciascuno, quindi pesano pochissimo, e le regioni ancora oggi ottengono risorse in base anche alla spesa storica, quindi più cure riesco ad erogare, più rimborsi otterrò l'anno successivo per erogare le stesse cure. Meno cure riesci ad erogare, meno risorse otterrai. In Campania, fortunatamente, proprio ieri è uscito un podcast sulla BBC che racconta questo progetto, che è bellissimo. È stato appena avviato un progetto di educazione, di prevenzione proprio all'obesità, che coinvolgerà 17.000 studenti di 25 scuole, un progetto in collaborazione con la Fondazione Walter Longo, che sul tema dell'educazione alimentare è la fondazione più storica che abbiamo in Italia, anche quella, io dico, poco valorizzata, perché i progetti che porta avanti in Italia sono pochissimi, invece negli Stati Uniti è un punto di riferimento anche per i percorsi alimentari e per i percorsi per il contrasto e la prevenzione dell'obesità. Però questo progetto è appena partito in Campania, e io spero che serva veramente anche proprio nel prevenire e nel migliorare la condizione dei cittadini, che in questo momento purtroppo si trovano ad affrontare dei percorsi molto, molto lunghi, molto complicati. Discutere oggi di obesità, Luca diceva che finalmente l'anno scorso con una legge è stata riconosciuta come una patologia, ma noi sappiamo ancora che, per esempio, non ci sono PDTA omogenei su tutto il territorio, che la presa in carico è diversa da regione a regione. Sappiamo che anche l'accesso ai farmaci, oggi vengono utilizzati dei farmaci molto efficaci ma molto costosi. Voi sapete che se una persona è obesa non si può fare subito la chirurgia. Prima si deve in parte ridurre il peso, e chiaramente poi ci spiegheranno meglio gli illustri relatori che sono qui, i nuovi farmaci aiutano moltissimo in questo, ma non tutte le persone hanno accesso a quei farmaci. E allora, anche se come in questo caso le terapie innovative spesso sono terapie costose, ma se ci aiutano

0: portano poi nel lungo termine a ridurre i costi delle ospedalizzazioni, dei ricoveri, di una vita con patologie croniche che è inevitabile quando si ha obesità, allora noi dobbiamo vederli come un investimento. Scusate se sono stata troppo lunga, però davvero vi ringrazio e credo che sia importante questa riflessione.
1: Buongiorno a tutti, allora io sono Andrea Vai, sono un chirurgo, mi occupo, sono il responsabile della chirurgia bariatrica dell'ospedale Galliera di Genova. Innanzitutto ringrazio il senatore Pirondini per l'organizzazione dell'evento, ringrazio la vicepresidente per la sua presenza, importante. Oggi io farò una piccola relazione su, diciamo, l'obesità, nel senso in generale, ma per rispondere sostanzialmente a due domande. Perché curare l'obesità e quindi perché è importante parlare di obesità? Ok, inizio con... ho poche slide. La prima slide mostra sostanzialmente la fotografia del mondo nel 1990 per quanto riguarda l'obesità e il sovrappeso e poi 30 anni dopo. Nel 1990 c'erano delle zone ad alta prevalenza, gli Stati Uniti e i paesi arabi soprattutto, ma dopo 30 anni c'è stata una vera e propria esplosione di obesità e sovrappeso, tutto il mondo afflitto da questa patologia. Considerate che nel 2024 l'obesità infantile come percentuale ha superato la malnutrizione infantile nel mondo, quindi è un cambio radicale, velocissimo, che secondo me se ne parla troppo poco, e di fatto oggi l'obesità rappresenta anche in Italia una delle principali minacce alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale. Come siamo messi in Italia? Un po' l'ha già detto la vicepresidente, nel senso che anche in Italia c'è una grande prevalenza fra sovrappeso e obesità. La media è circa il 43% della popolazione, quindi quasi un italiano su due è afflitto dal sovrappeso e dall'obesità. Ovviamente là, ma questo l'ha già detto la vicepresidente, al sud Italia c'è una maggiore prevalenza, ma la media statistica italiana è questa. E quindi è un problema che riguarda milioni di persone. E quello che a me preoccupa di più e che mi spaventa anche per mia figlia è un po' pensare il mondo nel futuro, no? Cosa succederà nel 2050? Cioè fra 30 anni come sarà il mondo? E un po' ci viene incontro il Lancet, che è la rivista scientifica più importante al mondo, che nel 2021 ha pubblicato un articolo in cui, guardando le proiezioni, fondamentalmente sostiene che il 60% degli adulti nel 2050 sarà in sovrappeso o in obesità e un terzo sarà francamente obeso. E questo riguarda anche i nostri figli, cioè i bambini e gli adolescenti, un terzo sarà in sovrappeso e in obesità. Quindi nel mondo riguarderà quasi 4 miliardi di persone. Quindi è un problema enorme, è un problema gigantesco. Come abbiamo già detto, e lo diremo tutti, credo, perché questo era un passo storico, è stato fatto l'anno scorso qua, in Parlamento, è stata approvata la prima legge al mondo che riconosce l'obesità come malattia. Però a fronte di questo non sono stati stanziati grandi fondi, anzi direi quasi nulla in confronto alla problematica. Quindi probabilmente ci sarà da lavorare anche sul fatto di trovare delle risorse per la prevenzione e la cura dell'obesità. Ma perché parliamo di obesità? Uno può pensare che sia un problema estetico, molto spesso ancora oggi c'è questo stigma, questo pregiudizio in cui è un problema estetico. In realtà no, non è così. Di fatto l'obesità rappresenta la malattia più mortale al mondo, perché è associata a tantissime altre patologie. Pensiamo al diabete, l'ipertensione, dislipidemie, ma è stato dimostrato che anche determinate neoplasie, tumori, sono correlati all'obesità, quindi chi è affetto da obesità ha più rischio di sviluppare determinati tumori. Quindi è sicuramente, fra malattia diretta e malattia indiretta, la malattia più mortale al mondo. E a fronte di questo, con un problema di salute pubblica, salute delle persone, c'è anche un problema economico. E qua ci viene incontro un bellissimo articolo del 2021 italiano di economia sanitaria, di fatto, che ha stimato il costo dell'obesità. Cioè il costo dell'obesità è, fra costi diretti e indiretti, 13 miliardi di euro. Per darvi un'idea del costo, la finanziaria dell'anno scorso sono stati stanziati 22 miliardi, quindi l'obesità costa come più della metà della finanziaria. Costi diretti sono i ricoveri, gli interventi, tutti i farmaci usati per le malattie. Costi indiretti invece sono la disabilità, la scarsa produttività, l'assenteismo. Chi è più malato meno lavora e questo di fatto porta a una perdita di produttività. Quindi fondamentalmente non è solo un problema di salute pubblica, è anche un problema economico enorme e gravoso. Quindi è banale questa. Perché investire nella cura dell'obesità? La risposta è semplice. Curare l'obesità significa prevenire le malattie, quindi il diabete, l'ipertensione, i tumori, ma anche quindi ridurre la spesa sanitaria. E qui ci sono due lavori che hanno dimostrato questa cosa, che sembra abbastanza intuitiva. Il primo è un lavoro uscito due mesi fa dell'Università di Tor Vergata, quindi l'Università di Roma, in cui su una corte di pazienti di circa 900.000 pazienti l'hanno seguito in follow up per 3 anni, arrivo alla fine per non essere dilungarmi troppo, sostanzialmente hanno dimostrato che investendo nella prevenzione, quindi nello stile di vita, modifica dello stile di vita e in questo caso nella terapia farmacologica, perché sappiamo, l'ha già detto anche la vicepresidente, la cura dell'obesità, ci sono due grossi capitoli, la terapia farmacologica che è in grandissima espansione adesso con elevati costi a carico del cittadino e la chirurgia bariatrica, questi sono i due grandi capitoli. In questo studio invece è stata usata la terapia farmacologica e fondamentalmente una modifica dello stile di vita e hanno dimostrato che, ipotizzato, che il risparmio nei primi 2 anni ammonterebbe a 550 milioni di euro, che sono tanti soldi. E poi c'è uno studio americano del 2024 su una corte di pazienti, 17.000 persone, che ha dimostrato che diminuendo del 5% la prevalenza di obesità si riduce di 5,2% la spesa sanitaria. Quindi un risparmio importante per lo Stato. Quindi fondamentalmente, e vado poi alle conclusioni, la cura dell'obesità deve diventare, perché non è ancora, quindi deve diventare, secondo me, una priorità nazionale. Perché la prevalenza è in costante aumento, associata a numerose patologie, elevato impatto sanitario, sociale ed economico, l'abbiamo detto, e quindi ridurre la prevalenza dell'obesità significa non solo migliorare la salute dei nostri cittadini, ma anche garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Non intervenire oggi avrà un costo sanitario ed economico molto superiore rispetto all'investimento necessario per garantire oggi le cure appropriate. Grazie. Oggi faccio anche il moderatore, faccio tutto e cedo la parola al professor Ferone che si presenterà da solo.
2: Allora, prima di tutto voglio ringraziare Andrea, noi lavoriamo tutti e due a Genova, come vedete l'accento mio è molto più simile a quello della senatrice Castelloni, però insomma sono 25 anni che sono a Genova e anche se lavoriamo in aree diverse, proprio in questa fase si sta tendendo alla formazione di una rete, perché un altro aspetto fondamentale, Andrea ha fatto una perfetta disamina e che lo faccia un chirurgo ve la dice tutta, perché io sono un clinico, sono endocrinologo e di solito queste cose le facciamo noi, vederlo fare un chirurgo per me è poesia. Veramente, vuol dire che sente molto il problema, effettivamente il chirurgo bariatrico è un chirurgo fondamentale per noi, perché l'approccio all'obesità, come alle malattie metaboliche in generale, è un approccio integrato fondamentalmente e quindi dobbiamo ragionare in questi termini. Io in questo momento sono anche presidente della Società Italiana di Endocrinologia, quindi porto anche i saluti della società prima di tutto e ringrazio anche poi i nostri, chi ci ha ospitato per questa iniziativa, anche per la società. La Società Italiana di Endocrinologia è una delle più antiche società nell'ambito endocrino-metabolico e il punto dell'obesità per noi e soprattutto il trattamento farmacologico, come vi farò vedere, è critico perché si usano degli analoghi ormonali. I farmaci di cui tanto si parla oggi sono semplicemente degli ormoni modificati, quindi bisognerebbe insomma forse ascoltare un po' gli endocrinologi cosa raccontano su queste cose. In generale, come ha detto già Andrea, come abbiamo più volte affrontare oggi il paziente obeso, è importante tenere sempre presente l'aspetto multitarget e multidisciplinare. Bisogna interagire tra di noi operatori, ma anche proprio targettare i vari punti. Ovviamente l'aspetto dello stile di vita, come vedete la nutrizione e l'attività fisica rimangono fondamentali a prescindere da qualsiasi approccio, persino per l'approccio chirurgico. Noi abbiamo nei PDTA percorsi di un certo tipo di... e non trascurabile molto il counseling di quelli che sono gli aspetti psicologici nell'obesità che possono essere causa ma anche grave sintomo e segno di un disagio molto importante che poi diventa circolo vizioso, quindi è un problema molto molto complesso. Oggi è vero, in Italia oltre alla legge ci sono anche molto lavoro da parte di tutti i superiori di sanità per la emanazione di linee guida, questo poi è fondamentale per cercare di riformare, come diceva la senatrice, ci sono delle discrepanze in Italia mostruose che sono inaccettabili da questo punto di vista. Noi facciamo un po' compagnia alla campagna, senatrice, perché la Liguria purtroppo delle regioni del nord è quella che è messa peggio e purtroppo sia Campania che Liguria hanno un problema enorme con l'obesità infantile e questo è un qualcosa su cui dobbiamo ragionare. Comunque esistono appunto delle indicazioni molto precise. Oggi la modifica dello stile di vita, quindi vuol dire tutto quello che noi facciamo, l'aspetto nutrizionale, ma l'attività fisica, è fondamentale non solo per la cura, ma soprattutto per quello che stiamo dicendo. Andrea sottolineava la prevenzione. E quindi l'educazione, quello che dobbiamo fare oggi è soprattutto educare anche il nostro paese, educare gli operatori, perché alcuni operatori si trovano spiazzati di fronte ad alcuni aspetti. Il mio argomento di oggi è un po' parlarvi di questa terapia farmacologica. La terapia farmacologica dell'obesità è sempre stata una grossa sfida. Io potrei dirvi che solo negli ultimi anni abbiamo visto dei farmaci veramente sicuri ed efficaci. Vedete, questi sono, ne sono passati tanti, non ho voluto fare un escurso storico, ma sono stati molto spesso abbandonati, soppressi, alcune volte anche ritirati per problemi di tossicità. Oggi finalmente abbiamo dei farmaci efficaci e sicuri. Vedete che in questa immagine ci sono due grosse categorie: le terapie incretiniche e i farmaci antiobesità non incretinici, che sono l'Orlistat e l'associazione tra bupropione e naltrexone. Lì rimaniamo in un campo molto limitato di applicazione, legato a tanti aspetti di anche, diciamo, scarsa efficacia e prescrivibilità. Il capitolo molto interessante è quello che si è aperto con l'avvio delle terapie incretiniche, quelle di cui vi dicevo. Questi sono ormoni particolari, modificati, che entrano in un sistema molto complesso, che non vi sto ad annoiare, ma di riequilibrio di una serie di cose. Vi faccio solo vedere questa piccola lista, diciamo, di effetti. Si sente parlare sempre di GLP-1, GLP. Cosa sono? Sono appunto degli enterormoni, sono degli ormoni che stanno nell'intestino, sono capaci di comunicare col cervello, per capire. L'intestino è un grosso cervello per certi aspetti. Questi ormoni vengono prodotti per avere diverse funzioni, qui le vedete riassunte, come vedete sono funzioni molto spesso legate anche all'introito alimentare, il rilascio della risposta al pasto, il rallentamento dello svuotamento grassico e tante altre azioni. Sono due i bersagli principali che noi utilizziamo. Il GLP-1 e il GIP praticamente rappresentano due tipologie di molecole in grado di fare simili effetti di controbilanciamento di altri ormoni, che sarebbero quelli che ci fanno ingrassare, per capire. Questi ormoni agiscono però in una maniera molto particolare, perciò questi farmaci hanno cambiato veramente il nostro approccio oggi a questo problema. Vedete, hanno delle attività che riguardano delle attività puramente ormonali, agiscono sul pancreas regolando meglio i rapporti tra insulina e glucagone, che sono gli ormoni che fanno diminuire e aumentare la glicemia, perché ricordiamoci che questi farmaci partono dal diabete, che è quell'altro grande dramma di malattia epidemica non trasmissibile associata e linkata fortissimo all'obesità. Ma vedete che questi farmaci sono in grado di interagire anche direttamente con tessuti come il tessuto adiposo, con organi complementari in queste funzioni e soprattutto anche in maniera positiva a livello del sistema nervoso centrale. Oggi i farmaci di disponibilità che noi abbiamo sono questi due, la semaglutide e la tirzepatide. La differenza tra i due è che la semaglutide ha un solo bersaglio, la tirzepatide, che è venuto dopo, e ne arriveranno, Andrea lo sa, ancora tantissimi che noi stiamo attualmente sperimentando. La tirzepatide ha un doppio canale di azione, quindi sembra essere un po' più potente. Vedete che sono farmaci che si somministrano in iniezioni sottocutanee settimanali, è anche facile, il paziente è autonomo e lo aiuta questo dal punto di vista psicologico. Va titolata la dose più o meno ogni 4 settimane, ma è un rapporto molto, queste sono indicazioni, poi si procede anche in base alle caratteristiche del paziente. E guardate quell'aspetto importante, i criteri di eleggibilità, cioè noi dovremo dare questa terapia a pazienti che hanno un indice di massa corporea di 30, vuol dire veramente un'obesità importante, e anche se sono un po' più magri, relativamente meno obesi, ma devono avere delle comorbidità che possono essere diabete. E su questo poi entriamo in un argomento, magari dopo in discussione lo possiamo affrontare, perché in Italia il problema di questi farmaci è la non rimborsabilità a meno che tu non sia diabetico. Ma il diabete è una delle problematiche, Andrea ha già fatto vedere qualcosa, quindi su questo dobbiamo cercare di ragionare un po' più attentamente, altrimenti tutti i nostri discorsi di prevenzione e di cura svaniscono, perché noi non possiamo arrivare a pazienti già estremamente gravi. Comunque non è questo l'argomento. Questo invece è una cosa molto importante che Andrea ha già fatto vedere, dicendo l'obesità è il male maggiore, perché guardate, Andrea vi ha fatto vedere tutte le malattie associate all'obesità e quanto incidono sulla mortalità e sulla morbidità. Io vi faccio vedere un'altra cosa in questa diapositiva, dove praticamente qui vedete, vabbè, nella colonna al centro, quanta perdita di peso in un paziente, per esempio, che ha una sindrome metabolica, un diabete, un dislipidemia, è necessario per avere un effetto positivo. Quindi questo che vi fa capire? Che se noi curiamo l'obesità, alle spalle curiamo anche altre problematiche, come possiamo, io ho visto pazienti sospendere tranquillamente la terapia antidiabetica una volta per sospendere, oppure l'ipertensione, noi riduciamo i farmaci antipertensivi fino a sospenderli, le apnee da sonno che sono un altro grave fenomeno fortemente invalidante a livello, addirittura l'asma, il reflusso, cioè l'impatto della cura dell'obesità, lì sono portati, devi perdere per cento, 10%, 10% ti risolvi già questo, previeni addirittura il diabete. Quindi questo è un aspetto molto importante. Questi farmaci funzionano molto bene, soprattutto se usati appropriatamente. Il problema che abbiamo oggi è un uso ormai indiscriminato, allucinante di questi farmaci in maniera completamente fuori indicazione. Abbiamo scoperto anche il mercato nero, come spesso accade purtroppo per queste cose. Qui vedete una curva a una bassa dose, vedete la linea azzurra, fa vedere come si riduce il peso dopo appena il paziente ha cominciato la terapia. Settimane dalla randomizzazione, vuol dire il paziente è entrato, ha cominciato la terapia, va avanti e vedete perde con la dose minima più del 16% del peso, ma guardate se aumentiamo la dose cosa succede. Si arriva a perdere oltre il 20% del peso, che ragazzi, credetemi, è un obiettivo, Andrea lo sa, difficile da ottenere, con un profilo di sicurezza che poi vi farò vedere. Un altro aspetto, questo è molto importante, la terapia è in grado di funzionare virtualmente sempre. Questi sono quei pazienti che hanno cominciato la terapia e l'hanno portata avanti per 3 anni, ma se si sospende c'è un problema, soprattutto se a questo tipo di terapia non è stato associato un altro tipo di approccio, che è quello di ragionare e di approcciare il paziente anche sul punto nutrizionale e attività, cambio della stile di vita. Questa terapia per noi diventa importante anche sul discorso dei mantenimenti per l'interazione con i chirurgi, i bariatrici, perché alcune volte per loro affrontare un intervento in un paziente particolarmente obeso è molto rischioso, il chirurgo si prende anche una grossa responsabilità. Noi possiamo aiutarlo in questo modo anche con queste cose. Giusto per farvi vedere un esempio di quanto uno di questi farmaci, per esempio, non solo agisce, come vi dicevo, sul peso, ma guardate la riduzione della pressione, sia massima che minima, ha un impatto importantissimo. Il profilo di sicurezza, noi se questi farmaci, diciamo sempre che se questi farmaci sono usati in maniera propria è molto molto è tranquillo, ci sono sintomi gastrointestinali iniziali che poi si tendono a assopirsi, c'è un po' questo spettro delle pancreatiti, ma se andiamo a guardare degli studi in realtà vedete che sono stati segnalati dei casi ma anche nel braccio dove non veniva dato il farmaco, quindi dipende anche più lì dallo stile di vita. Ma uno dei principali problemi è il mantenimento del peso. Il mantenimento del peso è difficile. Questo è uno studio che ha fatto vedere che è possibile mantenere il peso anche delle volte con degli stratagemmi, riducendo la dose del farmaco, usando una specie di dose di mantenimento. Ma per me è molto più importante agire sul paziente per quello che riguarda lo stile di vita. Comunque questo studio ha fatto vedere che effettivamente è possibile, magari con una riduzione anche di dose e quindi di riduzione di costi, mantenere un peso adatto. Quindi abbiamo una patologia cronica che può recidivare, perché il fatto del mantenimento del peso e il ripreso dei chili è una recidiva in una malattia come questa, è un killer molto silenzioso purtroppo, l'approccio multidisciplinare è fondamentale, l'educazione terapeutica e la prevenzione, come ha detto anche in apertura i nostri amici politici, l'hanno percepito il punto della prevenzione che è fondamentale soprattutto nei bambini. Vi faccio vedere solo quest'ultima diapositiva che abbiamo pubblicato proprio pochi giorni fa, le linee guida con l'Istituto Superiore di Sanità, qui vedete tutto le società scientifiche del settore coinvolte, tra cui anche la nostra, ma ci sono tante altre sigle e tante altre persone che hanno appunto voglia di lavorare su questo. E il tema della multidisciplinarietà e del team è importante, questo è il mio gruppo, giusto per ringraziare in occasione, è una foto in occasione del congresso l'anno scorso nazionale. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie Diego. Grazie Diego, abbiamo ancora una ventina di minuti più o meno, quindi bisogna essere più rapidi e velocissimi. Passo la parola al Maurizio De Luca, che è il presidente della SICO, che ringrazio di essere qua, come anche al Diego Ferone.
3: Grazie.
1: Prego Maurizio.
3: Grazie.
1: Intanto ringrazio te Andrea e ringrazio i senatori che sono con noi per la sensibilità che hanno sul tema già dimostrata, devo dire. Esiste anche un gruppo interparlamentare di diabete, obesità e patologie croniche non trasmissibili, in cui, devo dire, molte persone del panorama politico di qualsiasi schieramento sono molto coinvolte, così come diverse figure di società scientifiche. E devo dire che è un gruppo che si riunisce periodicamente, che è un gruppo che sta collaborando moltissimo e dà grosso sostegno per i pazienti affetti da obesità. Anch'io rappresento la Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche. È una società molto ben stratificata, con 161 centri in Italia, che sono tutti centri multidisciplinari. Vorrei solo fare una breve considerazione. In ambito chirurgico, bariatrico e metabolico, stranamente non siamo fanalino di coda a livello mondiale, nel senso che uno dei primissimi interventi che poi sono stati istituiti in tutto il mondo è stato creato in Italia, proprio da Scopinaro, la scuola di Genova. E la società internazionale l'IFSO, la società mondiale di chirurgia bariatrica e metabolica, è stata fondata dagli italiani, la società europea di chirurgia bariatrica e metabolica è stata fondata dagli italiani, le linee guida attuali statunitense portano primo nome e 10 nomi di italiani, le linee guida della società mondiale vedono 10 nomi di italiani. La legge, ne abbiamo già parlato, è una legge importante, però è una legge che, come sappiamo, si concentra giustamente, prevalentemente sulla prevenzione. Il però era relativo ai fondi, che per ora sembrano abbastanza limitati, no? Se non sbaglio 700.000 per il 2025, 800 nel 2026, 1.200.000 nel 2027. Però è una legge che crea sensibilizzazione, è una legge che ci stimola a formare, ci stimola ad abbattere lo stigma, è una legge che si correla all'osservatorio per lo studio dell'obesità, cioè ci consente di avere un organo che controlla come la legge poi possa avere un'attuazione. Quindi dei passi reali ci sono. Poi alcuni dicono: ma voglio il farmaco rimborsabile. Sì, un attimo, ci sarà anche probabilmente per alcune categorie di pazienti affetti da obesità il farmaco rimborsabile, però la legge non è solo la rimborsabilità del farmaco. Vado rapidamente avanti, avete già detto molte interessantissime cose sull'obesità, io voglio solamente ricordare, mi ricollego a quello che ha detto la senatrice Castellone, il problema infantile. L'obesità, se non si tratta nelle fasi iniziali della vita, è destinata a peggiorare, è una malattia progressiva e recidivante. Quindi se non la tratto prima possibile, questa peggiora. Altra considerazione, questa è l'aspettativa di vita, come vedete, diversa tra un paziente che presenta un indice di massa corporea superiore a 40 e un paziente che presenta un indice di massa corporea inferiore ai 40. Cioè l'aspettativa di vita di una persona affetta da obesità è mediamente di diversi anni inferiore. Punto 1, tengo moltissimo, la inerzia diagnostica e terapeutica. Quando dici ad una persona mangia meno e muoviti di più, fai un doppio errore. Il primo, sei stigmatizzante, lo colpevolizzi ed è gravissimo. Il secondo, peggio ancora, non ti assumi la responsabilità del peso di quella persona. Quindi crei un'inerzia diagnostica e anche un'inerzia terapeutica. Questo è un duplice punto sul quale focalizzerei la nostra attenzione. Abbiamo parlato di diverse comorbidità, bene, in maniera molto dettagliata, e sono contento, però voglio focalizzarne due. Una è correlata alle infezioni. Questo è un interessantissimo studio di Nyberg che ci dimostra che progressivi classi di obesità corrispondono ad aumento delle infezioni in queste persone, sia di tipo microbico batterico sia di tipo virale. Quindi nel paziente affetto da obesità il rischio di infezione di qualsiasi genere è maggiore. Secondo, nel paziente affetto da obesità la gestione di quella infezione è peggiore. Seconda considerazione, neoplasie. L'obesità è correlata a 13 neoplasie in maniera connesso di causalità sicuro, per problematiche correlate all'infiammazione, per le adipochine, per la microdisbiosi, per problematiche ormonali. Di questi siamo sicuri, su altri non ancora, ma su 13 tumori il rapporto di causalità è certo. Ma la cosa più importante e drammatica è che la gestione della neoplasia a parità di stadio in un paziente affetto da obesità è peggiore, sia dal punto di vista chirurgico, sia dal punto di vista ormonale, sia dal punto di vista chemioterapico, sia dal punto di vista radioterapico. Il paziente affetto da neoplasia, se è obeso, subisce un minor effetto dei nostri trattamenti. Questa slide l'abbiamo già vista. Basta un peso, una perdita di peso intorno al 10-15% per ottenere la remissione della gran parte delle patologie correlate all'obesità. Però voglio andare sul punto preciso. Farmaci perché? Chirurgia perché? I farmaci sono meno invasivi, sono reversibili, si possono, danno meno problematiche, meno complicanze che possono essere correlate ad un intervento chirurgico. Non prevedono un ricovero. La terapia può essere più personalizzata. Evita, e questo parliamone, deficienze nutrizionali. Dico parliamone perché in alcuni casi sono talmente efficaci per cui bisogna stare bene attenti invece a quelli che sono i deficit nutrizionali. Non alterano quella che è l'anatomia dell'apparato digerente. I costi, c'è un'accessibilità variabile, dipende, il paziente diabetico, sapete che alcune categorie di farmaci non sono rimborsabili, possono essere dati a diverse categorie di pazienti più che della chirurgia e possono essere compatibili con altre terapie. Invece perché è meglio la chirurgia? La chirurgia ad oggi si dimostra più efficace, c'è meno dipendenza da parte del paziente a quelli che sono gli altri aspetti che possono determinare la perdita di peso ed è meno persuasiva, ma è più economica. La chirurgia costa meno, però non è una competizione. Brevemente gli interventi chirurgici che prevalentemente vengono adottati, il più diffuso è la sleeve gastrectomy, poi c'è il bypass gastrico, che è l'intervento benchmark, il bypass con singola anastomosi, il bendaggio gastrico e poi ci sono sulla destra dello schermo interventi malassorbitivi che, tranne che in alcune nazioni, diciamo, sono sempre meno indicati, specie come chirurgia primaria. Per ora sta venendo avanti un'altra tipologia di chirurgia, che è quella della bipartizione, che è un grosso concetto chirurgico secondo il quale, mentre nei precedenti interventi che vi ho illustrato quasi sempre c'è un salto dell'intestino, in questo caso il salto dell'intestino comunque c'è, ma c'è una doppia via, per cui non abbiamo tratti intestinali esclusi. Per cui questa è l'ultima frontiera della chirurgia bariatrica, quella della bipartizione gastrica, che avrà sempre un maggiore sviluppo. Perché è convincente la chirurgia? Perché a 20 anni, e questo è l'SOS study, come vedete in questa grafica, tra un gruppo di controllo con terapia medica, non con i farmaci inibitori del GLP-1 e il GIP, ma un gruppo di controllo medico rispetto al bypass, come vedete il calo ponderale è ben diverso a 20 anni. Così come, questo è un interessantissimo studio del gruppo di Aleaminian negli Stati Uniti, si riesce a vedere come nei pazienti operati a chirurgia a 10 anni rispetto ai pazienti non operati ci sono minori incidenze di eventi cardiovascolari o di muscle D, progressive degenerazioni del fegato, così come ci sono minori incidenze di neoplasie e minori incidenze di mortalità correlate a neoplasie. Quindi questa è la dimostrazione di quello che un po' abbiamo detto prima: il calo ponderale dovuto a chirurgia bariatrica determina riduzione di rischi in termini di mortalità, perché determina riduzione di rischi di diversi tipi di patologie. Ma noi invece siamo voluti andare avanti, abbiamo fatto lo studio dal punto di vista metodologico più rigoroso che esiste ad oggi sulla faccia della terra, mi dispiace dirlo, ma è così, perché abbiamo analizzato 139
3: randomizzati, quindi abbiamo preso gli studi di massimo livello e con un processo grade 2, cioè con analisi di ogni singolo studio su una piattaforma internazionale, quindi un terzo ente che valuta lo studio che io sto analizzando. Una severità metodologica più di questa ad oggi non esiste, quindi Network Meta-Analysis Grade 2 di 139 studi. Cosa ci dicono questi studi? Ci dicono che se analizziamo un follow-up breve, cioè a 6 mesi, 1 anno, c'è un ruolo sovrapponibile tra chirurgia e alcune categorie di farmaci, ma se invece vedete andiamo tra 105 e 156 settimane, cioè tra 2 e 3 anni, o ancor più tra 3 e 10 anni, l'azione oggi è fatta esclusivamente dalla chirurgia. Ma non perché la chirurgia sia migliore, semplicemente perché ad oggi non abbiamo randomizzati a medio e lungo termine riguardanti i farmaci. È possibile che tra 8 anni facciamo una considerazione diversa. Però ad oggi i risultati a lungo termine per pazienti affetti da obesità sono dei risultati che abbiamo solamente con la chirurgia. Ribadisco, non è una lotta, non è un testa a testa, ma è un trattamento combinato. L'abbiamo già detto, i risultati migliori si ottengono quando l'azione è combinata, per cui è importante che le società si riuniscano per definire il timing della combinazione. Siamo tutti bravi a dire multiprofessionalità, multidisciplinarità, ma quando in quel singolo paziente si fa questo e quando in quel singolo paziente si fa quello, questo è più difficile. L'abbiamo già identificato lo scorso anno con il manifesto IFSO in occasione del congresso europeo che abbiamo avuto a Venezia, dove voglio ancora puntualizzare la multifattorialità, ma col timing preciso su ogni singolo paziente, così il combattimento dell'inerzia diagnostica e dell'inerzia terapeutica e il trattamento combinato. 3 slide rapidissime, vi ho già detto che la SICOP prevede 161 centri in Italia. Mi piace dire che mentre in alcuni grossi nazioni come US e UK, grazie al farmaco, si è avuto un calo della chirurgia bariatrica, questo non è accaduto in Italia. Come vedete, i risultati sono rimasti stabili. Ma perché? Perché abbiamo subito adottato la multimodalità, la combinazione tra l'azione farmacologica, utilissima in moltissimi casi, sia nella perdita di peso preoperatorio, sia in caso di weight regain a distanza dopo terapia chirurgica. Ed in ultima istanza noi abbiamo un registro ventennale molto ben strutturato ed è il primo registro in Italia che ci permette un po' di valutare l'azione anche di tipo farmacologico, e vi ringrazio.
1: Grazie Maurizio. Cedo subito la parola a Cristina Rastelli, che è la vicepresidente dell'associazione Amici Oltre il Peso.
4: Questo funziona, sì. Allora, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a partecipare a questo evento così importante, dando a me e in maniera particolare all'associazione che rappresento la possibilità, l'opportunità di portare nuovamente in una sede istituzionale così importante come questa la voce dei pazienti, appunto delle persone che vivono con obesità. Mi presento rapidamente, sono Cristina Rastelli, sono un paziente, anch'io ex obesa, operata di bypass gastrico nel 2013, e come diceva Andrea sono vicepresidente dell'associazione Amici Oltre il Peso, con cui collaboro da quasi 15 anni. Approfitto per portare a tutti voi i saluti della nostra presidente Iris Zani, che purtroppo quest'oggi non ha potuto essere presente. L'associazione Amici Oltre il Peso è, appunto, come dicevo, un'associazione di pazienti che ha più di 20 anni di attività su tutto il territorio nazionale. Ha come scopo principale quello di fornire alle persone affette da obesità informazioni e supporto prima, ma soprattutto durante tutto il loro percorso di cura. L'associazione fa parte, come diceva appunto prima Maurizio, del gruppo interparlamentare che ha lavorato alla stesura ed all'approvazione della legge Pella, la legge 149, che è stata approvata nell'ottobre dell'anno scorso, nel 2025, e fa inoltre parte di FIAO, che è la Federazione Italiana delle Associazioni Obesità, anch'essa nata nello scorso anno, nel 2025, 5, proprio appunto con l'intento, a seguito dell'approvazione della legge, di dare maggiore forza e visibilità alle azioni di rivendicazione da parte dei pazienti a livello nazionale. L'associazione appunto FIAU raggruppa ad oggi circa 50.000 utenti. Come associazione abbiamo costruito alleanze con le comunità scientifiche, sostenendo le iniziative delle più importanti società scientifiche, alcune delle quali sono qua rappresentati, e che si occupano appunto di obesità e di malattie metaboliche, che ci accomunano nella visione comune che l'obesità deve essere affrontata come una priorità di salute pubblica e nazionale. L'approvazione della legge per noi pazienti non è stato semplicemente un risultato legislativo, bensì il riconoscimento di una realtà che chiedevamo da anni. È stato il segnale che finalmente per la prima volta al mondo l'obesità è stata considerata per ciò che è, cioè una malattia multifattoriale cronica e recidivante che richiede soprattutto prevenzione e cura ed una presa in carico strutturale e multidisciplinare del paziente. Tuttavia, come si diceva prima, ad oggi, a distanza di più di 10 mesi dall'approvazione della legge, esiste ancora un importante divario tra il riconoscimento legislativo e la realtà che vivono quotidianamente i pazienti. La legge, come si diceva prima e come sappiamo tutti, è composta da 6 punti fondamentali che hanno tutti uguale valore ed impatto ed importanza e che senza dubbio vanno tutti realizzati nella loro totalità quanto prima. Però in attesa dei decreti attuativi alcuni punti sono stati implementati, ma non quelli che, come comprensibile sia, avrebbero apportato dei reali benefici ai pazienti, come per esempio l'inserimento nelle prestazioni all'interno dei LEA a garanzia di un accesso equo dal punto di vista territoriale ed economico. Ad oggi le risorse economiche stanziate grazie alla legge rischiano di non tradursi rapidamente in benefici reali per i pazienti, costringendo molte persone a sostenere personalmente costi molto elevati per accedere alle terapie più innovative oppure addirittura rinunciandovi. È importante quindi ottenere al più presto l'inserimento dell'obesità all'interno delle politiche di programmazione sanitaria e di prevenzione, con adeguate risorse, sistemi di monitoraggio ed indicatori di esito che consentano di misurare l'efficacia degli interventi. È fondamentale infine investire nella formazione degli operatori sanitari e nella lotta allo stigma. L'obesità è appunto una malattia cronica multifattoriale e come tale deve essere affrontata, evitando approcci colpevolizzanti che spesso rappresentano una barriera all'accesso alle cure. In sintesi, il riconoscimento normativo è stato sì il punto di partenza, ma la vera sfida oggi è costruire un sistema che garantisca alle persone con obesità gli stessi diritti, gli stessi percorsi assistenziali e le stesse opportunità di cura che il Servizio Sanitario Nazionale assicura a tutte le altre patologie croniche non trasmissibili. Solo così il cambiamento potrà dirsi realmente compiuto. Concludo con un messaggio semplice ma direi fondamentale. Il riconoscimento legislativo è stato un traguardo straordinario, ma una legge da sola non cambia la vita delle persone e dei pazienti. Il nostro obiettivo sarà quindi raggiunto soltanto quando ogni persona con obesità, indipendentemente dalla regione in cui vive, dalla propria condizione economica e sociale, potrà accedere a percorsi di cura completi, appropriati e continuativi. Chiediamo quindi che al riconoscimento della malattia seguano azioni concrete, risorse adeguate e pari opportunità di accesso alle cure, perché nessuna persona dovrebbe essere lasciata sola davanti a una malattia cronica e perché il diritto alla salute deve essere davvero un diritto per tutti. Grazie.
1: Grazie Cristina, grazie molte davvero. E cederei la parola per le conclusioni al senatore Mazzella.
5: Grazie a tutti, intanto ringrazio le società scientifiche e le associazioni di pazienti che hanno contribuito ovviamente alla realizzazione di questo evento che credo sia determinante soprattutto per dare una cornice istituzionale ulteriore oltre la legge, perché la legge ce l'abbiamo, però dobbiamo adesso, e il legislatore e il decisore politico deve in qualche modo avere questo compito di vigilare quello che diceva appunto la società, l'associazione, che la legge venga calata realmente sui territori, nella realtà quotidiana delle persone. E per fare questo allora dobbiamo dire due cose. Vi parlo in termini proprio legislativi. Premesso che la legge 3 ottobre 2025 numero 149 recante disposizione per la prevenzione e la cura dell'obesità pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 235 del 9 ottobre 2025 costituisce la prima legge al mondo, e l'avete detto voi, non ci siamo messi d'accordo, e riconosce espressamente l'obesità come malattia definendola all'articolo 1,2 quale malattia progressiva e recidivante. Attenzione, questo è un tema importante, perché il test approvato non qualifica l'obesità come malattia cronica. Questo è un tema che abbiamo sollevato assolutamente quando si è discusso in commissione e quando si è discusso in aula, perché questo è una cosa, apro e chiudo una parentesi, che io credo da legislatore non posso accettare, perché se tutta la nostra attività quotidiana di lavoro viene svolta sulla base di evidenze scientifiche, è necessario che anche il legislatore si attenga alle evidenze scientifiche. In questo caso, mi dispiace dirlo, è una legge comunque innovativa, ma la legge su questo punto non ha ascoltato le nostre indicazioni, indicazioni mie in particolare, ma anche del mio gruppo, di tutti, anche di altre opposizioni, che richiedevano che si inserisse la parola cronica. Detto questo, però, la conferenza Stato-Regioni 20 giorni dopo, perché per fare l'excursus, cioè il 23 ottobre 2025, ha inserito l'obesità unitamente alle nuove patologie che sono l'endometriosi e l'epilessia all'interno del piano della cronicità. Quindi non ci ha pensato, diciamo, il legislatore, ci ha pensato poi dopo la conferenza. L'articolo 2 della stessa legge, questa è una cosa molto importante per tutte le persone che poi devono avere le prestazioni legate ai LEA, l'articolo 2 della citata legge prevede che al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, equità e accesso alle cure a cui ci richiamava l'associazione, i soggetti affetti da obesità usufruiscano delle prestazioni contenute nei livelli essenziali delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Io avevo fatto notare che questo era un articolo, benché inserito all'interno della legge, come si specifica spesso sui nostri emendamenti, ultroneo, come ci hanno insegnato qua, e cioè un emendamento che poteva anche essere evitato, perché in realtà una volta inserite queste prestazioni è ovvio che queste debbano essere, diciamo, erogate a livello, diciamo, dei servizi sanitari regionali. Questo però avviene per legge nel momento in cui le prestazioni ci sono. Andiamo a vedere se ci sono. L'articolo 3 istituisce un programma nazionale di prevenzione e cura dell'obesità, avete detto anche voi praticamente a qual è lo stanziamento. Circa 700.000 euro per il 2025, 800.000 per il 2026, 1.200.000 per decorrere dal 2027. In particolare questi sono fondi per la formazione e l'aggiornamento degli studenti universitari, cosa importante questa ovviamente per poter affrontare il tema da un punto di vista della prevenzione e da un punto di vista della preparazione dei medici e degli specialisti. Altra cosa importante, l'articolo 4 istituisce l'osservatorio sulla obesità. Cosa è successo? Ce l'ha detto anche, considerato che in Italia ci sono 6 milioni e tutto quello che avete detto voi, e cioè di persone che vivono con l'obesità, eccetera, eccetera. L'obesità è un fattore di rischio per oltre 200 comorbilità, questo è l'aspetto della comorbilità che deve essere affrontato assolutamente. Che cosa succede? Succede che a 9 mesi dall'entrata in vigore della legge numero 149 i provvedimenti attuativi previsti non risultano ancora adottati. L'osservatorio per lo studio dell'obesità non è operativo. Il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 3 per l'adozione del decreto interministeriale del riparto tra le regioni delle risorse del programma nazionale è decorso e non è stato ripartito. Questo che cosa significa? Che i famosi, diciamo, 700.000 euro, anche fossero solo di quest'anno, non sono state ripartite per le regioni, quindi non si possono neanche spendere. Quindi questa è una cosa importante. Detto questo, il perdurare di questo ritardo attuativo, è chiaro che da parte nostra, avendo avuto mandato da voi, dalle società scientifiche e dalle associazioni, di comporre il quadro all'interno di questa cornice, perché questo è il tema, diciamo, di oggi, è chiaro che io ho sentito il dovere, la necessità, l'opportunità di fare una interrogazione che termina, diciamo, con delle domande ovviamente ai ministri competenti, ma anche al MEF, perché è quello che dobbiamo fare, quali siano ovviamente Allora, che quali siano le ragioni del mancato esercizio nei termini di legge dei poteri attuativi per poter realizzare poi i decreti attuativi, l'osservatorio per lo studio dell'obesità e perché esiste anche questo disallineamento tra il nuovo piano nazionale delle cronicità, questo è paradossale, perché adesso abbiamo all'interno del piano della cronicità questo disallineamento che è evidente, e il decreto attuativo dei LEA, nei quali poi non ci sono inserite invece le prestazioni come la visita specialistica per obesità. Queste sono delle cose concretissime che dobbiamo chiedere al Ministro e al MEF perché non sono state inserite. Quali siano i criteri e i tempi di adozione del decreto interministeriale e il reparto e del riparto di spesa? Cioè ci devono dire concretamente quando le faranno, e infine se non ritengono di promuovere per tramite dell'AIFA, questo è l'argomento AIFA, l'avvio della negoziazione della rimborsabilità dei farmaci a base di semaglutide e di terze patite. Vabbè, è un termine oggettivamente difficile da pronunciare se non dagli addetti ai lavori. E concludo dicendo che quindi solamente a fronte e a seguito e a valle di queste risposte, se ci saranno, ma anche la non risposta è una risposta, come sapete, da un punto di vista concreto, l'obesità, potremmo dire, è effettivamente, realisticamente una priorità di salute pubblica. Concludo anche con una piccola notazione. Lo studio di Felitti del 1989, che voi conoscete, quello del chirurgo credo bariatrico statunitense, aveva visto che c'erano altre circostanze, come le cosiddette circostanze avverse dell'infanzia, no? Le adverse childhood experiences, che avevano condizionato dei bambini che poi erano diventati grandi obesi proprio perché non erano stati considerati questi effetti. Perché lo dico? Perché poi tutti avete sottolineato che esiste una multifattorialità all'interno del concetto di obesità e che si sta estendendo quasi come un'epidemia, per cui quando parliamo di prevenzione noi dobbiamo ricomporre il famoso quadro con tutta la cornice, dobbiamo inserire gli elementi della prevenzione che noi che siamo medici dobbiamo dire sicuramente, prima ancora che legislatori, sono di tre tipi: sono prevenzione primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria. E il legislatore, e quindi quando applichiamo realmente tutte le armi che abbiamo a disposizione per poter dare risposte alle associazioni, ai pazienti, alle persone, ai cittadini, alle cittadine che sono obese nel nostro paese, noi dobbiamo fare questo, dobbiamo realizzare piani di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Grazie.
6: Grazie. Grazie a tutti, grazie per aver partecipato, ho fatto anche il moderatore e buona giornata. Grazie. Grazie ancora.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Marco Mascia. In apertura il clamoroso furto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Sei i capolavori di Antonello da Messina trafugati nella serata di ieri, due dei quali sono stati per fortuna abbandonati dai ladri in fuga. Sconcerto e dispiacere espressi dal ministro della Cultura Giuli, che si dice vicino alla città e confida nella polizia. Il servizio di Elena Paba.
2: Forse difficoltà nel trasporto, essendo delle tavole quindi non avvolgibili, hanno portato i ladri ad abbandonare due opere fuori dal museo. Hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, il Museo Regionale di Messina, che sorge nell'area dove si trovano le rovine di un monastero cinquecentesco. 17.118 metri quadri, la superficie che ospita ricche collezioni, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e di Caravaggio. Hanno portato via tre tavole su cinque del Polittico di San Gregorio e la tavoletta fronte con Madonna e Cristo prelevata dall'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il polittico datato 1473. Sul posto la polizia e la scientifica. Forse un furto su commissione, spiegano gli investigatori. Bisogna quindi capire se il sistema di allarme fosse all'altezza delle opere da proteggere. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
3: Un'opera così importante come il Polittico di San Gregorio ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, un sistema di allarme volumetrico a scudo perimetrale, o addirittura ci sono altri più innovativi con dei sensori, per cui appena un'opera d'arte si tocca si chiudono le porte del museo.
1: L'inchiesta sulla bomba contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Gli avvocati di La Vitola, accusato di essere il mandante, hanno annunciato la richiesta per un nuovo interrogatorio. I magistrati inoltre vogliono riascoltare anche lo stesso Ranucci per capire perché non abbia accennato precedentemente alla sua amicizia con il faccendiere. Sentiamo Giuseppe Lisi.
4: Per i pubblici ministeri di Roma, Sigfrido Ranucci resta comunque la vittima di un odioso attentato. Lo stesso conduttore di Report ha già annunciato che andrà avanti, che le prossime puntate della trasmissione d'inchiesta sono già pronte. Ma gli inquirenti cominciano a nutrire dei dubbi su quanto il giornalista disse nelle numerose testimonianze rilasciate quando fu convocato in procura, soprattutto perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con Walter La Vitola, ora in carcere dopo aver confessato di essere il mandante della bomba che distrusse le auto di Ranucci. Da quello che emerge dalle analisi del cellulare del faccendiere nei giorni successivi all'attentato, manifestò allo stesso Ranucci ipotesi sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri, ipotesi però mai espresse dal conduttore di Report ai magistrati, accennando più volte invece a comando di Camorra, clan di albanesi e un ordigno intimidatorio per le sue inchieste. Punti che Ranucci potrà chiarire tra qualche settimana, verosimilmente all'inizio di settembre, quando sarà risentito in procura. Gli avvocati di La Vitola intanto hanno annunciato che il loro assistito ha intenzione di parlare nuovamente con i PM. Sostengono inoltre che Ranucci potesse aver intuito chi fosse il mandante, dato che aveva chiesto più volte di aumentare la scorta.
1: Voltiamo pagina. Temperature roventi e assenza di piogge continuano ad alimentare vasti incendi in tutta Europa. E anche in Italia nei primi 8 mesi di quest'anno ci sono stati più roghi che in tutto il 2025. Ce ne parla Eleonora Belviso.
5: Dalla Spagna alla Francia, dal Belgio ai Balcani e poi Inghilterra, Germania, decine di migliaia di ettari andati in fumo in tutta Europa. Massima allerta della Commissione europea, il meccanismo di protezione civile pronto a intervenire su richiesta degli Stati membri. In Italia, secondo dati ISPRA, dall'inizio dell'anno sono bruciati 75.000 ettari di territorio, perduti ecosistemi forestali preziosi ma anche superfici agricole, il 16% circa del totale. Al momento particolarmente critica la situazione nella Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Giancarlo Grigoli, funzionario di servizio al Centro Operativo Nazionale Vigili del Fuoco.
6: Abbiamo 11 schede di concorso aereo che vanno dalla Sicilia al Piemonte, all'Abruzzo, alla Lombardia, al Lazio, alla regione autonoma del Trentino, in Friuli. È un problema che coinvolge tutta la penisola. Sinora, dal 15 giugno, sono stati effettuati circa 50.000 interventi per incendi di vegetazione, una media giornaliera di 800 interventi e punte massime di circa 1.000 interventi giornalieri.
5: E rispetto agli anni passati?
6: Era più raro vedere delle regioni del nord coinvolte in questo tipo di emergenza.
1: Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.

0: Diciamolo.
1: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
0: Venerdì 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E con questo è tutto da Francesca Cecchini e Marco Mascia. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Presso la Sala Zuccari del Senato è stato presentato il bilancio di 3 anni di mandato del commissario straordinario unico per la depurazione delle acque reflue e il riuso, su iniziativa del senatore Gianni Rosa, con i saluti finali del presidente del Senato Ignazio La Russa.
3: Voglio ringraziare poi principalmente il ministro, ovviamente, Pichetto Frattini, che è il nostro ministro di riferimento ed è il capo del ministero con cui noi abbiamo tanto collaborato, e voglio ringraziare il dottore Travia, il dottore Martinelli, non so se sono presenti, perché sono le persone che più di ogni altro ci hanno seguito e stimolato nell'affrontare le problematiche relative a questo mandato. Questo mandato che non è che si conclude ora, scade il 7 agosto, quindi noi, prima che scadesse, abbiamo voluto tirare un po' il punto della situazione per riflettere noi con noi stessi e vedere quello che siamo riusciti a fare. Però devo dire che assieme ai ministri, al ministro Urso, il ministro Musumeci, che ha annunciato la sua presenza, il ministro Lollobrigida, che purtroppo non è potuto venire per precedenti impegni, ecco, io ritengo che debba ringraziare anche Cirielli per l'aiuto che ci ha dato nell'affrontare le problematiche legate alla regione Campania, e alcuni altri amici come il senatore Matera, già l'ho detto, ma anche il senatore Iannone, che ci ha aiutato, va bene, nella sua funzione anche di sottosegretario, e Cannella, che non vedo ma che è stato sempre presente, specialmente ora che ha assunto un ruolo più importante all'interno della compagine di governo. Poi ovviamente i ringraziamenti vanno specialmente ai responsabili delle società con cui abbiamo collaborato, che voi sapete tutti quanti che noi dobbiamo collaborare con le società di proprietà dello Stato, ma siamo stati ben felici di farlo, sia con Sogesit, e ringrazio qui l'ingegnere Sciavato e Santini che sono presenti, con Eutalia, e vedo l'ingegnere Loburgio, non vedo altri, va bene, e con Invitalia, per la quale saluto l'avvocato Portaluri, che ci ha aiutato e ci ha affiancato in alcune problematiche specialmente iniziali. Poi sono tanti gli amici che ci hanno aiutato e che io sento l'esigenza di ringraziare, perché abbiamo trovato massima disponibilità e collaborazione specialmente negli ambienti regionali, nelle strutture regionali, perché solitamente si dice sempre che le strutture regionali sono quelle che fanno perdere tempo. Saluto il sottosegretario Cannella, che è appena arrivato, ma nel caso nostro sia in Campania che in Sicilia, che in Calabria, che in Basilicata, noi abbiamo avuto il massimo aiuto da parte delle strutture, ho salutato, delle strutture, da parte delle strutture regionali, con l'assessorato all'ambiente della regione Sicilia, con l'assessore Savarino abbiamo firmato un protocollo di intesa, un protocollo di collaborazione. La stessa cosa abbiamo fatto anche con l'assessore Pecoraro e con l'avvocato Brancaccio della regione Campania, ma anche nelle altre, per esempio in Basilicata, come dirà poi il professore Fatone, noi abbiamo avuto tanto aiuto non soltanto dal responsabile dell'acquedotto Lucano, l'ingegnere Andretta, ma anche da parte del commissario per il dissesto e per le problematiche territoriali geologiche della regione, il dottore Blasi. Non so se è qui presente, mi ha detto che avrebbe cercato di essere presente, in ogni caso sento il dovere di sottolineare questa sua funzione altamente positiva. Questi sono i ringraziamenti che sono necessari e doverosi da parte di chi ha cominciato nel 2023 e non ha ricevuto, questo è bene dirlo e sottolinearlo, nulla, va bene, per quel che riguardava le carte, ed erano tante, che erano state, diciamo, affrontate, le problematiche erano state affrontate, le carte erano state predisposte, perché abbiamo dovuto noi altri riprendere i contatti con tutti i RUP, perché non per cattiveria o per disattenzione nei confronti di chi ci aveva preceduto, ma semplicemente perché non lo si era fatto, perché si pensava probabilmente che la durata degli interventi si sarebbe limitata a tempi molto più brevi e quindi forse non sentiva il bisogno di, diciamo, di creare un archivio, un database a cui poter attingere per poter, diciamo, avere il lavoro agevolato. L'abbiamo affrontato noi e quindi siamo andati avanti. In ogni caso, però, torno a dire, noi abbiamo avuto moltissima collaborazione, specialmente dai ministeri, dagli assessorati che io ho nominato e poi anche dalla Regione di Sicilia, come ha detto poco fa il subcommissario Cordaro, che ci ha dato notevoli fondi, va bene, ci ha dato 350 milioni da spendere ovviamente in Sicilia, non sono ancora, sono stati assegnati, ancora non sono erogati, il che fa una bella differenza, ma in ogni caso sono soldi su cui possiamo contare per affrontare le problematiche legate alle differenze nei quadri economici tra il costo previsto degli interventi e, va bene, previsto allora degli interventi, il costo attuale, quando abbiamo dovuto affrontare due pensieri regionali e una problematica legata agli aumenti delle vertiginosi dei materiali e anche del lavoro a causa del Covid. Quindi era doveroso ricordare anche il Presidente Schifani, che mi ha telefonato personalmente per annunciarmi questa, diciamo, assegnazione nel 24. Noi speriamo che poi questa assegnazione diventi poi erogazione in modo da poterla poi utilizzare concretamente. Passando poi, finiti i ringraziamenti, io vorrei chiedere ai ministri presenti se vogliono intervenire per dare il loro saluto, va bene? Oppure andiamo avanti noi altri con no. Allora, parla il ministro Urso, che è un caro amico da decenni, per cui tante volte finisce che uno...
4: Non dire da quanti decenni.
3: Che sennò si fanno il conto facilmente.
4: Anche sulla base di questo non potevo mancare alla chiamata di Fabio Fatuzzo e della struttura commissariale. Ringrazio tutti i commissari del lavoro svolto in questi anni così importanti e significativi per dare essi sì una svolta rispetto alle precedenti strutture commissariali, di fatto una grande accelerazione nella realizzazione di opere che, per la mancanza delle quali noi siamo sotto infrazione europea da quanti anni? Dal 2004. Quindi sono passati diversi anni, anzi qualche decennio, e non potevo mancare quindi portare il nostro contributo, anche se, lo diceva prima il commissario Fabio Fatuzzo, il ministro di riferimento ovviamente è l'amico Gilberto Pichetto Frattin, e noi collaboriamo per quanto di nostra competenza e soprattutto noi operiamo per quanto di nostra competenza per fare dell'acqua una vera e propria risorsa, anche e soprattutto per la nostra industria. E su questo soffermo nel mio intervento per capire quanto importante sia il riuso dell'acqua, tanto più in un paese come l'Italia, in cui questo oggi emerge in tutta evidenza anche a fronte dei cambiamenti climatici che riguardano l'Italia, l'Europa in generale. Tutti sappiamo che l'acqua è vita, l'acqua è anche una risorsa industriale, è una risorsa per l'industria, per l'innovazione, per la competitività del nostro paese. È l'infrastruttura invisibile che sostiene la nostra manifattura, la nostra agricoltura, i nostri servizi essenziali. Noi siamo il secondo paese manufatturiero in Europa, rafforziamo la seconda presenza manufatturiera in Europa, siamo la seconda potenza agricola in Europa, rafforziamo e cresciamo con la nostra capacità agricola e siamo sempre più ovviamente un paese che fornisce servizi essenziali alle proprie imprese. Senza acqua pulita e sicura non esiste produzione resiliente, non esiste salute pubblica. E oggi nell'economia dei dati e dell'intelligenza artificiale l'acqua diventa ancor più strategica. Questa che è la risorsa primaria diventa anche tale per quanto riguarda le nuove tecnologie. I data center, noi stiamo diventando il paese in cui è conveniente investire in data center, come dimostrano le ultime dichiarazioni articolo 13 del Consiglio dei Ministri che hanno riguardato recentemente due data center molto importanti e significativi in Lombardia e in Piemonte, e come potrà dimostrare anche le prossime dichiarazioni di interesse strategico che faremo nel prossimo Consiglio dei Ministri. I data center e i sistemi avanzati di calcolo richiedono standard elevatissimi di qualità e continuità idrica per il raffreddamento e per i processi ausiliari che garantiscono sicurezza e affidabilità, soprattutto nel nostro Paese, dove gli investimenti nel settore sono in crescita. Non è un caso che uno dei data center recentemente inaugurati lo è stato fatto all'interno di una miniera, proprio perché consentiva una condizione climatica che non impiegasse o anche necessariamente quantità significative di risorse idriche. Non dobbiamo contrapporre industria e ambiente, dobbiamo farli marciare insieme più veloci e più lontano. Per questo noi pressiamo sull'Unione Europea per coniugare finalmente la tutela dell'ambiente con lo sviluppo industriale. L'acqua di qualità è un fattore quindi produttivo. Il suo riuso intelligente è un moltiplicatore di competitività. La sfida è trasformare le acque reflue da costo a risorsa, da scarto a vantaggio competitivo. Noi siamo il paese del riciclo e del riuso e su questo in tanti campi affermiamo la nostra leadership. Si può fare anche per quanto riguarda la risorsa idrica. Ogni litro riutilizzato significa meno pressione sui bacini naturali, meno vulnerabilità alle crisi climatiche, più produttività per le nostre imprese. È quindi necessario un patto, anche qui e soprattutto qui, tra innovazione e responsabilità. L'acqua più pura dove serve, l'acqua più sicura per tutti. Per questo accogliamo con favore e sosteniamo pienamente il lavoro del Commissario Unico per le Acque Reflue. La sua missione è chiara: accelerare progettazione e realizzazione di collettamento, fognature e depurazione per far uscire gli agglomerati italiani dalle infrazioni europee sulla direttiva Acque Reflue. E riconosco l'ottimo lavoro fatto finalmente dalla struttura commissariale in questi 3 anni. Per quanto ci riguarda, sulla base delle nostre competenze, siamo impegnati su 3 assi, su 3 direttrici. Primo, ricerca e innovazione. Dobbiamo spingere l'adozione di tecnologie di frontiera per produrre acqua di processo ad alta qualità, riducendo consumi, perdite e fanghi. L'Italia ha eccellenze nella meccanica, nella chimica dell'acqua, nella sensoristica e nel digitale. Università e centri di ricerca validano le soluzioni e formano competenze. Le imprese, dalla grande industria alle start-up, le portano sul mercato e le esportano. È così che il Made in Italy diventa anche standard tecnologico italiano nel mondo. Se pensiamo a quello che hanno fatto, per esempio, gli ingegneri che hanno realizzato le dighe prima in Italia e poi altrove nel mondo. Un utilizzo appropriato dei beni e delle risorse idriche di quei tempi che vale anche oggi, ovviamente. Seconda direttrice, strumenti e semplificazioni. Con il piano Transizione 5.0 e con i fondi per l'economia circolare sosteniamo gli investimenti in impianti e macchinari capaci di abbattere insieme consumi idrici ed energetici. Efficientamento energetico, efficientamento idrico. Il recupero delle materie prime seconde e di chiudere i cicli. Stiamo lavorando per procedure più snelle sugli impianti innovativi e per criteri premianti negli acquisti pubblici a favore delle soluzioni con impatto idrico positivo. Terza direttrice è quella di presidiare l'Europa a tutela del nostro tessuto produttivo, come purtroppo non è stato fatto negli anni passati. C'è stata purtroppo un'assenza politica, istituzionale e governativa nei tavoli europei. Oggi non è più così. Abbiamo finalmente un governo che esprime una leadership in Europa e questo lo fa anche nei settori farmaceutico e cosmetico, che sono importanti per quanto riguarda per esempio la direttiva 2024 del 2019. L'Italia è presente a Bruxelles per contribuire a regole efficaci e realistiche che innalzino gli standard ambientali senza trasformarsi in oneri sproporzionati o in follie regolatorie a danno della nostra manifattura e soprattutto delle piccole e medie imprese. Anche in questo ambito delle acque reflue la nostra linea è chiara, ovviamente viene espressa innanzitutto dal ministro competente, dal Ministero dell'Ambiente, ma noi cooperiamo con esso. Obiettivi ambientali ambiziosi, strumenti tecnici e tempi di attuazione compatibili con la realtà produttiva. Non si può imporre una tecnologia all'industria se questa tecnologia non è oggi sufficientemente adeguata per rispondere ai problemi della sostenibilità economica e quindi della sostenibilità sociale. Difendiamo le imprese italiane e al tempo stesso alziamo l'asticella dell'innovazione green. Abbiamo già prove di questa direzione funziona. Penso alle start-up e alle piccole e medie imprese che con tecnologie innovative recuperano i metalli disciolti, riducono drasticamente i fanghi pericolosi e reimmettono materiale nelle filiere come materie prime seconde. Abbiamo delle eccellenze, ne ricordo uno che viene dall'altra parte della mia terra, come sapete io sono metà siciliano e metà padovano, è un'eccellenza padovana, una start-up che riesce a estrarre dalle acque reflue materie prime critiche e materiali strategici e per questa l'abbiamo inserita tra i 47 progetti strategici del Critical Raw Materials Act varato dalla Commissione europea che ne ha riconosciuto il ruolo nel rafforzare filiere europee autonome per materie prime critiche. Penso ovviamente ai nostri distretti industriali che integrando depurazione avanzata e riuso stanno rendendo più resilienti le proprie catene del valore. Penso ai data center, asset strategici per l'autonomia tecnologica del Paese, che adottano soluzioni idriche ad alta efficienza per sostenere crescita e affidabilità. Penso, e Fatuzzo lo sa molto bene, per esempio all'investimento di ST Macroelettronica a Catania, che per essere realizzato, per essere calato nel tempo giusto, ha bisogno ovviamente di una soluzione che riguarda appunto il riuso delle acque. L'Italia ha tutte le carte in regola per guidare questa convergenza. Ha un capitale industriale che innova, una filiera digitale in espansione, territori che chiedono risposte concrete alla siccità e allo stress idrico. E come Ministero delle Imprese e del Made in Italy continueremo a lavorare con il MASE, con il Commissario Unico e con tutte le amministrazioni coinvolte perché gli investimenti si traducano in cantieri, gli impianti in performance e la performance in competitività. Sappiamo di potercela fare e i dati di oggi sulla crescita del prodotto interno lordo italiano che sono superiori ad ogni previsione in un contesto generale in cui prevale purtroppo il conflitto intorno all'Europa, i dati di oggi sulla crescita ulteriore del prodotto interno lordo, che si coniugano con quelli di ieri sulla crescita del fatturato industriale, smentiscono i tanti profeti di sventura. L'Italia può farcela, le nostre imprese sono in condizione di farcela, finalmente siamo sulla strada giusta. Buon lavoro.
5: Vengo io davvero con un grazie, come ministero, come ministro, sono qui a ringraziare naturalmente il commissario Fatuzzo, i subcommissari Cordaro e Daffinà per il lavoro svolto, quindi a portare il saluto in questa vostra presentazione, questa vostra conferenza stampa di presentazione del lavoro che avete svolto durante questo mandato e che è un contributo importante a uno dei grandi temi di questo Paese e in particolare di alcune realtà poi del nostro Paese. L'Italia è un Paese che è ricco di acqua, almeno così stava sui libri di storia. In realtà non siamo eccellenti nell'utilizzo della nostra acqua e quello con il cambiamento climatico che stiamo vivendo anche questo deve essere da stimolo, da sprone a fare un po' meglio su tutto il fronte dell'acqua. Chiaro, il tema del commissario è il tema della depurazione, dell'acqua reflue e così via, ma a monte dell'acqua reflue sta un sistema di gestione idrico, ad esempio. gestione di un sistema di gestione idrico che aveva 2.391 gestori, e 2.391 gestori di cui 1.000 in economia significa la più assoluta inefficienza, significa la parcellizzazione estrema, la moltiplicazione dei costi, e di cui 1.000 in economia, i 1.000 in economia sono 50-50, metà perché ne hanno troppa acqua e metà perché non ce l'hanno e nessuno gliela vuol dare. Da lì quella che è la riforma del sistema idrico, che sta a monte dell'importante compito che voi avete svolto e continuerete a svolgere, è proprio quello di mettere ordine, razionalizzare il sistema, da qui le autorità d'ambito, da qui automaticamente i cosiddetti gestori unici, e quindi superare quello che è un funzionamento che non vuole essere un'imposizione, ma vuol dire fare un servizio ai propri cittadini, e automaticamente tutto questo significa modernizzazione del sistema agricolo, che può essere uno dei grandi utilizzatori delle acque reflue. Noi abbiamo dagli 8 ai 10 miliardi di metri cubi di acque reflue nel nostro paese, e ne riutilizziamo sì e no 400-500 milioni di metri cubi. Siamo al 5-6% come utilizzo di acque reflue. Una percentuale bassissima, altri paesi europei sono alcuni oltre il 50, ma i più grandi sono comunque verso il 40 dei più grandi paesi. E questo perché? Perché era frutto dell'averla, di avere la disponibilità, e di avere la disponibilità quindi significava utilizzare, non curarsi della quantità. È un po', è il concetto dell'aria, è il concetto del sole, del concetto dei beni che, lo dico sorridendo qui, salutando i miei due colleghi e amici, poi uno è proprio siciliano, l'altro lo diamo per buono. Sì, Nello Musumeci è proprio siciliano, mentre naturalmente Adolfo Urso, con il quale, dicevo, Nello Musumeci condivido quasi 20 anni di vicinanza di banco, di discussioni, di aiuto reciproco, naturalmente, lo è metà e metà. Ma questo, quando mi occupavo di economia, facevo una battuta, insegnavo, sostenevo nella teoria del valore, dire cos'è abbondante non ha valore, quindi il valore si ha in rapporto al quantitativo. Guardate, oggi si è rovesciato un po' tutto, prima di tutto perché negli esempi dicevo l'aria, basta aprire la bocca e respirare, l'aria non ha valore perché c'è, e allora ci mettevo l'acqua una quarantina d'anni fa, non è più assolutamente così. A parte che questa teoria è stata poi sovvertita dalle telecomunicazioni, che se il cellulare ce l'hanno in due non vale niente, se ce l'hanno 10 milioni vale tantissimo, è arrivata un'altra rivoluzione. E allora, ecco, la valutazione sull'acqua era questa, oggi è completamente ribaltata, ed è la nostra sfida, perché se noi riusciamo sul fronte dell'organizzazione alta, idrica, irrigua, l'acqua significa anche dighe, significa energia elettrica, significa tutto, significa data center, come citati da Adolfo Urso prima, noi a questo punto diventiamo efficienti nel trattare, e dopo averla trattata naturalmente utilizzare in modo corretto le acque reflue, senza utilizzare a questo punto acque di falda profonda come frequentemente vengono utilizzate. Tutto questo è legato quindi all'acqua, è legato anche al nostro modo di fare, ai nostri regolamenti, alle nostre procedure di gara d'appalto, alle difficoltà, ai ricorsi che sono la quotidianità del nostro paese, anche e naturalmente al fatto che molto frequentemente la tempistica delle opere è tale che quella che è la stima di stanziamento nel momento in cui viene decisa è disattesa poi nella realtà, perché si opera anni dopo e automaticamente parte quella lunga processione che il commissario Fatuzzo conosce bene, che è maestro, che ha dovuto diventare maestro proprio per svolgere a pieno la propria funzione, superare quelle che sono le criticità a livello locale. Mi sovviene a mente, mi pare, Catania, che dopo non so quanti anni è stata risolta al mese di giugno una delle tante criticità. Quindi, essendo una conferenza stampa, mio è un saluto e davvero un grazie e un buon lavoro per il futuro. Grazie a voi.
6: Io chiedo al ministro Musumeci di dare due parole di...
7: Fatemi capire una cosa, un saluto a tutti. Siamo stati invitati per ascoltare la relazione del commissario straordinario. E da quando sono qui ho sentito parlare soltanto i ministri. Fabio, no, ha parlato anche Pichetto Fratin, che è il ministro bravissimo all'ambiente. Ora, volete spiegare se noi siamo qui per salutare e prendere atto del lavoro fatto o se invece dobbiamo aggiungere ad una relazione che certamente non è esaltante sul piano, contenutistico, perché tutte le relazioni tecniche sono monotone, barbose, contengono numeri, percentuali. Già il pubblico è stanco con i 41 gradi che ci sono fuori da questa stanza. Ma che m'ha dire, Gnaugia? E allora io mi limito soltanto, da buon siciliano, uso di siciliano a soltanto il papà. Perché io glielo dico sempre, lui anche col physique du rôle è più veneto che siciliano. Io conosco Fabio Fatuzzo da oltre 50 anni, per il comune sodalizio ideale. È uno testardo, è uno che studia come tutti i professori, è uno pragmatico, conosce le procedure, ha fatto il parlamentare, ha fatto per anni il consigliere comunale, vive nel contatto col territorio, ha tutti i requisiti che servono ad una persona per caricarsi questa pesante croce. Per una esperienza che viene da un consuntivo certamente non brillante e che ha visto l'Italia fortemente penalizzata. E allora, quando il professore Fatuzzo è stato chiamato 3 anni fa ad assumere questo ruolo assieme ai subcommissari, del quale uno conosco in modo particolare, che è l'avvocato Cordaro, l'altro dottore Daffinà, non ho avuto mai contatti personali, ma mi dice Fatuzzo che è stato un preziosissimo collaboratore, noi non possiamo che prendere atto. Io che ho dato una spricciata alla relazione mentre parlavano i colleghi, non possiamo che prendere atto di questa inversione di tendenza. Si chiude una fase oggi, durata 3 anni, e che ha visto la fase del rodaggio, la fase dell'avvio, cogliere quali erano gli anelli deboli e gli anelli forti della filiera. Sul piano quindi del consuntivo, nulla da aggiungere ad una relazione che mi è sembrata particolarmente fitta e ricca di particolari. Complimenti alla gestione nella sua interezza. uscendo fuori dal palazzo della gestione commissariale, io non posso che esaltare il valore dell'acqua reflua, dell'acqua depurata. Lo faccio nella consapevolezza, avendo fatto per tanti anni l'amministratore e il parlamentare, lo faccio nella consapevolezza che l'acqua depurata non è una scelta, è una necessità. Quando eravamo convinti che l'acqua fosse un bene inesauribile, nessuno pensava all'acqua reflua. Quando abbiamo capito che l'acqua è un bene esauribile, ci siamo accorti della necessità di dover ricorrere a queste due straordinarie soluzioni, l'acqua reflua e l'acqua desalinizzata. Lo dico perché nella mia Sicilia si guarda con particolare diffidenza sia all'acqua reflua che all'acqua desalinizzata. C'è chi sostiene ragioni di costo, e non c'è dubbio che i costi dei due impianti siano ancora particolarmente elevati. C'è chi per una sorta di pigro fatalismo, e questa è una malattia che contagia gran parte della mia gente, ma anche nel Mezzogiorno d'Italia, si ritiene di dover affidare al Signore il compito di gestire la risorsa idrica, che quando arriva dal Signore non sappiamo cogliere, se è vero che ne utilizziamo l'11-12%. Ecco perché io ritengo che questo incontro, al di là della disegnare la chiusura di una prima fase, dei primi 3 anni, io vi auguro altre 2-3 fasi di questo tipo di lavoro così impegnativo e entusiasmante per quanto particolarmente faticoso. Io credo che questa occasione di presentazione della relazione debba anche costituire un motivo per una sana contaminazione fuori dai palazzi. Dobbiamo convincere gli amministratori locali, le centinaia di gestori che si occupano di acqua, della necessità di investire negli impianti di depurazione e negli impianti di desalinizzazione al di là della programmazione dovuta, perché deve diventare non più una necessità, ma una scelta consapevole che non fa pugni con l'ambiente, ma che anzi diventa uno dei presupposti essenziali perché la tutela dell'ambiente possa essere affidata a questa scelta. Ecco perché io ringrazio Fabio per avermi invitato, mi compiaccio con lui e con i suoi commissari e con tutta la struttura commissariale. Vi ho parlato, come sempre sono abituato a fare, lontano dal politicamente corretto, che detesto, c'è tanta ipocrisia nella politica, tanta ipocrisia. Alla gente bisogna parlare col cuore. E vi ho parlato col cuore per dirvi quello che penso. Siamo ancora molto indietro in questa svolta culturale che deve interessare tutti, lo sa anche il sindaco della mia città, Enrico Trantino, che vedo in prima fila, sempre presente nei grandi momenti. Non ti nomino, Giampiero, tu sei la cultura, quindi qua non c'entra niente. Ma inteso in senso molto generale, ecco, e vi auguro davvero buona permanenza. Fabio, aspettiamo di ascoltare la tua relazione in sintesi, grazie.
8: E allora, prima di cedere la parola al subcommissario, l'avvocato Cordaro, che ha un problema, diciamo, non un problema piacevole, perché deve andare a festeggiare con i suoi genitori 60 anni di matrimonio, perché non è poco.
9: Ancora non miei.
8: Che non suoi. Preso l'atto che il matrimonio ormai dura 1 o 2 anni, il fatto che i suoi genitori siano stati 60 anni assieme e continuano a starci per altri 20 anni, medaglia d'oro. Va bene. Quindi vorrei però pregare Santi di mandare la breve sintesi, anche perché è vero quello che dice Nello, tante volte le relazioni sono noiose, abbiamo cercato di renderla un po' più vivace grazie proprio al gruppo di Palermo, e quindi vi prego di ascoltarla per 7 minuti, non di più.
10: Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi entriamo nel vivo di un documento istituzionale che è assolutamente fondamentale per capire come sta cambiando in questo preciso momento una delle sfide infrastrutturali più complesse in Italia. Stiamo parlando dell'analisi della relazione del commissario straordinario per la depurazione, il professor Fabio Fatuzzo, e vi assicuro non è la solita noiosa lista di cantieri, ma la mappa di una vera e propria metamorfosi strategica per la gestione dell'acqua.
9: Ok, diamo un'occhiata a come ci muoveremo oggi. Esploreremo innanzitutto la sfida della depurazione, poi le strategie per accelerare i lavori, il cambio di visione sull'acqua come nuova risorsa, la questione cruciale di trasparenza e finanza, e per concludere faremo il punto sullo stato degli interventi. Partiamo. Punto numero 1. La sfida della depurazione, o meglio, cosa significa ereditare un colossale stallo burocratico? Per capire la portata dei risultati, dobbiamo per forza misurare la crisi di partenza. Stiamo parlando di decenni di infrazioni europee e di un portafoglio interventi che supera i 3 miliardi di euro. È una cifra che fa girare la testa, vero? Di questi, oltre 2 miliardi sono già assegnati, con recenti vitali iniezioni di fondi. 120 milioni dal CIPES, 280 milioni direttamente dallo Stato e ben 350 milioni per la Sicilia. Insomma, la mole di risorse in gioco è letteralmente impressionante. Ora, immaginate la scena nell'agosto 2023. La nuova struttura commissariale entra in carica e si trova davanti al caos più totale. Archivi storici non digitalizzati, cartacce ovunque, insomma, progetti completamente paralizzati nelle fasi preliminari anche da 8-10 anni e studi di progettazione al collasso per l'accumulo di incarichi. La soluzione? Interventi drastici e immediati. Si è passati subito alla digitalizzazione, alla nomina di responsabili unici del procedimento sul territorio, i famosi RUP, e alla creazione di task force di esperti dedicate esclusivamente a sbloccare le infinite procedure di esproprio. Passiamo al secondo punto, le strategie per accelerare i lavori. Come facciamo a passare dalla carta, dai progetti fermi, ai cantieri veri e propri? Il punto cruciale è questo. Servono soluzioni muscolari per rompere l'immobilismo e soprattutto evitare le pesanti sanzioni dell'Unione Europea. Primo passo, i premi di accelerazione. In pratica, veri e propri bonus economici per chi finisce primi lavori, ovviamente mantenendo la massima qualità. Secondo, l'autorizzazione a fare doppi se non tripli turni, ovunque sia possibile. E terzo, un approccio incredibilmente pragmatico. La programmazione climatica e stagionale. Si fermano i lavori nelle ore più roventi per proteggere gli operai e si mettono in pausa nelle zone turistiche durante l'alta stagione per non danneggiare l'economia locale. Un equilibrio perfetto. E qui arriviamo al punto 3, forse il più affascinante. L'acqua come nuova risorsa. Un salto di paradigma assoluto per la nostra resilienza ambientale. Questo è il vero cuore visionario del documento. Pensiamoci un attimo, storicamente abbiamo sempre visto l'acqua reflua come un semplice scarto, roba senza valore da buttare e scaricare nell'ambiente. Oggi, con il clima che oscilla violentemente tra siccità estreme e alluvioni, questa vecchia visione è impensabile. Il nuovo obiettivo istituzionale capovolge tutto. Trattare le acque per farli raggiungere la massima qualità, la cosiddetta classe A, trasformandole in una risorsa continua, programmabile e letteralmente salvavita. Le destinazioni per quest'acqua purificata vi sorprenderanno. L'agricoltura può riceverla gratuitamente ed è un'ottima cosa, ma le applicazioni vanno ben oltre. Alimentazione delle reti antincendio, lavaggio delle strade, irrigazione dei parchi pubblici, senza contare la geniale ricaduta economica. Le industrie possono acquistarla a una tariffa agevolata, creando così un circolo economico sostenibile. E, non ultimo, la ricarica controllata delle falde acquifere per combattere l'inaridimento del suolo. Tutto questo ci porta a un'idea urbanistica che è un vero game changer, evidenziata nel rapporto La rete idrica duale. Pensateci bene, è davvero assurdo sprecare la nostra preziosa acqua potabile per scaricare il gabinetto o per lavare l'asfalto? L'idea è avere due tubature nei nuovi edifici, una per l'acqua da bere e cucinare e una seconda per acqua depurata di altissima qualità, non potabile, per tutto il resto, un'innovazione essenziale. Quarto punto. Trasparenza e finanza di progetto. Come finanziamo questo futuro immenso e come lo facciamo in totale sicurezza? Un piano infrastrutturale di questa portata non può reggersi solo sui fondi pubblici. Prendiamo l'area di Catania, per esempio. Servono 2 miliardi di euro. È qui che il partenariato pubblico-privato diventa necessario per anticipare i capitali e sbloccare i cantieri. Ma attenzione, il documento è chiarissimo. I privati anticipano i fondi e si assumono il rischio, certo, ma il controllo rimane saldamente pubblico. Quindi no, niente aumenti ingiustificati in bolletta e nessuna privatizzazione delle nostre risorse statali.
10: Naturalmente, quando si muovono simili montagne di denaro, la sicurezza è tutto. E infatti è stata costruita una vera e propria corazza per tenere la criminalità organizzata fuori dai giochi. Parliamo di protocolli con gli enti regionali, di una collaborazione strettissima con l'ANAC, l'anticorruzione, e soprattutto di protocolli di legalità con le prefetture. Questo significa garantire al gruppo Interforze Antimafia accesso continuo alle banche dati, trasparenza totale per cantieri puliti e sicuri. Quinto e ultimo punto. Lo stato degli interventi. Passiamo dalla macrostrategia alla mappa reale sul territorio. E questa immagine illustra in modo brillante la situazione, partendo dalla Campania. Qui la struttura commissariale sta portando avanti i poli vitali come Napoli Est, Benevento e Mondragone. Ma il report è anche molto onesto nel documentare gli ostacoli amministrativi. A Ischia, per esempio, si registrano ritardi causati dalle forti resistenze locali e dai dibattiti comunali su dove posizionare gli impianti. È la realtà complessa dei nostri territori. Spostandoci in Calabria, assistiamo a un'espansione incredibile del perimetro operativo. Da una gestione storicamente frammentata di soli 9 interventi, siamo passati al controllo strutturato di ben 41 progetti. E i risultati si vedono. I lavori già completati a Oppido Mamertina e San Roberto sono la prova tangibile che stiamo passando dai piani teorici a un reale e solido presidio del territorio. In Basilicata le sfide sono anche letteralmente nel terreno, ostacoli geologici molto complessi. Ma grazie a una forte sinergia istituzionale con Acquedotto Lucano ed Egigrib, le cose si muovono. È stata aggiudicata la gara a Pisticci. E in zone a rischio come Irsina, le necessarie verifiche geologiche vengono condotte fianco a fianco con l'Università della Basilicata. Massima attenzione alla stabilità e alla sicurezza. Arriviamo infine alla Sicilia. Questo è il portafoglio più grande in assoluto, il principale hub operativo con 64 interventi mappati. Qui l'energia è tutta concentrata su un unico gigantesco sforzo: prendere quei vecchi progetti rimasti sulla carta e convertirli il più velocemente possibile in cantieri aperti. Chiudiamo con questa provocazione che arriva dritta dalle pagine della relazione. Siamo pronti a bere acqua depurata? Oggi la tecnologia ci permette tranquillamente di rendere le acque reflue, potabili e perfettamente sicure per il consumo umano. Ma, e questo è il punto cruciale, serve un salto culturale enorme. Serve educazione e trasparenza prima che la nostra società accetti pienamente questa che di fatto è la soluzione definitiva per la resilienza climatica. Insomma, la tecnologia è pronta, ma noi lo siamo? È una domanda su cui vale davvero la pena riflettere. Grazie per averci seguito in questa analisi. Alla prossima.
11: Abbiamo cercato di rendere poco noiosa l'introduzione della relazione. Per il resto fidiamo sulla vostra indulgenza. Poi, prima di passare la parola all'avvocato Cordaro, che mi ha fortemente aiutato per quel che riguarda tutta la Sicilia occidentale, con risultati ottimi, come dirà lui, voglio ringraziare il sindaco Trentino, anche se è andato via, l'assessore Colianni della regione Sicilia, va bene, che è qui presente, e i rappresentanti di Utilitalia, che è la struttura che ci ha sempre affiancato in tutte le problematiche. Prego Totò.
12: Grazie, io sarò brevissimo, anche perché il dato che riguarda la relazione, o meglio le slide che sono passate finora, le hanno fatte molto bene i nostri collaboratori di Palermo, e quindi diciamo che era un pezzo anche del mio intervento, quindi abbiamo già ridotto. Qual è stata la mission in questi 3 anni della struttura commissariale, soprattutto con riferimento alla Sicilia occidentale? È stata appunto quella di fronteggiare e ridurre per quanto possibile le sanzioni comunitarie che sono a carico del sistema paese, e portare a realizzare interventi utili per fare in modo che le nostre linee, rendere il nostro paese più performante in termini ambientali. Io dico che ci siamo riusciti. Ricordiamo che le sanzioni economiche ammontavano all'inizio di questo nostro in carico a ben 45 milioni di euro in capo al sistema paese. Ebbene, in questo triennio, per comprendere qual è stato l'impatto, farò subito l'esempio di Agrigento. Agrigento, caro Ministro, oggi possiamo dire è il nostro fiore all'occhiello. perché la realizzazione del nuovo depuratore e delle linee fognarie del comprensorio, la consegna di Favara, Porto Empedocle e Ribera hanno determinato tutto insieme, rispetto a quell'iniziale gap di 45 milioni di euro, una riduzione della sanzione pari a 770 mila euro soltanto con riferimento ad Agrigento, se si consideri che la somma è presto fatta 10 euro per i 77 mila abitanti equivalenti. Ma il nostro impegno non ha riguardato soltanto la velocità e la voglia di utilizzare, e mi piace qui rivolgermi al mio presidente Musumeci, le esperienze di governo precedentemente messe in campo. Abbiamo messo a terra la nostra attività precedente, la nostra esperienza, il nostro know-how, in qualche modo anche la nostra conoscenza di mettere a terra i processi decisori. E allora faccio un esempio. Abbiamo riaffidato, caro commissario, appena due giorni fa la gara per la realizzazione della fognatura di Tre Fontane a Campobello di Mazara, con una bella cerimonia con l'amministrazione comunale. Ebbene, ferma da 4 anni per l'impresa che aveva lasciato, con un contenzioso che abbiamo definito rispetto a una richiesta di risarcimento danni pari a 19 milioni di euro, ebbene lo abbiamo chiuso con una transazione asseverata dall'Avvocatura dello Stato con una cifra pari a poco meno, signor Ministro, di 1 milione di euro. Credo che anche questi siano risultati importanti se lo si considera con riferimento ai soldi che non sono illimitati, così come l'acqua. E come lo abbiamo fatto? Delle modalità operative è stato detto già molto velocemente nella relazione che avete visto, e però abbiamo, per mettere in campo quella che era l'esperienza precedente di governo, anche attraverso stipule di convenzioni ad hoc che potessero precedere l'attività da svolgere tutti insieme. Ne ricordo una con il Comune di Palermo e con la struttura contro il dissesto idrogeologico per fronteggiare i problemi relativi alla realizzazione e al completamento e all'adeguamento del depuratore importante di Fondo Verde a Palermo. E poi alcune cabine di regia, tante cabine di regia quanto quelle che sono le opere, agili e funzionali per affrontare e risolvere le difficoltà non attraverso 6 mesi di corrispondenza, ma attraverso una telefonata o una riunione operativa tra coloro che sanno il problema. E lo abbiamo fatto tante volte, devo dire, con risultati ottimi. In termini di trasparenza amministrativa, abbiamo agito adottando il principio di vigilanza collaborativa, o meglio di prevenzione collaborativa. In tal senso il rapporto di collaborazione con l'ANAC ci ha permesso e ci ha portato a stipulare alcuni importanti protocolli di intesa, alcuni importanti protocolli, il più importante dei quali, lo si accennava poc'anzi, è quello con le prefetture. È un protocollo di legalità, appunto, che pone in essere una concreta e, devo dire, anche apprezzata azione di contrasto e alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti. Oltre al protocollo di legalità, protocolli operativi, i più importanti, con l'assessorato regionale al territorio e ambiente, con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, con le soprintendenze dei beni culturali e ambientali e infine con l'autorità di bacino, che è tanto essenziale per i lavori che abbiamo fatto. Un ringraziamento per tutti. Generale Antonio Amoroso, non posso ringraziare tutta la struttura, però ecco, il generale Antonio Amoroso è il nostro responsabile per la trasparenza e per i rapporti con l'ANAC, per il suo lavoro insostituibile. Grazie per quello che hai fatto. Il merito dei tanti obiettivi conseguiti, mi avvio velocemente alla conclusione, non può che essere condiviso con la Presidenza del Consiglio. La certezza di quei 350 milioni di euro di FSC 21-27 ci ha dato l'aggio di concentrarci soprattutto dei 64 interventi sui 44 interventi della Sicilia occidentale. Ed ancora questo grazie ai 5 miliardi e mezzo che il governo Meloni ha destinato alla Sicilia. Quindi grazie Presidente Meloni, grazie alla Regione Siciliana. Infine, prospettive. Lo ha detto il Ministro Urso, lo pensiamo tutti. Il riuso delle acque reflue deperate per usi agricoli, industriali e ambientali. Molte delle opere delle quali vi ho parlato finora e sono state davvero tante, ma vi eviterò l'elenco perché abbiamo consegnato, ministro Musumeci, ben 18 opere sulle 44 sulle quali stiamo lavorando e circa 20 sono addirittura d'arrivo in questi 3 anni. Ecco, molte di queste opere sono già abilitate al riuso, penso a Castelvetrano, esempio virtuoso, in ragione della prevista canalizzazione delle acque depurate nelle condotte dei consorzi agricoli di quei territori. E allora, per concludere, riuso come soluzione: irrigare i campi, rifornire gli insediamenti industriali, non sprecare l'acqua potabile, riuso come frontiera. In un tempo di siccità incombente, un piano serio e concreto contro la desertificazione non può che pensare anche al riuso. Grazie per la vostra attenzione.
3: Allora, nel ringraziare i ministri per la loro presenza, comprendiamo perfettamente che ci sono altri impegni che sopraggiungono. Io vorrei però pregare quelli che sono in fondo di mettersi, di sedersi al primo posto, in modo da non lasciare da solo Gianpiero Pannella, che ringraziamo per la sua presenza costante. Passo la parola ora a Antonino Daffinà, che è il subcommissario a cui ho delegato la Regione Calabria.
13: Sì, grazie commissario. Io mi associo ovviamente ai saluti del commissario a tutti i presenti e consentitemi di ringraziare in maniera particolare il commissario Fatuzzo, che mi ha voluto onorare di questa delega per la Calabria. Io sono calabrese, dove la sfida è stata importante perché abbiamo trovato in Calabria, così come anche in Sicilia, una serie di situazioni disastrose ormai da decenni. E nello spazio di poco più di 2 anni siamo riusciti praticamente a mandare tutti i lavori e tutti gli interventi a gara oppure a lavori in corso, per un importo di circa 350 milioni. Quindi di questo...
12: Perdonami, vi devo lascio.
13: Arrivederci.
12: Vi chiedo scusa soprattutto al relatore.
13: Volevo farlo prima con gli altri due, così facciamo un unico...
12: Gli auguri. No, non ti volevo salutare, perdonatemi. Signori, perdonatemi, grazie.
13: Grazie. Ecco, quindi un ringraziamento particolare, dicevo appunto, al commissario Fatuzzo, perché con lui mi sono trovato benissimo e sono veramente onorato di aver lavorato fianco a fianco per questi 3 anni, perché è un uomo di grande visione e di grande capacità di ascolto che mi ha messo nelle condizioni di poter raggiungere gli obiettivi che vi ho appena elencato. Un ringraziamento particolare va al Ministro all'Ambiente, che purtroppo è andato via, perché ci ha sempre assistito, non in maniera formale ma in maniera concreta, facendoci reperire quei finanziamenti necessari per poter completare le opere. Dicevo prima di queste 7 opere importanti che abbiamo in Calabria, il più importante è quello di Reggio Calabria, un intervento che cuba circa 145 milioni, che è un intervento che non fa bene solo a Reggio Calabria ma all'intero Mezzogiorno tutto, dove praticamente proprio qualche settimana fa abbiamo consegnato i primi lavori e contiamo di definirli nei prossimi 2 anni, o meglio, non noi, i lavori si protrarranno per i prossimi 2 anni. Ringrazio anche la presenza del direttore Salvatore Siviglia, che è il direttore generale del Dipartimento Ambiente Regione Calabria, con il quale abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto e questo ci ha messo nelle condizioni di poter agevolmente portare avanti tutti questi interventi, così come la struttura Sogesid, saluto l'ingegnere Stravato, con il quale da subito ci siamo trovati e sono particolarmente felice per la sua nomina, il suo rinnovo, perché è sicuramente una persona che ha una grandissima visione e riesce a raggiungere obiettivi importanti. La qualità della depurazione è una qualità che naturalmente non guarda solamente alle infrazioni che noi cerchiamo di eliminare al più presto, ma guarda naturalmente alla qualità della vita, alla qualità dell'ambiente e al valore più importante che diamo ai nostri mari e ai nostri territori. Il nostro triennio è scaduto, probabilmente faremo dell'altro, però saremo sempre al servizio del Paese laddove andremo ad occupare anche altri posti. Io ringrazio tutti quanti e buon lavoro a tutti.
3: Io, prima di passare la parola al professore Fatone, all'ingegnere Costanza e al professore Belgiorno, volevo chiedere al senatore Rosa e al senatore Pugliese di dare il loro saluto, perché come dicevo poco fa, e al sottosegretario Cannella, perché sono stati loro che ci hanno aiutato per avere prima l'altra sala e poi questa. Prego.
14: Grazie professor Fatuzzo, voglio dire che per noi è stato un onore, voglio dire, provare a organizzare, aiutarvi a organizzare questa giornata. E evidentemente il numero delle persone qui presenti, già ieri quando abbiamo riscontrato che l'elenco era estremamente lungo e quindi nasceva la necessità di cambiare la sala, dimostra la bontà dell'iniziativa, ma anche l'interesse verso una questione evidentemente che l'Italia eredita da una cultura antica nei confronti della gestione dell'acqua e dell'ambiente. Perché questi problemi sono problemi che nascono dal passato, nascono quando l'idea, la cultura ambientale, la cultura, il rispetto verso l'ambiente non era così forte così come oggi. Oggi il rispetto dell'ambiente si traduce anche nel saper riutilizzare l'acqua, quindi riuso l'acqua come ricchezza. Beh, io vengo dalla Basilicata e come la Basilicata ha questa nomea di questa terra piena d'acqua, eppure la scorsa estate anche la Basilicata, terra dell'acqua, ha avuto problemi, e questo ha reso ancora più preziosa l'idea che l'acqua non va sprecata, l'acqua va utilizzata, ma soprattutto va gestita con attenzione. E il lavoro che avete fatto, che avete appena presentato con un video,

0: ancora più pragmatico il vostro lavoro. È importante portare a termine questi lavori affinché quei territori si possano riapprovare di opere di civiltà che evidentemente fanno bene ai cittadini. E leggevo e concludo che tutto questo lavoro interessa, a parte i 3 miliardi che le avete tradotti in termini economici, 6 milioni di persone. Quindi se trasferiamo il dato economico al dato proprio dei cittadini interessati, ci rendiamo conto come è importante il lavoro che state portando avanti, e quindi non mi resta che ringraziare per tutto quello che avete fatto in questi anni. Grazie.
1: Io sarò estremamente sintetico, quasi telegrafico, ma ci tenevo particolarmente a partecipare a questa conferenza stampa, al di là dei vincoli affettivi che mi legano a Fabio Fatuzzo, che credo rappresenti, lo dico con estrema sincerità, un bellissimo esempio di buona politica, una best practice, perché credo non tutti coloro i quali si sono ritrovati in questi anni a svolgere funzioni importanti all'interno delle amministrazioni regionali o nazionali hanno avuto la stessa sensibilità di Fabio Fatuzzo, del dottore Daffinà, dell'avvocato Cordaro, di tracciare un bilancio consuntivo di quello che si è fatto al termine di un'esperienza molto importante, quale quella che voi avete vissuto in questi 3 anni. Io credo che il bilancio consuntivo sia eccezionale, ho avuto modo anch'io di sbirciare quello che riportato all'interno di questa relazione, ho avuto modo di vedere il bellissimo video che avete predisposto e quindi credo che tutti noi dobbiamo essere assolutamente contenti di questo lavoro che avete svolto con grande determinazione, con altrettanta efficienza amministrativa. Io ho avuto modo di conoscere Fabio Fatuzzo molti anni fa, ho avuto modo non soltanto di percepirne le eccezionali qualità politiche da bravissimo parlamentare e amministratore locale, ho avuto modo anche, lo dico da catanese, da ex sindaco della mia città, di apprezzare il suo percorso tecnico che lo ha visto alla guida di alcune realtà importanti della mia regione e della mia provincia. Mi riferisco all'ACOSET, società costituita da 20 comuni della provincia etnea, mi riferisco alla SIDRA, società idrica catanese. Quindi Fabio è riuscito a conciliare eccezionali capacità politiche con una competenza tecnica acquisito in questi ultimi anni. Quindi sono felicissimo che insieme a Daffinà e a Cordaro abbia vissuto questa esperienza che ha regalato, ritengo, i dati lo confermano, un eccezionale bilancio consuntivo per la nostra nazione con anche refluenze economiche e finanziarie molto importanti in termini di minori infrazioni comunitarie pagate dallo Stato italiano e quindi da tutti noi. Complimenti di cuore per quello che avete fatto.
2: Come ha già detto il ministro Musumeci e io, esattamente da sottosegretario alla cultura, cicci già, se lo dico in palermitano così.
3: E come siciliano sei uno dei maggiori fruitori di questo nostro lavoro.
2: Ma infatti era per introdurre in maniera leggera questo mio saluto da siciliano dell'altro emisfero, diciamo così, perché come sapete la Sicilia è un continente con 2 emisferi. Fabio Fatuzzo e il ministro Musumeci e anche il papà di Adolfo Urso sono siculi, quindi greci. I palermitani, vedo anche il senatore Antonio Battaglia, siamo sicani, quindi fenici, e siamo 2 continenti diversi, ma che condividiamo la stessa splendida regione. E in questo senso io voglio solo rassegnarvi una considerazione. In realtà la cultura c'entra, nel senso che c'entra la cultura ambientale, c'entra la cultura della tutela dell'ambiente, ma anche la cultura di un utilizzo parsimonioso delle risorse. E il salto culturale va fatto, è stato spiegato benissimo nel video, quando si parlava di reti duali, pure io che non comprendo, cioè nel senso non sono un tecnico, mi sono avvicinato a questa materia così, diciamo, di straforo, e comprendo che occorre fare un salto culturale per evitare lo spreco di acqua, non perché l'acqua non ci sia nel nostro paese, ma perché non viene utilizzata, canalizzata e soprattutto viene sprecata, e quindi spesso in regioni anche come la mia diventa un problema e un'emergenza. Allora il salto culturale è quello del riuso, è quello del non spreco, è quello del riutilizzo anche

0: potabile, diciamo, della risorsa idrica appunto reflua e potabilizzata. E questo richiede una serie di iniziative anche in termini promozionali, anche in termini di comunicazione, che vanno, secondo me, che devono affiancare quello che voi avete fatto molto bene. Lascio per ultimo il mio pensiero rispetto a chi ha finora condotto questa importante struttura e chi mi auguro continuerà a condurla, perché conosco da sempre il professore Fatuzzo, conosco da sempre Toto Cordaro, non conosco il professore Daffina, però ho sentito parole più che lusinghiere nei suoi confronti e poi ho visto i risultati, e devo dire che quasi mai, o meglio, mai come in questo caso si associa un'esperienza politica amministrativa a una competenza specifica. Fabio Fatuzzo, lo diceva prima l'amico Salvo Pogliese, da anni si occupa del tema, quindi non si tratta di un management calato dall'alto per motivi politici, ma si tratta di tecnici politici scelti per la loro grande competenza e capacità di leggere i processi e di poterli guidare. Quindi salutandoli affettuosamente, non solo per motivi amicali ma anche per sincera stima per quello che sono capaci di fare, sono stati capaci di fare, sono sicuro che se saranno investiti della stessa responsabilità proseguiranno, li saluto affettuosamente, sono a disposizione anche istituzionalmente nel caso in cui si volesse affiancare a una attività tecnico-scientifica sull'argomento anche un'attività di comunicazione culturale sull'utilizzo appunto delle acque riciclate, delle acque reflue. Grazie.
1: Grazie Gianviero, perché io penso che questa battaglia, questa educazione all'uso dell'acqua, un diverso rapporto con l'acqua, avrà necessità di un supporto sia da parte della scuola ma anche da parte della cultura. Perché pensare, è vero, l'acqua non finisce, però finisce l'acqua potabile. Se noi continuiamo a utilizzare l'acqua potabile con qualsiasi cosa, è chiaro che andremo sempre di meno, anche perché l'acqua si depura naturalmente, però a distanza di 20 anni. Non vorrei restare per 20 anni senza poter utilizzare l'acqua. Dopodiché passo la parola all'ingegnere Riccardo Costanza, il quale ci è stato di grandissimo aiuto, perché se c'è una cosa che a me mi crea difficoltà proprio sul piano concettuale è tenere i rapporti con la burocrazia. Di questo io ho pregato se ne occupasse Riccardo, e Riccardo l'ha fatto in maniera eccellente, e quindi senza tragedie e senza errori e senza omissioni che sarebbero state pericolose, perché poi i soldi arrivano quando tutto va bene, quando tutto è perfettamente e regolarmente seguito. Prego Riccardo.
2: Buonasera a tutti. Il mio primo ringraziamento va sicuramente al commissario Fatuzzo e per questa nomina, che è stata abbastanza inaspettata, e sia per l'età e anche per la gravosa responsabilità che mi ha dato. Quindi per me è stato un onore riceverla e ho cercato, diciamo, di adempierla al meglio delle mie funzioni e delle mie competenze per condividere proprio quello spirito ideale che ho visto nel commissario Fatuzzo di voler fare bene, fare presto, a beneficio di tutti i siciliani e di tutta l'Italia, perché questa è una battaglia che interessa i cittadini. Noi parliamo di una direttiva comunitaria che spesso sembra un termine vuoto che non ha un impatto reale. Purtroppo o per fortuna queste direttive comunitarie hanno un impatto fortissimo, hanno un impatto economico perché ha determinato una sanzione, ha un impatto perché sta determinando un vero cambio di passo in un settore che probabilmente è stato un po' trascurato, quello delle acque reflue. Sicuramente quando manca l'acqua a casa delle persone diventa una priorità, però quando non abbiamo gli standard corretti di depurazione delle acque, probabilmente non è un tema che ha la stessa cassa di risonanza mediatica. Ebbene, oggi è diventato un problema di attualità. Il sommarsi di tutte queste infrazioni comunitarie, di queste sanzioni, ce lo ha riportato sotto gli occhi. E devo dire, questa cosa può essere detta anche come una grande opportunità, perché tutto ciò ha degli impatti, come dicevamo prima, sull'ambiente, che poi vediamo sia su di noi ma anche su tutti quelli che fruiscono il mare, le coste e i nostri territori. Quindi quando parlavamo prima di cultura, quando parlavamo prima di qualsiasi tema, dall'industria all'ambiente al turismo, tutto ha un impatto, perché se poi abbiamo i depuratori che non funzionano e scarichiamo a mare, neanche noi con i nostri figli possiamo andarci a fare il bagno. Quindi non c'è futuro se non c'è un presupposto e un ambiente sano. E a quel punto entra in funzione il commissario. Io mi piace chiamare il commissario dei commissari, perché tipicamente voi vedete il commissario che gestisce un'opera, il ponte di Genova, la frana di Niscemi. Questo commissario gestisce oltre 100 opere in contemporanea, opere che vanno dal milione di euro a oltre 600 milioni di euro. Parliamo di grandi infrastrutture che richiedono una complessità tecnica, economica e organizzativa che secondo me è al pari delle grandi società di Stato. Cioè noi ci possiamo confrontare con soggetti come ANAS, come RFI, perché abbiamo un piano industriale enorme. Parlavamo prima di 3 miliardi di euro distribuito su più regioni, con più procedimenti, con più attività e con difficoltà sempre diverse, che vanno dai problemi che abbiamo avuto a Niscemi in termini di geologia, a termini di burocrazia, problemi espropriativi, problemi burocratici, ricordo tutte le complessità burocratiche del problema del lato di Catania o ancora prima della Calabria, e sono problemi che solo con una guida del commissario Fatuzzi e dei subcommissari potevano avere una svolta, perché come dicevamo prima bisogna avere dei manager che sanno leggere i processi e hanno delle intuizioni che perseguono anche quando tutto sembra oscuro e non si vede una fine. E questo, diciamo, è secondo me l'esempio più rappresentativo della vicenda del lato di Catania, dove abbiamo visto che l'intuizione del commissario portata avanti nel tempo, alla fine, diciamo, il tempo gli ha dato ragione e finalmente ci sarà uno sblocco di un sistema che tutti vedevano come un sistema impossibile, incancrenito, che non poteva avere un futuro. Oggi, grazie al commissario Fatuzzo, questa cosa ha un futuro. Possiamo pensare che anche la provincia di Catania potrà adeguarsi e avere quegli investimenti che merita per potersi adeguare, come il resto d'Italia, a degli obiettivi ambientali che non sono solo ambientali, sono pure economici, perché l'impatto economico che noi abbiamo sul territorio è enorme. Parliamo di 3 miliardi di euro investiti, ma parliamo di milioni di euro che ogni giorno escono dalla struttura commissariale per aziende sul territorio e che promuovono non solo posti di lavoro ma anche competenze in un settore ad alta specializzazione. Quindi se tiriamo un po' le fila di questa attività, noi possiamo vedere non solo meri benefici legati alla direttiva comunitaria, vediamo importanti benefici ambientali per noi, per i nostri figli e per lo sviluppo turistico, ma anche grandi investimenti economici che poi hanno ricadute, come sappiamo, nel settore delle infrastrutture come moltiplicatore per tutte le aziende. E sono aziende ad alto valore aggiunto, perché non parliamo di lavorazioni basiche, ma lavorazioni che richiedono processi complessi e grandi competenze, che si stanno coltivando e si stanno creando nei vari territori del sud Italia, cercando anche di colmare quel water service divide di cui si sente parlare e che purtroppo spezza l'Italia in due, e che grazie al commissario Fatuzzo, con tutta questa mole di attività, possiamo finalmente vedere sanato. Io concludo solamente con tre dati. Finalmente, diciamo, al termine di questo triennio ho visto tre cose fondamentali. Finalmente partire i cartieri in Calabria che sembravano una chimera, sentivo parlare fino ad ora solo di problemi, finalmente vedo dei cantieri operativi, cose che fino ad ora non avevo visto. Con il commissario Cordaro, in grande collaborazione su Palermo, oltre a consegnare tantissime opere, abbiamo sbloccato lo schema idrico di Palermo, che era un tema che da ingegnere, da quando sono nato, se ne studiava alla facoltà di ingegneria. Finalmente l'abbiamo programmato, l'abbiamo condiviso, ci abbiamo messo i soldi e oggi sarà una realtà. E in ultimo, secondo me, l'opera straordinaria che ha fatto il commissario Fatuzzo su Catania, dove 3 anni fa si vedeva il nulla e nessuna prospettiva di investimenti, e oggi finalmente vediamo sbloccate tantissime opere che cambieranno il volto di quella provincia. Grazie.
1: Ci avviamo alla conclusione. Io vorrei però, diciamo, sottolineare che tanti meriti, tante lodi che sono state rivolte a me, in effetti non debbono essere rivolte a me, che se io non avessi avuto la collaborazione di Leffia, di Cortaro, di Costanza e specialmente di Fatone e di Belgiorno, non saremmo qua, perché qua non sarebbe venuto nessuno e non avrei avuto nulla da dire. Quindi passo la parola a Belgiorno, perché affronti le problematiche legate alla Campania che sembrava persa, mentre invece abbiamo visto che in qualche maniera, speriamo proprio in tempi, ne abbiamo già aggiustata metà, vediamo l'altra metà. Grazie.
3: Grazie commissario, grazie ai presenti, saluti all'autorità. L'azione del commissario è straordinaria e la Campania evidentemente non ha brillato negli ultimi decenni per la capacità di risolvere i propri problemi ambientali, e devo dire proprio grazie all'attività del commissario si vede come è stato possibile trasformare una criticità in un piano infrastrutturale che ha risvolti non solo sulle tematiche ambientali, ma come è già stato rappresentato anche sugli aspetti socio-economici. E la collaborazione è una collaborazione istituzionale. Io sono stato felice, sono felice di servire il commissario grazie a una convenzione che il commissario ha stipulato con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Salerno. E tra le tante problematiche che ci siamo trovati ad affrontare in campagna, non sono particolarmente numerose ma sono tutti interventi di particolare rilievo, occorre citare l'intervento di Napoli Est. Napoli Est è un impianto pianificato nel 1973 a valle dell'epidemia di colera del golfo che ha colpito la città di Napoli e il golfo di Napoli, qualcuno forse la ricorderà, molti siete tutti così giovani, l'ha letta sui libri di storia, ma quell'impianto è stato realizzato in parte negli anni 80 e rappresenta ancora oggi il principale intervento di quelli affidati alle competenze del commissario, con un costo di 152 milioni di euro di intervento, una sanzione comunitaria di 8 milioni e mezzo di euro all'anno e 860 mila abitanti serviti, 13 municipalità oltre Napoli da servire. Quindi questo impianto realizzato solo in parte alla fine degli anni Ottanta, senza avere quindi le condizioni, le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale, è oggi contrattualizzato con una consegna prevista nei prossimi giorni affidata a una multinazionale spagnola. Altri interventi di grande valenza economica ed ambientale che sono oggi in fase di consegna sono quelli correlati all'impianto di depurazione di Benevento per 47 milioni e mezzo di euro di intervento, l'impianto di Mondragone 37 milioni e mezzo di euro di intervento che in questi giorni ha avuto in affidamento provvisorio. E rimangono in Campania ancora gli interventi che sono riferiti all'isola d'Ischia. L'isola d'Ischia, il commissario ha avuto la competenza per la riqualificazione dell'intero sistema depurativo dell'isola d'Ischia con tre impianti che servono i sei comuni dell'isola d'Ischia e la rete fognaria. Sono interventi particolarmente complessi per la complessità territoriale dell'isola e anche in alcuni casi per le difficoltà di interazione con le amministrazioni locali che a volte si oppongono alla realizzazione degli impianti senza rendersi conto della straordinaria opportunità che ne consegue. Per questi interventi i provvedimenti autorizzativi sono comunque in via di conclusione e ci si augura di consegnarli, di poter bandire le gare in pochi mesi. Occorre quindi rappresentare alla fine come in Regione Campania l'attività del commissario ha mostrato come l'istituzione del commissario può avere un successo nell'accelerazione di opere strategiche per il Paese e soprattutto per la qualità di vita dei cittadini. Devo dire che ovviamente il commissario e l'istituzione ci vuole l'uomo, quindi devo spendere una lode per la straordinaria pazienza e ostinazione del commissario Fatuzzo, tante sono state dette tante cose belle, ma senza una continua presenza e un continuo lavoro, i risultati che si sono raggiunti in Regione Campania non sarebbero stati possibili. Grazie.
4: Allora, prima di me parla il professore Fatone, il quale ci deve spiegare come mai prima di noi in Basilicata non ce n'è andato nessuno.
5: Anche da parte mia vorrei iniziare con perché questa scelta, ringraziare Fabio Fatuzzo per la stima. Ci siamo conosciuti più per il profilo europeo, per la curiosità, il metodo scientifico, e la richiesta è stata: abbiamo bisogno di metodo scientifico nell'affrontare problemi complessi, ed il motivo per cui anche nel mio caso abbiamo esteso una convenzione con l'Università Politecnica delle Marche. E ho saputo che ero lucano, saluto qui il senatore Rosa, ho detto bene, da Lucano finalmente avrai l'opportunità di lavorare in Basilicata, e quindi è stato un lavoro non solo impegnativo ma anche molto emotivo, e sono grato per questo. Finalmente ho messo a disposizione tanti anni di studi molto noti fuori dall'Italia per la mia regione. Bene, in Basilicata noi abbiamo uno scenario molto particolare, solo 200.000 circa abitanti di infrazione, ma 23 interventi, ma è tipico del territorio. Abbiamo impianti molto piccoli fino a molto grandi, parlo di impianti di Matera, e ognuno di questi 23 interventi ha procedure simili, parlo con Riccardo Costanza, a interventi ultramilionari. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo iniziato con un modello di governance pensato al funzionamento degli impianti. Per nostra natura, sia io che l'amico Belgiorno, lavoriamo affinché gli impianti funzionino, non solo affinché siano fatti. E quindi abbiamo messo insieme una cabina di regia costante e periodicamente in incontro con la Regione Basilicata, con l'ente di governo e con Acquedotto Lucano, lavorando in un periodo, ancora non l'abbiamo detto, in cui tutti erano affannati per il PNRR. Quindi avere l'attenzione di Acquedotto Lucano, che aveva centinaia di milioni da implementare il PNRR per uscire dall'infrazione, sembrava impossibile, invece è stata sempre una priorità nella regione. In questa cabina di regia abbiamo garantito gli investimenti per tutti i 23 interventi, perché da sempre ci è stato detto uscire dall'infrazione è una priorità. Oltre a questo ci siamo interfacciati con problematiche del territorio. Diceva il commissario Blasi che circa il 50% del territorio lucano è a rischio idrogeologico, quindi è un tema importantissimo. Con questa interazione abbiamo voluto garantire il funzionamento degli impianti, ma anche la visione di lungo termine. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo concluso due importanti interventi, uno in termini di costruzione e consegna degli impianti. Il 23 luglio eravamo a Matera, Matera Sarra, l'impianto più grande di Matera, 27.000 abitanti, lavori conclusi, ma abbiamo verificato, ad esempio nel caso di Grassano, il funzionamento degli impianti, concluso, pensate, anni fa, ma ancora non funzionalmente efficiente, quindi verificato che l'impianto funziona e funzionerà, perché è interesse di Acquedotto Lucano. Oltre a questo ci siamo occupati in maniera molto importante dell'agglomerato di Pisticci, che ha diverse frazioni, questo è tipico della Basilicata, andando ad aggiudicare i lavori per il depuratore di Pisticci e lavorando affinché tutte le altre frazioni siano finanziate. Una parola importante per l'agglomerato di Irsina. Irsina ha una situazione con una grossa frana che è in essere, dove è attualmente il depuratore, e mentre la progettazione era in corso e PFT è concluso, quindi i nostri obiettivi raggiunti, ci siamo resi conto che il territorio stava, seppur lentamente, franando. Quindi ho detto, fermi tutti, dobbiamo garantire che da qui a 50 anni non dobbiamo rivedere il tutto. E da qui abbiamo interagito con il commissario al dissesto affinché approfondimenti siano fatti, anche pensando a soluzioni migliori che non erano quelle pensate 15 anni fa. In conclusione, tante sfide ci sono ancora, abbiamo interventi che sono adesso in fase di affidamento e parliamo di cifre che in termini di decine di milioni di euro non sono sostanziose, ma in termini di dislocazione sul territorio sono centrali, perché in termini di riuso possono dare acqua a quelle aree rurali, quindi non abbiamo grossissimi interventi, ma abbiamo aree rurali dove abbiamo l'agricoltura proprio lì attorno che non ha acqua, parliamo più di siccità, e questo è il nostro scopo. Da ultimo voglio sottolineare questo: noi abbiamo supportato la Commissione Europea nel nostro ambito accademico nella nuova direttiva, la 30/19/2024, e con il commissario Fatuzzi abbiamo lavorato affinché i progetti, quando presentati, abbiano almeno un capitolo che possa dire come gli impianti attuali, che sono in infrazione per la vecchia direttiva, possono essere subito ammodernati per la nuova direttiva, perché l'obiettivo è non tornare in infrazione quando la nuova direttiva avrà le proprie scadenze. Grazie.
6: Io ringrazio sia Francesco che Vincenzo e gli altri per la sintesi con cui hanno affrontato i problemi di loro più stretta competenza. Poi passo ora, se mi consentite, parlo io per ultimo, è la prima volta che mi capita di parlare per ultimo, che generalmente parlo per primo, poi sono gli altri che non riescono a parlare. Quindi stavolta io abuserò della vostra pazienza, però vi prometto che, dato l'aiuto che loro mi hanno dato, perché già hanno parlato di tante cose, ridurrò al massimo l'intervento. Allora vorrei io non partire dalla storia,
4: a partire proprio dal 2023. Nel 2023 noi siamo stati nominati commissari, io commissario, Daffinà e Cordaro vicecommissari, ho nominato subito Riccardo per i motivi che ho spiegato. Beh, abbiamo cominciato a valutare lo stato dell'arte, come si dice tecnicamente, degli interventi. Lo stato dell'arte era un poco più preoccupante, va bene, che dice che altro. Perché? Perché c'erano tanti interventi a cui si erano dato inizio, ma che poi si erano persi nella notte dei tempi. Per esempio, mi ricordo un intervento a Palagonia, non ci si ricordava più neanche chi era il progettista, non ci si ricordava più neanche in che anno era stato affidato il progetto. Perché? Perché, anzi, devo dire che mi ha telefonato il commissario prefettizio, perché il comune era stato sciolto per mafia, mi ha domandato a me: scusi, ma come siete combinati? A che punto siamo? Dopo che l'abbiamo riesumato e l'abbiamo portato tanto avanti che è già in gara, è già in gara. Questo intervento dormiva dal 2012, è in gara, ed è in gara assieme ad altri interventi di Catania, di cui parleremo dopo. Allora io, la prima cosa che ho fatto, ho cercato proprio, come mia, diciamo, abitudine, di imporre i miei ritmi di lavoro agli altri, il che non è stato, diciamo, facile, perché io per esempio non mangio a mezzogiorno, mangio anche la mattina. Gli ho spiegato a tutti i miei collaboratori che gli animali mangiano una volta solo e noi siamo animali, e quindi una volta al giorno sarebbe sufficiente. Non si sono convinti, va bene, però continuiamo, diciamo, a lavorare. Ma non vi dico che fastidio mi danno i miei collaboratori quando vanno a mangiare, perché, ma non per altro, perché si interrompe il ritmo del lavoro. Si interrompe perché noi stiamo facendo una cosa, allora no, devo andare a mangiare, ma che cavolo è, ma devi mangiare tra un'ora, tra due ore, direi quando finisci di lavorare. No, però bene o male siamo riusciti ad andare avanti, a portare avanti le cose, e siamo riusciti a portare avanti le cose anche perché era terribile, cioè scontrarci con i ritardi negli studi di progettazione era una cosa che mi dava un fastidio incredibile, anche perché, vedete, io la cosa che è importante è, diciamo, che mi ha fatto proprio molto piacere riscontrare, era che i vincitori delle gare di progettazione, servizi di progettazione, erano i migliori studi in Italia, i migliori studi in Italia. Allora com'è che erano in ritardo? Ma erano in ritardo per forza, perché se io ho uno studio di progettazione, io ho tre ingegneri e ho un solo incarico, un servizio di progettazione, poi ne vinco altri quattro. Bravo, sono bravissimo perché ho presentato il progetto migliore. Però ho presentato, prima avevo uno studio da affrontare, ora ne ho cinque. Allora, razionalità cosa vorrebbe? Che io, se ne avevo tre ingegneri e un progetto da espletare, avendo vinto il servizio per cinque progetti, che faccio? 3 per 5, 15. Invece di avere tre ingegneri ne prendo altri 13. No, restavano sempre i tre ingegneri. Così come le imprese che vincono le gare, vincono la prima gara e avevano per esempio 7 operai, vincono la seconda, sempre 7, avevano un escavatore, sempre uno. Ma a questo punto il problema è, io mi sono posto il problema, dice, ma insomma sono cretino io oppure sono gli altri che sono truffatori? Perché se io devo svolgere una funzione, un servizio, è chiaro che mi bastano quelle 2-3 persone, ma se i servizi diventano molti di più non può essere più. Allora, una delle norme sulle quali io mi batterò perché siano modificato è che per ogni gara bisogna presentare l'elenco delle persone dedicate, delle maestranze dedicate e dei mezzi di lavoro dedicati, e non come i famosi aerei di 50 anni fa, di 70 anni fa, che giravano per l'Italia e poi erano sempre gli stessi. No, ci sono le targhe, sappiamo quali sono i mezzi di lavoro, ogni intervento deve avere i mezzi di lavoro dedicati, ogni intervento deve avere le maestranze dedicate, in modo tale che ogni intervento deve avere una sua linea di sviluppo autonoma, non quando ha tempo, perché a me mi costa, per esempio, io ho dei lavori che sto facendo in campagna, c'è un imprenditore bravissimo, è da un anno che non li completa, perché dice domani vengo, poi lo chiamano con un'altra esigenza, vado da un'altra parte. Ma perché? Perché ha sempre uno che gli porta il camion, che fa l'idraulico, cioè ha 3-4 operai, con 3-4 operai deve affrontare il problema di tanti tanti interventi. E allora ecco che una regolazione bisogna darla, cari senatori, perché bisogna cominciare a pensare a dei vincoli nelle partecipazioni alle gare, perché se io partecipo a una gara bisogna dimostrare, che io dimostro la capacità tecnica, economica e finanziaria per poter espletare una gara, e non per le gare superiori a 20 milioni, come dice l'articolo 103, e l'ingegnere Stravato mi dà ragione, ma per tutte le gare,
1: per tutte le gare, perché la gara, come diceva poco fa Fatone, la gara da 300.000 euro ha le stesse problematiche, lo stesso impatto ambientale della gara da 300 milioni, perché la gara di 300 milioni coinvolge 800.000 abitanti, la gara di 300.000 lire, 300.000 euro, coinvolge invece un paese, ma in quel paese l'impatto è lo stesso. Perché? Perché quel paese da anni, anche se è un paese di pochi abitanti come capita in Basilicata, da anni aspetta finalmente di avere una depurazione degna. E allora noi altri dobbiamo metterci in testa che le norme dobbiamo cercare di regolare, dobbiamo noi altri cercare proprio di agevolare le imprese come si vuole, e questo vuol dire principalmente pagare per tempo, come facciamo noi, perché non c'è nessuno che è indietro nel ricevimento dei pagamenti. Noi paghiamo immediatamente, anche perché quando noi ci siamo insediati abbiamo trovato qua la soglia, che da me mi ha aiutato moltissimo, proprio grazie alla Regione Padania, che ringrazio, che mi tenevano proprio anche la contabilità, no? E io ho trovato una certa somma che mi sembrava proprio notevole. Ma perché era notevole? Perché praticamente era sempre la stessa, non erano stati spesi questi soldi. Perché? Perché non andando avanti con la lavorazione, sì, non c'era motivo proprio di spendere i soldi. Ora invece noi altri abbiamo impegnato tutte le somme esistenti in regioneria, sta arrivando la Russia, va bene. Allora, tutte le somme esistenti in regioneria, per cui, perché abbiamo firmato impegni giuridicamente vincolanti, il che vuol dire che tutti gli impegni che sono maturi per andare in gara o per essere espletati e consegnati sono già finanziati e pagabili. E questo, diciamo, è l'impegno da parte nostra, l'impegno da parte degli altri, e qui deve essere quello di rispettare i tempi di consegna, sia del servizio di progettazione sia per quel che riguarda la lavorazione degli interventi. E infatti l'altra cosa che io ho detto è che, saluto l'onorevole Sbardelli, lo prego di accomodarsi in prima fila perché è il segretario regionale della mia regione, quindi ci tengo particolarmente al suo giudizio e alla sua opinione. Va bene. Quindi dicevo, quando si firma un contratto, o sia un contratto per un servizio di progettazione o sia un contratto per una realizzazione degli interventi, ci sono delle scadenze, anche perché le scadenze fanno parte anche dell'offerta. Fanno parte dell'offerta, perché voi sapete, voi siete operatori del settore, sapete che quando si forma un'offerta da parte di un operatore economico, l'operatore economico indica anche l'abbattimento di tempo, il che vuol dire che dice che il 20% io lavorerò nel 20% in meno del tempo, e poi non lo fa. Ma non solo non lo fa, molto spesso chiedono le proroghe. Allora io la prima cosa che ho detto, proroghe a nessuno, senza nessun motivo. Perché? Perché ognuno di noi sa che se assume un impegno, poi quell'impegno lo deve rispettare, sa di cosa ha bisogno per poter andare avanti quell'impegno, e quindi proroga nella maniera più assoluta. Poi dice c'è stato il terremoto, quando ci sarà il terremoto vedremo, ma fin quando non ci sono altri fatti, quando c'è per esempio l'aumento dei prezzi, non si trova, per esempio qualcuno veniva, non si trovano i mezzi di lavoro, certo non si trovano i mezzi di lavoro, se tu li cerchi oggi per domani non li trovi, ma se tu sai che domani, tra un anno, devi realizzare delle condotte, le compri prima, le prenoti prima, va bene? E quindi tutta una serie, vedete, di fattori, ma perché erano di ritardo, ma più che altro per sciatteria, io purtroppo devo dire, non soltanto da parte dell'operatore, ma anche da parte di chi invece doveva controllare l'operatore. E questo perché? E questo è un altro problema di cui ho parlato con Savato, che mi ha dato ragione, e abbiamo affrontato assieme il problema. Io ho trovato un ingegnere che aveva 18 incarichi di RUP. 18 incarichi di gruppo. 18 incarichi di gruppo vuol dire, dato che i giorni di lavoro sono 22 in un mese, al massimo poteva dedicare un giorno e qualche ora a ognuno degli incarichi. E per forza, poiché non andavano da mesi, va bene, o da anni a verificare i lavori. E allora cosa abbiamo fatto? D'accordo con Savato, utilizzando le convenzioni che io ho firmato non soltanto con l'Università delle Marche, l'Università anche l'Università di Salerno, l'Università di Catania, l'Università di Messina, l'Università di Napoli e di Salerno e di Palermo. Allora, utilizzando queste convenzioni, noi abbiamo sostituito alcuni dei RUP in modo che fossero più presenti al territorio, più presenti nel territorio e al territorio degli interventi, in modo che potessero garantire una presenza continua, e in qualche maniera abbiamo accelerato i percorsi, se no non avremmo potuto mai consegnare i lavori che abbiamo consegnato ora. Perché noi ieri, va bene, abbiamo consegnato, abbiamo il RUP di Scoglitti, mi ha comunicato di aver firmato, di aver approvato la versione, il progetto definitivo di Scoglitti, che vuol dire che lunedì, martedì lo mandiamo in gara. Ieri hanno completato la gara per Mondragone, dopodiché faranno le verifiche di legge, però tra un mese passeremo noi dall'aggiudicazione provvisoria all'aggiudicazione definitiva. E così noi altri a poco abbiamo snellito, va bene, tutte queste procedure inutili e abbiamo proprio accelerato il percorso. Accelerare il percorso vuol dire che si realizzano prima gli interventi e si esce. Ah, saluto il Presidente del Senato. Io ho ringraziato, no, per carità, io capisco che se hai cose, non dico più importanti le nostre, ma almeno importanti quanto le nostre, va bene? Perché ti cedo la parola subito. Prego, prego Presidente, prego. Questo sì che è sintesi, eh? Questo sì che è sintesi, va bene. Ah, il ministro, scusi, non scusi la sconoscenza. Anche perché avere l'acqua pulita e avere le coste pulite, bravo, è particolarmente importante per il turismo. Il turismo sappiamo che è una delle risorse più importanti e probabilmente l'unica che resterà se continua così nel meridione d'Italia. Quindi noi faremo di tutto perché lei possa lavorare con maggiore serenità e con maggiore, diciamo, risultati, con migliori risultati. Quindi dicevo, una volta che abbiamo affrontato questi problemi, abbiamo cercato proprio di eliminare gli errori più grossi. E allora abbiamo colmato l'assenza di un'archiviazione qualsiasi, in modo tale da avere la certezza di sapere di che cosa parlavamo anche a distanza di tempo, va bene. Abbiamo incaricato un professionista, un ingegnere di dedicarsi alle procedure espropriative, perché come sapete voi che occupate di questi problemi, l'esproprio se non c'è non si può andare avanti con gli interventi, va bene. Abbiamo poi, va bene, il RUP l'abbiamo detto, abbiamo dovuto però, e qua abbiamo perso molto tempo, adeguare i progetti ai pensieri regionali e alle problematiche determinate dal Covid, perché i pensieri regionali escono dopo tanto tempo. Se un progetto è stato affidato nel 2016 e poi lo si completa nel 2023, vuol dire che si devono affrontare i problemi di 2 o 3 pensieri regionali, il che vuol dire che il prezzo di 10 milioni poi può lievitare fino ad arrivare a 20-30, se poi ci mette anche il Covid è ancora peggio. E così abbiamo dovuto noi altri rivedere i quadri economici e qua, come ha detto bene qualcuno mi ha preceduto, noi abbiamo utilizzato i 350 milioni che ci ha assegnato la Regione di Sicilia nel 24 per colmare le differenze nei quadri economici tra quello che era stato valutato allora e quello che invece è necessario oggi. Il problema poi principale è stata la qualità dell'acqua e il riuso, di cui abbiamo parlato un po' tutti gli anni. Mi fa piacere che il problema del riuso dell'acqua ora è diventato un problema su cui tutti quanti si soffermano e su cui tutti ci dobbiamo confrontare. Perché io sono stato sempre convinto che l'acqua la si deve riutilizzare, non si può buttare al rifiuto. Che quando si butta al rifiuto l'acqua depurata, si butta al rifiuto una risorsa che invece è indispensabile. Ma per tanti motivi, qua nelle slide che abbiamo fatto passare poco fa, ne sono stati elencati quelli più importanti, ma è chiaro che per esempio andare a utilizzare l'acqua potabile per alimentare, non soltanto per il riuso, ma anche per alimentare le bocche antincendio, per buttare l'acqua nel water, per lavare le strade, per lavare le macchine, tutti quegli usi per i quali non è necessaria un'alta qualità dell'acqua, è una bestemmia. Perché non è vero che l'acqua finisce l'acqua potabile, come dicevo fa, tutto quello che è all'interno dell'atmosfera, mi insegnate tutti quanti, che si mantiene sempre, ma quello che finisce è l'acqua pulita, l'acqua potabile, l'acqua per uso umano. E allora io dico, questa è un'idea che di cui io ho parlato spesso col ministro Frattini e anche con il responsabile del suo ministero, bisogna modificare la norma, perché non è possibile consentire prima di tutto di buttare l'acqua a rifiuto, secondo, non è possibile consentire di sprecare l'acqua potabile. E allora, per l'acqua a rifiuto, per non buttare l'acqua a rifiuto, dobbiamo utilizzarla come abbiamo visto prima. Dobbiamo abbandonare questo uso deleterio, però per quel che riguarda il risparmio dell'acqua potabile, occorrono degli interventi più importanti. E io qua mi rifaccio a quella che è stata la normativa antisismica. Enrico, cosa si è fatto per affrontare il problema della sismicità dell'Italia? Si è stabilito che a partire dall'anno X, ovviamente proiettato nel futuro, occorrevano proprio determinate, diciamo, metodologie per costruire le abitazioni, gli edifici, qualsiasi tipo, diciamo, di manufatto umano. Io dico la stessa cosa si deve fare anche per l'acqua. L'acqua non può avere, ognuno di noi a casa propria, non può avere una sola condotta per tutte le esigenze di uso dell'acqua. Deve avere due condotte, cioè le condotte devono essere duali. Una condotta per l'acqua, che trasporti l'acqua per uso umano e quindi per mangiare e per cucinare, va bene. Una condotta invece per tutti quelli che sono gli usi di tipo diverso, cioè per lavare per terra, per lavare, per innaffiare le aiuole, per innaffiare, per alimentare le bocche antincendio e così via, in modo tale che l'acqua potabile la si risparmi al massimo e non si utilizzi stupidamente, va bene, per tutte quelle cose, per tutte quelle attività che invece non possono anche essere affrontate con acqua di minore qualità. Non è una soluzione che si può affrontare da oggi a domani, anche perché prima di tutto deve essere proiettata nel futuro. Ma per esempio la direttiva 3019 del 24 della Comunità Europea incomincia a porre un diverso approccio con l'acqua. L'acqua di riuso non la si può utilizzare tout court come si faceva prima, ma si deve utilizzare in maniera diversa. Allora io dico, anticipando un poco l'applicazione di questa direttiva, che partirà dal 2035, si può incominciare a dire che per esempio nel 2035, in coincidenza, le costruzioni di nuove edificazioni dovranno avere due condotte, una, come dicevo, per l'acqua di uso umano, un'altra per l'acqua di uso, diciamo, civile. E incominciamo in questa maniera ad approcciarci in maniera diversa con l'acqua. L'ultimo problema di cui volevo parlare, l'ultimo, va bene, è il problema dell'uso dell'acqua di riutilizzo per uso potabile. È chiaro che se io torno a casa e dico a mia moglie che da questo momento in poi dobbiamo utilizzare l'acqua di riuso per berla, mi butto fuori di casa, che non sarebbe male, no, va bene, però mi butto fuori, no? Fuori per bar. Va bene, allora il problema qual è? Bisogna che prima di tutto l'acqua che noi altri proporremo nel futuro agli umani, agli uomini da bere, deve essere acqua di altissimo livello, quindi non A, non B, non C, non D, A e qualcosa in più, perché del resto anche l'industria moderna non si accontenta più di acqua pulita. Quando io ero presidente della SIR e parlavo con l'ST, che è la più grossa fabbrica che c'è a Catania, impiega 5.000 ingegneri, quindi alta specializzazione, e chiedevo che tipo di acqua, che qualità di acqua volete, mi dicevano H2O. Qui non volevano nient'altro che idrogeno e ossigeno. Allora, se noi altri l'acqua la riusciamo a portare a idrogeno e ossigeno, poi arricchita come sappiamo, perché l'acqua solo idrogeno e ossigeno non è manco buona, però se noi la portiamo a livello tale da poterla utilizzare per uso umano, io dico nel futuro potremmo utilizzarla veramente. Del resto in tanti stati, per esempio in Israele, l'acqua depurata la si usa per uso umano. Ma perché? Perché Israele ha strappato tanta terra al deserto e quindi ogni goccia d'acqua è tesoro, è oro, e quindi la risparmiano al meglio di come possono fare, per quanto meglio possono fare. Noi la stessa cosa dobbiamo fare, e qua occorre proprio l'aiuto della cultura e della pubblica istruzione, perché è nella scuola che si vincono queste battaglie, perché è nella scuola che si è vinta la battaglia contro il tabagismo ed è nella scuola che si può vincere la battaglia per portare tutti quanti noi italiani ad avere un rapporto diverso con l'acqua, perché è vero, l'acqua non è un bene inesauribile, come diceva bene il ministro Fichetto Fattin, l'aria non è inesauribile, l'acqua non è inesauribile, più noi altri la sporchiamo meno ne abbiamo di pulita, e quindi dobbiamo abituarci ad avere un rapporto diverso con l'acqua, risparmio e pulizia. Questo è quello che io penso che si dovrebbe incominciare ad affrontare, a pensare da parte della cultura e della scuola, e su questo noi ci basiamo per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo proprio proposti, e quindi di dare al mare dell'Italia e alle coste dell'Italia il massimo di pulizia, il massimo di difesa sul piano ambientale, in modo da avere tantissime proprio bandiere blu e quindi attirare ancora più turisti rispetto a quelli che ci sono. Grazie. Io invito il presidente La Russa a dirci due parole, se no restiamo troppo male. Va bene, quindi
7: c'è dell'acqua,
1: c'è tutto quello che vuoi, però ti garantisco che è depurata.
8: No, scherzavo, intanto vi ringrazio e mi scuso per il ritardo. Non è che abbia fatto cose importanti, ma cose numerose. Sono tante le cose che dobbiamo fare, questa era tra quelle a cui tenevo, ma lo dico sinceramente, non soltanto per il tema. Adesso io dopodomani parto per la Sicilia, poi torno, poi riparto di nuovo, e il problema dell'acqua lì lo avvertiamo tutti i giorni. Io ancora uso l'acqua che immagazzino nella vecchia cisterna siciliana, che per fortuna mi sono ritrovato, e tutti gli anni mi dicono: no, ma adesso il sindaco del paese dove vado abbiamo, cioè, ti facciamo lì dall'Etna, arriva là. Non arriva mai. Allora la speranza si chiama Fatuzzo, e capite? Capite? E siamo messi benino, ma insomma con un po' di patema d'anno. Per fortuna ho visto che è contornato da intelligenze reali, non politiche come noi, che insomma siamo presunte intelligenze, noi siamo sempre presunte, cioè riusciamo a darla a bere bene l'acqua, intendo dire, cosa avete capito? La diamo a bere l'acqua molto bene, e invece chi poi non ha la sfortuna di essere un politico non può darla a bere, la deve bere lui, e quindi deve dimostrare veramente. E quindi so che la vera qualità di Fatuzzo è di affidarsi a persone qualificate, a progetti importanti e seri, e senza avere, perché noi politici non l'abbiamo, i curriculum di chi in passato li ha potuti vantare, riescono spesso e volentieri col pragmatismo a ottenere a volte due, a volte tre, a volte 100 volte di più. È quello che io vi auguro, perché quello dell'acqua è un bene essenziale. Non a caso l'umanità è nata dall'acqua, non a caso, se vogliamo capire se esistono nell'universo altre specie intelligenti, la prima cosa che si va a cercare è se c'è acqua o se c'è stata acqua, perché l'acqua è vita, quasi come Fatuzzo. Grazie, arrivederci.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Sono le 15:47 minuti, siete sempre all'ascolto di GR Parlamento. Oggi è domenica 16 agosto. Vi trasmettiamo le audizioni svolte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano. In data 5 agosto, una delle ultime audizioni svolte prima dell'avvio della pausa estiva, sono stati auditi in videoconferenza rappresentanti del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale. Buon ascolto.
11: L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza dell'ingegnere Andrea Goltara, direttore del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Ricordo ai colleghi che il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale promuove una strategia innovativa per il contrasto al dissesto idrogeologico, basata sull'idea che per ridurre il rischio di alluvioni sia necessario restituire spazio ai fiumi anziché ingabbiarli in nuove opere artificiali. Nella giornata di ieri l'ingegner Goltara ci ha inviato per mail il testo della sua relazione, che gli uffici hanno provveduto ad inoltrare a tutti i commissari, che noi acquisiamo anche agli atti dell'audizione. Quindi do la parola all'ingegner Goltara, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo, e comunico a tutti i colleghi che dovremo terminare l'audizione per le 15:45, in modo da poi poter raggiungere l'aula, e come sapete abbiamo votazioni. Prego, ingegnere.
12: Grazie. Buongiorno ai membri della commissione presenti, e grazie per l'invito, per l'introduzione. Io oggi parlerò di un sottoinsieme delle questioni di cui vi dovete occupare come commissione. Come titolo ho dato criticità e priorità nella gestione del rischio di alluvioni dal punto di vista chiaramente del CIRF che rappresento, che è un'associazione no profit tecnica, quindi i membri sono professionisti, ricercatori, funzionari pubblici, che da più di 25 anni si occupa di gestione sostenibile dei corsi d'acqua, un ambito in cui necessariamente ci si ritrova a dover integrare diversi obiettivi, perché le azioni relative a ognuno di questi poi influenzano gli effetti sugli altri. In particolare quindi ci ritroviamo sempre ad occuparci di rischio di alluvioni, quindi quello che ha a che fare con la direttiva alluvioni principalmente, ridurre il rischio ma gestire il rischio residuo, un tema su cui tornerò, tutela e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, che ha a che fare anche con l'essere capaci di fornire acque di buona qualità e in sufficiente quantità per l'uso umano, tema che in questi giorni è particolarmente all'ordine del giorno e che non è slegato dal tema di oggi, però mi fa piacere che per una volta parliamo di alluvioni nel bel mezzo di una crisi idrica. E poi il tema della tutela e ripristino della biodiversità. Ecco, che cosa ci dice, che cosa ci dicono ormai da più di un paio di decenni le strategie europee in relazione alla gestione del rischio di alluvioni? Ci chiedono, su basi scientifiche ormai molto solide, di dare, dove sia possibile e il più possibile, priorità a misure integrate, nel senso che mettano insieme gli obiettivi che ho citato prima, e il più possibile basate sulla natura. Che cosa vuol dire? Vuol dire cercare di recuperare quella capacità di laminazione diffusa delle piene che i sistemi fluviali naturalmente hanno o avevano. E quindi, diciamo un po' la parola chiave, come già lei ha ricordato, è quella di capire dove e come riusciamo a restituire spazio ai corsi d'acqua. Ovviamente ovunque questo sia possibile è utile, e chiaramente non si può fare ovunque, ma possiamo fare molto di più di quello che facciamo oggi. Il tema dello spazio per i corsi d'acqua è sicuramente di rilevanza molto generale in Italia e non solo. Perché? Perché nel tempo, negli ultimi 70-80 anni soprattutto, abbiamo ridotto enormemente l'ampiezza dei corridoi in cui i corsi d'acqua esplicavano la loro dinamica, si muovevano, inondavano, no? Questo esempio qui di questa immagine, con un corso d'acqua molto canalizzato, fino a diversi decenni fa, un centinaio di anni fa in questo caso, il fiume arrivava fino ai versanti. Quindi la riduzione di spazio è stata enorme ed è stata accompagnata, questo in un periodo un po' più recente, da un esteso fenomeno di sdemanializzazione. Quindi noi avevamo fiumi che avevano più spazio per fare quello che diciamo succede durante gli eventi estremi, e anche molte aree demaniali che nel frattempo sono diventate private. Aree private in cui abbiamo realizzato, anche se spesso non era dovuto, con fondi pubblici opere di protezione, o abbiamo lasciato fare opere di protezione, che quindi oggi ci troviamo a dover difendere. Prima erano aree che contribuivano a ridurre il rischio a valle, e adesso esse stesse sono aree che dobbiamo proteggere con costi pubblici. Questo tema dello spazio, che c'è già, c'è comunque indipendentemente dal cambiamento climatico, diventa a maggior ragione fondamentale in un contesto di cambiamento climatico. Perché? Perché i fiumi si stanno sempre più riprendendo lo spazio che abbiamo tolto. Che le dinamiche che vediamo e che stiamo studiando lo dimostrano in molti contesti. Questo è solo qualche esempio della tempesta Vaia, in cui ci sono stati fenomeni veramente che non avevamo mai visto prima a memoria d'uomo. E corsi d'acqua i cui alvei hanno più che raddoppiato le proprie dimensioni. E quindi tutte quelle infrastrutture che avevamo inserito all'interno dello spazio che ci sembrava corretto e gestibile per le dinamiche fluviali sono state distrutte. E quindi si pone il problema di che assetto dare post-alluvione. È un tema particolarmente importante. Quello che vediamo dai dati, diciamo dalla statistica degli eventi di piovosi, no? Di elevata intensità, è che eventi che sulla base dei dati precedenti fino a qualche decennio fa o qualche anno fa consideravamo estremamente rari, pluricentenari, non lo sono più. Quindi se guardiamo ad esempio ai dati delle alluvioni che avrete visto, immagino già più volte, della Romagna, quindi vediamo eventi che dovrebbero succedere una volta ogni 500 anni o più, e invece ne abbiamo avuti un paio nel giro di poche settimane. Quindi eventi estremi che mettono in discussione l'assetto del territorio. Questo è un altro esempio delle alluvioni tedesche di qualche anno fa. Addirittura il tempo di ritorno stimato sui dati pre-evento di quell'evento lì è stato 10.000 anni, qualcosa che non riusciamo nemmeno bene a cogliere. Questo per dire cosa? Per dire che è molto improbabile che di fronte a eventi di questo tipo possiamo essere in grado di gestirli solo affidandoci a nuove opere o al rinforzo delle opere di difesa che già esistono. Restituire spazio sarà molto probabilmente una necessità, e quindi dobbiamo, essendo un processo molto complesso e conflittuale, dobbiamo iniziare a discuterne, a nostro avviso, più seriamente. Poi cosa sappiamo? Sappiamo che il tema della connettività è legato anche molto alla qualità degli ecosistemi, quindi il fatto che i fiumi possano essere connessi da monte a valle lateralmente tra l'acqua che vediamo e quella di falda è un elemento chiave della salute degli ecosistemi, ma non solo, anche dei servizi che i fiumi sono in grado di fornire alle comunità. Poi ne vedremo qualche esempio. Uno di questi elementi della connettività che è di particolare importanza è il trasporto di sedimenti. I fiumi sono nati trasportatori, no? Che portano i sedimenti, ghiaia, sabbia, dalle aree di erosione, le aree montane in erosione, fino alla costa quando sfociano nel mare. E questo è proprio il materiale di costruzione di tutti i sistemi fluviali e anche di molti dei servizi che noi traiamo dai fiumi. Nel tempo però cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato una quantità enorme di sbarramenti trasversali per diversi motivi e usi, e abbiamo estratto una quantità molto elevata di inerti dagli alvei fluviali. Generalmente molti di più di quelli che i corsi d'acqua producono naturalmente nel tempo. E questo ha portato a effetti disastrosi, misurati, scientificamente molto ben noti, e che in generale si possono descrivere così, no? Come un deficit generalizzato di sedimenti e alvei fluviali che si sono incisi, sono sprofondati. Questo non sembra un grande problema. In realtà ha portato una grande perdita di habitat, ma non solo, se i fiumi sprofondano, le infrastrutture realizzate in un assetto più alto collassano, quindi abbiamo visto moltissimi crolli di ponti o di fondazioni arginali legate proprio a questo fenomeno. Se il fiume si abbassa però trascina con sé anche la falda, e avere una falda molto più bassa è un problema non solo ambientale, ma un problema di usi. Quindi abbiamo zone che una volta avevano falde molto raggiungibili e adesso molto meno a causa proprio della incisione. L'enorme tema dell'erosione costiera, cioè le coste rimangono in equilibrio con la dinamica erosiva marina proprio grazie al materiale che arriva dai bacini fluviali, che noi abbiamo ridotto drasticamente, e quindi abbiamo moltissimi esempi di coste che sono arretrate negli ultimi 50-70 anni centinaia di metri. Questo deficit è strettamente, e aumenterà, deficit che aumenterà col cambiamento climatico, perché ci saranno, il livello del mare sta aumentando e le dinamiche stanno diventando più intense, ma che è strettamente legato proprio a come noi abbiamo gestito i sedimenti, magari decine di chilometri, centinaia di chilometri a monte e magari decenni fa. Effetti che sono molto difficili da cogliere, perché proprio hanno tempi e spazi lunghi. Tanti altri effetti, quindi il fatto che il fiume si sia inciso e la falda si sia abbassata porta ad aumentare la restrizione del cuneo salino. Un altro tema che è sì ambientale, ma anche molto economico. Abbiamo canalizzato gli alvei e quindi abbiamo aumentato il rischio dell'alluvione a valle, quindi magari ne abbiamo tolto sedimenti a monte pensando di fare bene, e questo ha portato a aumentare il rischio a valle, cosa che non è stata molto contabilizzata. Questo è tutto ben noto, insomma, è scritto in molti documenti ufficiali, studi, e quindi è ben documentato. Ma nonostante questo sono ancora molto diffuse, qui vengono alle criticità, azioni sia strutturali ma soprattutto di manutenzione, spesso con modalità d'urgenza, che fanno interventi che non hanno molte basi tecniche, queste valutazioni non le fanno e quindi creano spesso molti danni ambientali, ma senza creare quei benefici in termini di rischio, anzi, come vedremo con un esempio che faccio vedere dopo, addirittura lo aumentano. E questo tema della valutazione a scala ampia, no? A scala di bacino, su cui noi in teoria in Italia siamo anche molto più avanti, abbiamo un'esperienza molto più lunga di altri paesi europei, e quindi la pianificazione, no, di bacino in Italia la conosciamo bene, però nella pratica poi succede che molti degli interventi vengono realizzati e finanziati con una scala molto piccola, cioè guardo al locale senza pormi troppo il problema di cosa succede magari decine di chilometri a valle o fra 10 anni. E poi per quanto riguarda gli obiettivi, no, di buono stato ecologico e conservazione della biodiversità, che dovrebbero essere integrati, moltissime procedure si vede che proprio non vengono considerate in alcun modo, non c'è nessuna fase in cui entrino nel processo decisionale. E questo spesso per le procedure d'urgenza che alla fine regolano molti degli interventi che facciamo per il rischio di alluvioni. Questa integrazione, no, di obiettivi che sarebbe richiesta, come abbiamo visto anche allo Stato italiano, in realtà è molto bene incardinata nel quadro normativo. Se noi andiamo a guardare già il decreto di recepimento della direttiva alluvioni, già lo dice molto chiaramente, no? Gestire il rischio di alluvioni non vuol dire solo occuparsi delle piene, ma integrare obiettivi di gestione del rischio con gli obiettivi di qualità ambientale. Questo non solo perché ci piace far bene all'ambiente, ma proprio perché misure che vanno nella direzione di migliorare la qualità ambientale servono, sono più efficaci spesso per ridurre il rischio. Poi il codice civile, e il nostro è, da questo punto di vista è fatto molto meglio di quello di altri paesi europei. A seguito, diciamo, dopo il 94, dopo la legge di Cutrera, ci sono degli articoli che prevedono proprio che nel tempo il demanio fluviale si ampli adeguandosi alla mobilità. Quindi, mentre in altri paesi la situazione, diciamo, il codice civile garantisce ancora che un alveo abbandonato, no, quando un fiume si sposta per erosione durante un evento, possa essere sdemanializzato,

del fiume, che è fondamentale proprio per evitare di mettere a rischio aree all'interno del corridoio in cui il fiume esplica la sua dinamica. Poi nel testo unico ambientale sono già più di 10 anni che abbiamo un articolo molto importante che ci dice che i sedimenti obbligatoriamente devono essere gestiti sulla base di piani a livello di bacino idrografico. Piani che dicano dove serve toglierli, dove serve spostarli, dove siamo in deficit e quindi non dovremmo mai andare a intervenire in assenza di un piano che è basato su una comprensione di cosa ci serve e degli effetti. Questo da più di 10 anni. Idem, abbiamo da più di 10 anni una normativa, sono susseguiti diversi di DPCM su questo, che dice che gli interventi, i fondi destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, prioritariamente dovrebbero essere destinati a questi interventi integrati, che appunto non ne parliamo solo noi, ma molte norme, cioè quelli che restituiscano spazio e mettano insieme miglioramento ambientale e riduzione del rischio, almeno nella misura del 20% per ogni regione. Come potete immaginare, insomma, questo quadro normativo che vi ho sintetizzato molto brevemente non è molto rispettato, ed è indebolito da diversi fattori, ma ne cito due in particolare. Uno, come sappiamo bene, la preponderanza di interventi strutturali, soprattutto finanziati e realizzati con modalità emergenziali. Quindi sempre in deroga un po' da tutte le normative, con tempi molto stretti. E l'altra sono normative regionali e poi pratiche, diciamo, operative che in termini di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda i sedimenti, vanno in direzione opposta a quello che richiede il testo unico ambientale. Il primo caso è quello classico del post-alluvione. I fondi arrivano in stato post-alluvione, cosa facciamo? Ricostruiamo tutto come prima? Casi come questi, no, sono abbastanza evidenti nel mostrare come spesso certe scelte urbanistiche non tengano conto del passato anche recente di corsi d'acqua, corsi d'acqua che tendono sempre a riprendersi lo spazio che gli abbiamo tolto. Quindi, se l'amministratore locale tendenzialmente, no, la prima reazione dopo l'alluvione è ricostruiremo tutto come prima, più velocemente possibile, spesso questa non è una buona idea. Dovrebbe anzi essere un'occasione, proprio perché arrivano fondi, spesso rilevanti, per ragionare sull'assetto che abbiamo dato al fiume e quindi anche sulla presenza di infrastrutture nello spazio del fiume e se è il caso di tenerlo o spostarci. Chiaro che qui c'è un po' un cortocircuito, nel senso che io ho tempi brevi, procedure emergenziali, ma devo fare dei ragionamenti che invece sono di lungo periodo, di ampio respiro, che necessitano discussioni. E quindi se io non ho già nel cassetto qualche valutazione di questo tipo su interventi più integrati, su qualche passo indietro rispetto all'uso dello spazio fluviale, è difficile che io riesca a farlo con procedure di questo tipo. No, questo è un caso a cui stiamo lavorando, a Val Nontei, in Valle d'Aosta, post-alluvione, questa è la situazione, anche qui un'alluvione pluricentenaria. Cosa facciamo? Ripristiniamo tutto quello che era? È possibile? Ha senso? I fondi vorrebbero, no, spingerci verso quella direzione, ma è molto importante prendersi il tempo invece per ragionare con uno sguardo un po' più per lungo periodo. Gestione dei sedimenti, no? Come vi dicevo, nella relazione che vi ho mandato c'è un altro esempio della regione Piemonte su cui ci sono state diverse prese di posizione da parte di ricercatori, anche dell'autorità del bacino del Po. Ve ne faccio un altro, ma il tema è analogo. Allora, c'è questo articolo, abbiamo detto, del testo unico ambientale, no? Che prevede l'obbligo di una pianificazione della gestione dei sedimenti. Poi in realtà le regioni, nelle more della realizzazione o non realizzazione di questi piani, perché non li ha fatti quasi nessuno, hanno sviluppato delle normative che consentono di fare degli interventi. La ratio è ragionevole, nel senso che se io ho un intervento urgente e non ho un piano, devo essere in grado di poterlo fare, no? Legalmente. E quindi sostanzialmente sì, i numeri sono un po' diversi da una regione all'altra, ma insomma, le norme sono simili. Per piccoli quantitativi, e solo in situazioni che dovrebbero essere eccezionali, quindi ad esempio quando l'eccesso di ghiaia compromette la funzionalità idraulica di un'opera o quando si creano delle strettoie che mettono a rischio abitati, situazioni eccezionali e per piccole quantità io dovrei poter intervenire solo con un'autorizzazione idraulica. E quindi qui già bypassiamo tutte le valutazioni ambientali, eccetera. In questo caso io ho fatto una prova, un accesso agli atti, e in un decennio, in questo bacino, quello del Tagliamento, sono stati autorizzati, escludendo le procedure d'urgenza, 180 interventi. E stiamo parlando di una quantità nominale di più di 1.600.000 metri cubi di ghiaia, più o meno quello che il fiume produce in questo periodo. Allora, interventi in successione, lungo lo stesso corso d'acqua, sia temporale che spaziale, cosa che è espressamente vietata dalla normativa regionale.
con giustificazioni legate al rischio.

0: molto dubbie. Se io da un fiume che è largo centinaia di metri tolgo 15, 20, 30 mila metri cubi, serve a qualcosa per ridurre il rischio? Non serve essere un ingegnere idraulico per capire che no. E soprattutto nel tempo, tutta questa incisione creata da questo eccesso di estrazione non giustificata ha portato non a una riduzione del rischio, ma noi l'abbiamo dimostrato anche con una modellazione, ma a un aumento, perché isola il corso d'acqua dalle pianure alluvionali, che sono quelle che servono proprio a trattenere l'acqua durante le piene. Quindi io sto facendo degli interventi in deroga alla pianificazione, che non c'è, dicendo che lo faccio per ridurre il rischio, e invece di fatto lo aumento. Ora, questo problema è molto importante, perché c'è una pletora di normative di questo tipo, tutte no, più o meno hanno lo stesso approccio, cercare di facilitare gli interventi di manutenzione, cosa che potrebbe avere un senso, ma per come poi viene realizzata crea danni diffusissimi. I corsi d'acqua italiani sono devastati da interventi di manutenzione, fra virgolette, spesso senza giustificazione. E ci sono anche sempre, più o meno nel tempo, negli anni, depositati disegni di legge, anche nazionali, che hanno più o meno la stessa idea di fondo. Ecco, abbiamo già una normativa che regola questo, bisognerebbe attuarla. Per noi è molto importante evitare normative di questo tipo. Per la vegetazione valgono, adesso non sto a tediarvi, ma ragionamenti analoghi. Anche qui ci sono norme e pratiche operative che puntano a taglio raso diffuso, assumendo che vada sempre bene. Non è così. Perché se io faccio i conti mi accorgo che, chiaro, se sono in un centro urbano non posso permettermi di avere, se ho no, dei colli di bottiglia, vegetazione ovunque, ma se sono in un tratto che deve rallentare l'acqua e laminare, è il contrario, aumento il rischio. Quindi anche qui non è corretto continuare con normative, decreti che vadano in questa direzione. Serve una pianificazione, no? Perché valuti caso per caso cosa serve fare. E questa è una situazione diffusissima. Poi un breve cenno a un'occasione persa rispetto a questi interventi integrati. Se vi ricordate, linee guida del Parlamento al Governo per la definizione del PNRR diceva molto chiaramente che nell'ambito delle misure della missione 2 sulla riduzione del rischio idrogeologico bisognava fare quello di cui abbiamo parlato prima: rinaturazione, mettere insieme le direttive quadro acqua, direttiva habitat, interventi diffusi, interventi integrati, eccetera, eccetera. E questa missione 2 doveva essere integralmente misure di transizione ecologica, qui non misure standard di gestione idraulica dei corsi d'acqua. Stiamo parlando di quasi 2600 progetti. In più avevano l'obbligo di rispettare i principi di NSH, no? Di non arrecare danni significativi. Noi abbiamo fatto un'analisi a campione, perché è molto difficile trovare i progetti in realtà per dirvi di questo filone di finanziamenti. E la maggior parte degli interventi che abbiamo analizzato erano tutti più o meno dello stesso tipo: interventi tradizionali, disalve, realizzazione di opere, tutti più o meno impattanti sui corpi idrici, che non c'entrano niente con gli interventi integrati e quindi che sostanzialmente hanno una dichiarazione di NSH che doveva essere fatta perché era obbligatoria, che dichiara spesso il falso. È un problema sistematico, un po' in tutte le regioni italiane. Problema serio secondo noi, anche in vista di un'applicazione del principio ai futuri finanziamenti europei. Tema, un altro tema caldo e chiave secondo noi, tema dei corsi d'acqua tombati o tombinati, su cui siamo stati molto contenti che il governo abbia promosso un evento ad hoc, tra l'altro abbiamo partecipato. Ci auguriamo però che ci sia un seguito, perché questo veramente sarebbe un tema che meriterebbe un filone di incentivi, di finanziamenti, di attenzione politica ad hoc. In Italia abbiamo migliaia di chilometri di corsi d'acqua tombati, è una vera bomba orologeria, ce ne accorgiamo infatti quando saltano per aria. Ed è possibile fare interventi di stombamento che siano anche un ripristino di funzionalità fluviale. Gli esempi ci sono, positivi. Chiaro, servono investimenti rilevanti, sono spesso complessi, ma hanno benefici dal punto di vista ambientale e del rischio. E quindi di interventi di questo tipo dovremmo farne e promuoverne di più. Idem il tema dei ponti. Non ha molto senso rasare tutta la vegetazione per decine di chilometri a monte se il problema è che un ponte determina una sezione insufficiente, cosa che è spesso il caso. Ponti troppo bassi, infatti se noi andiamo a fare delle verifiche moltissimi ponti non rispettano l'attuale normativa sui ponti e quindi sono dei colli di bottiglia. Non lo vediamo, dalle modellazioni si vede molto, molto spesso. Un piano, programma anche straordinario che finanzi specificamente queste situazioni sarebbe forse molto più efficace che continuare a spingere su tagli a raso ovunque, che poi hanno un'efficacia molto limitata nel tempo e spesso portano effetti negativi anche dal punto di vista del rischio. Molto rapidamente, perché il mio tempo credo che sia quasi finito, altri temi che riteniamo meritino la vostra attenzione: la gestione del rischio residuo. Si parla ancora troppo di messa in sicurezza, che non esiste. Il rischio residuo c'è sempre, qualsiasi intervento faccia, che sia tradizionale, cassa d'espansione o che sia allargamento di argini, e quindi serve mitigarlo. Quindi il tema della riduzione della vulnerabilità dell'edificato è un tema molto importante, su cui c'è moltissimo da fare. E se sono in un'area a pericolosità anche media o bassa, dovrei poter intervenire, magari essere incentivato per ridurre i danni in caso di alluvione. Poi questo, vabbè, è un'ovvietà. Il tema del consumo di suolo ovviamente è uno strumento chiave, secondo noi c'è ancora molto da fare, basta pensare a questi dati che riporto sulla regione Emilia-Romagna. E collegato a questo il tema della delocalizzazione, che è espressamente previsto nella normativa, però chiaramente non è molto popolare, ma è uno strumento fortissimo. Ma questo vi riportate un'immagine da una puntata di Presa Diretta a cui abbiamo collaborato, che fa vedere uno degli esempi positivi post alluvione della Romagna, di delocalizzazione. Questi erano praticamente nel vecchio alveo fluviale, post alluvione sono stati delocalizzati altrove. Ma anche qui, diciamo, le resistenze sono state molto elevate, e quindi rispetto a quello che era il piano, no, post alluvione, che diceva è chiave, non si possono alzare argini. Bisogna cercare di delocalizzare, credo che si sia fatto abbastanza poco. Tema che ho già citato, la decretazione d'urgenza. Purtroppo tende a sostituire quasi completamente, invadere molto lo spazio della pianificazione e programmazione ordinaria, e questo crea i problemi che abbiamo visto. È difficile suggerire qualche cosa di ragionevole, ma serve una limitazione di questo, tornare alla pianificazione. Il tema della Cutrera, anche ci sono strumenti disponibili per ricostruire un corridoio di pertinenza fluviale che già ci sono, anche se sono molto poco popolari perché sono conflittuali, ma bisogna usarli. Però forse non bastano, quindi per cercare di recuperare questo spazio serviranno nuovi strumenti normativi regolamentari per facilitare questo processo, che è spesso bloccato da questo conflitto tra diritti proprietà privata e benefici a scala di bacino. Quindi le pianificazioni e le strategie ci chiedono una cosa, ma poi è molto difficile implementarlo. E in questo chiaramente è fondamentale il rapporto con le politiche agricole, perché queste aree che potrebbero dare un servizio a valle per ridurre il rischio nelle aree urbanizzate spesso sono agricole, e quindi gli incentivi attuali per queste cose non sono particolarmente interessanti o non ci sono. Quindi cercare di fare in modo che le aree agricole diano e vengano compensate per il servizio di riduzione del rischio è un fronte su cui serve forse anche qualche intervento normativo. Scusate, ho perso la connessione dello schermo. Ok, dovrei esserci di nuovo. Ultima cosa, o penultima, il tema del regolamento per il ripristino della natura. Che si parla del ripristino della natura, ma parla, per quanto riguarda i fiumi, l'articolo 9 sui fiumi parla proprio di restituire connettività e spazio. E quindi, come abbiamo visto, un'azione chiave non solo per la natura, ma per ridurre il rischio. Allora, i tempi, diciamo, soprattutto in Italia, dell'attuazione del piano sono stati troppo rapidi per riuscire a lavorare bene per ora su questo, però abbiamo tempo nella revisione del piano, nelle future versioni. Quindi questo è un fronte che secondo noi è molto promettente. E gli esempi a livello europeo, no, di azioni di questo tipo, anche a grande scala, spostamento di argini, restituzione di aree di laminazione, ci sono progetti pluridecennali e che coinvolgono decine di chilometri o più. Potrebbe anche essere interessante per voi conoscere meglio, magari audire qualche promotore di qualcuno di questi interventi. Anche in Italia ci sono diversi esempi, anche se a scala più piccola e molto, molto concentrati. Ultima questione, chiaramente, conservare questa connettività e questo spazio dove è ancora presente. Vi cito il caso del Tagliamento, perché è oggetto di idee di interventi, diciamo, particolarmente impattanti, su cui serve un ragionamento molto, molto attento. Questo è uno dei fiumi più famosi che abbiamo, diciamo, italiani famosi nel mondo, dove questa connettività, questo spazio, questa grande biodiversità ancora c'è. Conservarli dove li abbiamo è chiaramente molto più facile che andarli a recuperare quando poi li abbiamo persi. Grazie, io sono qui disponibile nel caso abbiate delle domande.
1: Grazie, ingegner Goltara, utilissima la sua audizione. Le chiediamo di far arrivare ai nostri uffici anche le slide che ci ha raccontato, perché così le acquisiamo all'interno dei nostri lavori. Io non
0: Certo.
1: ho domande, non so se c'è qualche collega. L'onorevole Iaria chiede di
2: Presidente.
1: intervenire, l'onorevole D'Alfonso e l'onorevole Iaria. Ricordo a tutti che noi
2: Presidente.
1: abbiamo un massimo 15 minuti. Prego, onorevole Iaria e poi onorevole D'Alfonso.
3: Ah, sarò molto veloce perché sia la relazione di stamattina, l'audizione stamattina che questa, ringrazio anche tutti i due auditi, sono state molto, molto interessanti perché hanno colto tutta una serie di diciamo, proposte e possibili soluzioni che hanno una cosa in comune. Quindi io vorrei andare proprio al punto. Condivido molto di quello che è stato detto dall'audito, però il tema che è venuto fuori sia stamattina che oggi è che uno dei problemi importanti a valle è riuscire a fare in modo di creare la possibilità di avere aree di laminazione su aree agricole. Quindi forse devo dire che questo potrebbe essere, e lo chiedo anche dal punto di vista tecnico, ma anche una considerazione politica, uno degli interventi che possiamo fare come commissione, mettere una relazione, che gli incentivi per far diventare fasce di aree di laminazione delle aree agricole è una delle possibili soluzioni che potrebbero avere un impatto già in tempi molto brevi, e questo chiedo sempre anche dal punto di vista tecnico. L'altro tema importante è che è stato detto è che forse è ora di mettere mano a una legge nazionale sul consumo di suolo, in modo che non ci siano delle regioni che legiferino in modo, diciamo, diverso uno dall'altra con diverse interpretazioni, perché questi problemi non si fermano ai confini né comunali né regionali. E sempre su questo tema anche una legge nazionale che dia dei principi base sul discorso dei detriti dei fiumi, perché questo è un altro tema che è poco discusso, ma che è importantissimo, perché tutti i comuni che hanno a che fare con problematiche in cui devono utilizzare il materiale da alveo o non riescono a farlo o esagerano, come è stato detto in alcuni casi. Quindi anche questo è un tema che deve essere visto a livello nazionale. Vado a fare una legge quadro con dei principi rigorosi, e chiaramente le regioni devono in questo caso poi adattarle, ma in minima parte, ai casi specifici.
1: Grazie onorevole Iaria, poi dopo ingegnere risponde dopo a tutte le domande, l'onorevole D'Alfonso.
0: Certo.
4: Presidente, grazie. Io se potessi vorrei scrivere la giornata di oggi in una specie di pietra della Maiella, pietra bianca, perché questa mattina abbiamo sentito un consulente che aveva proprio l'autonomia della sua professione in testa. E oggi pomeriggio abbiamo sentito allo stesso modo un consulente di grande valore che dovrebbe essere educativo o rieducativo per gli altri che sentiamo. Detto questo, chiedo all'illustre consulente audito se è stato mai convocato dal Dipartimento Casa Italia per nutrire il suo programma di frane. Casa Italia fa un programma emergenziale per le frane, un programma straordinario, e vorrei sapere se il nutrimento di competenze tipo quella che abbiamo sentito adesso è mai entrato all'interno del dossier istruttorio del Dipartimento Casa Italia.
0: Grazie.
1: Grazie, l'onorevole D'Alfonso. Io non ho altri colleghi. No, come? Ah, l'onorevole Evi, scusi, non la vedevo. Prego, onorevole Evi.
2: Sì, Presidente, grazie. Mi scusi solo brevemente, intanto anch'io per dare veramente un ringraziamento per questa audizione, per il contributo dell'ingegner Voltara e del CIRP. Io credo che ci illustri davvero in maniera molto chiara come sia necessario oggi un cambio di paradigma delle politiche adottate fino ad oggi e di una maggiore attenzione appunto di tutte quelle che possono essere insomma le opere, le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura che possono aiutarci a ridurre quel rischio residuo che, come è stato appunto detto, c'è e va gestito e non può e non potrà essere azzerato, anche vista in considerazione dell'aumento della frequenza dell'impatto della forza degli eventi climatici sempre più estremi. E in questo quindi voglio una chiarificazione perché affinché sia molto chiaro, molto preciso e chi abbia compreso bene il tema del tutto ciò che lei ci ha detto di fatto è già presente nella normativa europea, nazionale, e molto spesso, anzi di fatto molto più che spesso, si tratta di una applicazione corretta della normativa attuale più che pensare appunto ad intervenire con ulteriore legislazione, dal momento che mi pare di capire sia per il tema della gestione dei sedimenti ma anche per appunto le diciamo quelle che dovrebbero essere anche quello che oggi è il piano di ripristino della natura, su cui ci sarà appunto da fare un importante ragionamento, ma ecco, opportunità da non sprecare. Ma il tema è: abbiamo una legislazione che è già in qualche misura appropriata, adeguata, ma disapplicata.
1: Grazie. Grazie all'onorevole Evi, io non ho altri colleghi. Ingegnere, io una cosa che le volevo chiedere, poi le chiederei di essere diciamo breve nella risposta e casomai ci può anche mandare una nota scritta, perché purtroppo oggi tra un po' abbiamo l'aula convocata in votazione.
0: Sarò rapidissimo nella risposta.
1: Dalla sua audizione, onestamente poi devo dire anche un po' da tutte le audizioni che facciamo quando ascoltiamo i tecnici, emerge che una quota rilevante del rischio, se non la quota più rilevante del rischio, poi non viene dalla capacità dell'alveo naturale quando parliamo di fiumi, ma soprattutto dalle opere interferenti, quindi i ponti, gli attraversamenti i ferroviari, stradali, i restringimenti, manufatti, cioè tutto quello che opera dell'uomo. Lei ritiene utile per il, noi come avrà capito stiamo lavorando anche su una norma quadro che vada a mettere a sistema tutto quello che stiamo acquisendo in queste nostre audizioni. Ritiene lei utile introdurre nella legge quadro un censimento nazionale obbligatorio di tutte le interferenze idrauliche con le priorità per i ponti, le tombinature, e quali criteri secondo lei dovremmo seguire poi quando andiamo a fare la classificazione del rischio e quindi la scelta tra adeguamento, rimozione, sostituzione o gestione manutentiva dell'opera? Io non ho altri colleghi e quindi do la parola all'ingegnere Voltara chiedendogli se riesce a stare nei 7-8 minuti e poi casomai sì. Va bene, grazie.
0: Va bene, cercherò di essere brevissimo. Vado a ritroso che mi è più facile. Allora, purtroppo o per fortuna non lo so, ma anche a quest'ultima domanda devo rispondere che già c'è una normativa, cioè noi già dovremmo fare un censimento, anzi ce ne sono due, delle opere nell'ambito delle valutazioni dello stato dei corpi idrici che sono obbligatorie per la direttiva quadro acque. Quindi in teoria noi dovremmo già avere mappato tutte queste interferenze da molti anni, cosa che qualcuno ha fatto e qualcuno no. Se una nuova norma, un decreto magari di finanziamento di questi, una nuova mappatura facilita, diciamo, ad accelerare i tempi, può essere sicuramente utile. Però c'è già, no? Il metodo IDRAIM di classificazione dello stato idromorfologico prevede già di mappare le opere e c'è anche un metodo per semplificato per valutare l'interferenza dei ponti, perché alcuni sono critici, altri no, secondo di dove sono. E quindi anche il ruolo delle infrastrutture umane rispetto al rischio cambia rispetto a dove sono. Negli alvei montani è molto più frequente, in alvei ampi di pianura spesso no, è una questione di quantità di acqua e di spazio che ho per le inondazioni. tornando alla domanda precedente rispetto alla normativa, allora normativa, scusate, peraltro il regolamento per il ripristino della natura ci chiede nuovamente di fare una mappatura e di fornirla alla Commissione europea di tutti gli ostacoli sui fiumi, argini, difese, traverse, briglie, dighe, cosa che è in corso, non è completa, ma è una cosa che anche questa siamo tenuti a fare. Per quanto riguarda la normativa, allora, sulla gestione dei sedimenti, a mio avviso, quello che vi ho mostrato, no, all'interno del testo unico ambientale è già un riferimento molto chiaro. Il problema è farlo. Cioè, bisogna fare questi piani sulla base di criteri che sono già scritti in maniera chiara e poi applicarli. E se invece noi abbiamo delle normative conflittuali che derogano costantemente da questi obblighi, è inutile. Se facciamo un'altra norma, non so, non credo che sia utile. Mentre sulla vegetazione una norma analoga non c'è. Quindi potrebbe essere forse utile normare meglio in maniera analoga le misure di manutenzione legate alla vegetazione, su cui ci sono appunto anche qui eccessi poco utili, no? Più di far vedere che faccio che non per raggiungere una efficacia in termini di rischio. Casa Italia, no? Il tema delle frane è in parte connesso a quello che ho detto, in parte no, magari colate detritiche di più, altri tipi di frane meno, comunque non abbiamo interagito. Ho perso qualche domanda? Non sono forse la...
1: No, mi sembra che ha risposto a tutte. Se i colleghi sono soddisfatti, io ringrazio ancora.
0: Le aree agricole, ecco, se c'era una domanda sulla priorità delle aree agricole.
3: Sì, le aree agricole.
0: Sì, chiaramente è una questione chiave. Allora, lasciare spazio può essere fatto in due modi, in modo naturale, e quindi facendo in modo che il fiume possa allargarsi e quindi le aree restituite al fiume sono aree naturali, oppure facendo casse d'espansione, che sono oggetti artificiali, quindi costruisco degli argini, una cassa in un'area agricola che viene usata come area agricola fino a che non c'è l'evento di riferimento, e quello, diciamo, ha un beneficio ambientale di solito molto, molto basso. Sono due azioni diverse che hanno un impatto diverso sull'attività agricola e un impatto diverso, un beneficio diverso ambientale. Però in ogni caso serve sì un'incentivazione che sia tramite misure amministrative che facilitano questo processo, se siano fondi ad hoc, serve un po' di tutto. In questo momento è un processo molto difficile, anche perché c'è molta resistenza, ovviamente, e se noi incentiviamo in quelle aree che dovrebbero essere restituite al fiume per ridurre il rischio, incentiviamo attività agricole di tipo diverso che non sono compatibili con questi processi, chiaramente c'è un conflitto anche qui, no? Ne stiamo pagando per fare il contrario. E quindi serve una revisione sicuramente anche della politica agricola comunitaria in questo senso. Deve essere lì dentro, anche, a mio avviso.
5: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Una rete di donne per la democrazia paritaria, donne e uomini, donne nelle cariche pubbliche e istituzionali, così come nel dibattito pubblico, per correggere le asimmetrie di potere, le arretratezze culturali, le dispersioni di energie e di talenti. Buon pomeriggio da Arianna Voto, oggi in collegamento con noi Daniela Carlaggia, dirigente generale della Pubblica Amministrazione Centrale e soprattutto coordinatrice di Noi Rete Donne, che ha fondato insieme a una storica parlamentare femminista, Marisa Rodano. Buon pomeriggio Daniela Carlà.
1: Buon pomeriggio Arianna.
0: Ecco, è stato proprio un mantra quello della democrazia paritaria, si chiamava proprio così ai primordi la rete che riuniva e riunisce tuttora tante associazioni di donne e singole, imprenditrici, professioniste, giornaliste, donne impegnate nel sociale che reclamano una rappresentanza politica, istituzionale e anche sociale. Raccontaci la genesi di questo movimento assolutamente trasversale anche dal punto di vista politico.
1: Allora, Noi Rete Donne è una realtà piccola, nel senso che noi non siamo una rete, un'associazione strutturata, non abbiamo finanziamenti, non ne chiediamo. Siamo delle persone che hanno deciso di lavorare per un obiettivo e di lavorare insieme finché riteniamo praticabile il percorso condiviso. E l'obiettivo è quello della democrazia paritaria, che racconta due cose essenziali in pochissime parole. La prima è che la democrazia oggi, per essere autentica, per essere vissuta, per corrispondere alla complessità della necessità di governo di una società così articolata, deve essere paritaria, e questo si intuisce. Ma noi vogliamo sottolineare anche l'altro aspetto, che noi donne, per raggiungere i nostri obiettivi e per fornire il nostro apporto alla società, quindi per i nostri diritti e le nostre responsabilità, abbiamo bisogno di un contesto democratico. Il contesto non c'è indifferente. Questi sono i due punti di partenza della nostra rete, che, come dicevo, è una rete informale fondata sul mettere a disposizione con i caratteri, le generosità, le storie, i vissuti di ciascuna differenti, delle proprie competenze. Quindi noi siamo una rete di competenze, siamo trasversale, ma non siamo la somma dei partiti o di realtà culturali e ideologiche. Siamo trasversali perché mettiamo in comune queste nostre competenze, le nostre capacità, le nostre voglie, la nostra progettualità anche sul terreno politico, e lo facciamo a prescindere dalle appartenenze di ciascuna.
0: Citavo una mentore e anche antesignana di queste lotte, che è stata Marisa Rodano.
1: Assolutamente sì, la rete ci ha dato tanto, ci ha dato soprattutto la possibilità di frequentare Marisa Rodano, che per me è stata anche una straordinaria amica, lo posso dire, perché negli anni abbiamo sviluppato una relazione anche personale molto importante, ovviamente per me. Ma Marisa è una donna, io non riesco a non usare il presente, una donna straordinaria, non solo per il vissuto politico, per la parte pubblica. Marisa, colta, generosa, capace di riflettere e di mettersi in discussione sempre. Chi l'ha conosciuta sa che Marisa aveva tutte queste qualità, e come sforzo di dire aveva. E Marisa ha portato nella rete anche alcune delle sue straordinarie amiche, quindi noi abbiamo avuto veramente un privilegio di condividere soprattutto i primi anni con Fausta De Sormo, Paola Gagliotti, anche con Maria Rita Saul. Insomma, siamo state fortunate, ed è per questo che a volte siamo un po' rigide sul versante etico, sulla necessità di non strumentalizzare la rete, sulla necessità di essere rigorose negli approfondimenti. Io questa responsabilità la sento, la responsabilità di aver avuto questi punti di riferimento con noi, Marisa innanzitutto. Poi Marisa, ecco, di Marisa abbiamo sempre sottolineato il suo essere stata una partigiana. Il valore dell'antifascismo è correlato a quello della democrazia e per noi di Noi Rete Donne è irrinunciabile. Facevo prima riferimento al contesto, ovviamente nel riferimento al contesto intendo lo sviluppo delle cose rispetto alle quali dobbiamo porre tantissima attenzione, ma anche la storia che già ci appartiene, anche rispetto alla nostra, alla storia soprattutto italiana. Ecco, noi abbiamo delle cose da dire, abbiamo un percorso nel quale ci riconosciamo. Dedicheremo il 2026 a un percorso che abbiamo chiamato della Costituzione diffusa, se ci sarà il tempo ce ne tornerò, altrimenti lo diremo altre volte.
0: Dalle 21 donne della Costituente ad oggi molti passi sono stati fatti, anche se tuttora in Parlamento le donne rappresentano solo circa il 30%. La proposta di Noi Rete Donne è anche quella di estendere questa democrazia paritaria non solo a livello degli organi legislativi, ma alle istituzioni, per esempio, di rilevanza costituzionale. Parliamo della Corte Costituzionale, del CNEL, cioè a sistemi quindi di votazione e di nomina che sia paritari. E vorrei a questo punto coinvolgere con noi anche l'onorevole Cristina Rossello di Forza Italia. Buon pomeriggio, onorevole.
2: Buonasera a tutti, buonasera dottoressa e buonasera alla cara Daniela Carlà.
1: Buonasera.
0: Proprio in Senato qualche mese fa si è dibattuto su questo tema.
2: Sì, assolutamente condivido quello che è stato detto finora. E giusto per fare un attimo sintesi vorrei dire una cosa. Noi in Parlamento, in Senato, Camera dei Deputati, Senato, lavoriamo veramente con quell'ottica che dicevate prima, cioè una trasversalità, perché ci siamo rese conto che i disegni di legge, le proposte di legge più importanti per noi donne partono proprio da questa condivisione di valori per la parità di genere e l'affermazione anche la realizzazione professionale. Noi che stiamo parlando siamo in una età già di realizzazione professionale, ma stiamo lavorando per non dover passare quello che abbiamo dovuto passare noi, no? In un certo senso. E voglio proprio ricordare un momento commovente che ci fu con la Rodano, che era stata premiata nella Sala della Regina proprio negli ultimi anni, proprio per il gran lavoro che aveva fatto e le basi che aveva messo per tutte noi. Quindi c'è una specie di staffetta a riguardo. Mi parlava di una legge sul riequilibrio di genere in Senato. Sì, c'è, è a cura della Valente, un ottimo lavoro che è stato condotto anche dall'impegno di Noi Rete Donna, guidata da Daniela Carlà, e ho avuto il piacere di essere invitata e parte attiva anche al lancio di questa iniziativa e sono, diciamo, sempre in condivisione con tutti i supporti trasversali che possiamo dare, che partono poi dai principi dell'articolo 51 della Costituzione.
0: Onorevole Rossello, lei è stata anche eletta all'ultimo congresso di Forza Italia segretaria nazionale. All'interno dei partiti è entrata questa cultura della parità?
2: È entrata perché ce la facciamo entrare noi, diciamo la verità. E questo deve essere un discorso di testimonianza e di valore. Dobbiamo essere forti e coraggiose e determinate. Le dico solo questo, nel privato, quando c'era la legge Golfo Mosca, Lella e Lella Golfo e Alessia Moschia mi chiamarono, perché io ero già nei consigli di amministrazione, per aiutare un po' a organizzare il pensiero anche del mondo privato al di là di quello pubblico. Io non ero ancora in politica. E dal 2010 abbiamo iniziato a fare anche un po' prima un tam-tam preparatorio, per cui la legge è passata. Io appena sono entrata in Parlamento nel dicembre 2018 ho presentato e proposto il rinnovo della legge Golfo Mosca, perché mi rendevo conto di una cosa che succedeva, dottoressa. Nei consigli di amministrazione molti uomini dicevano: ah, meno male che adesso finisce la legge, così non abbiamo più l'obbligo delle quote rosa. E questo mi fece pensare che era uno dei primi lavori che dovevo fare. E così ho presentato il rinnovo d'accordo con tante colleghe, ma anche tanti colleghi. E proprio parlavamo di trasversalità. Pensi che nel PD votò, c'era la regola che votava il capogruppo, no? Nei progetti più importanti degli altri partiti, votò Delrio. Dobbiamo anche ringraziare lui se la parte del PD votò insieme alla mia proposta di legge e quasi tutti i partiti aderirono, e se abbiamo oggi il rinnovo della legge Golfo Mosca è grazie a questo sforzo. Poi ovviamente c'è sempre la regola della prima firma, io non avevo interesse, diciamo, ad avere tutta questa pubblicità, c'erano colleghe che ci tenevano di più, hanno portato loro avanti con degli emendamenti questo rinnovo e siamo passati, ce l'abbiamo fatta. Proprio una staffetta. Non so se le ho risposto, ma è una testimonianza vera di come siamo noi che facciamo la differenza.
0: E proprio una staffetta, lei ci ha anticipato il nostro prossimo ospite, il senatore Graziano Delrio. È proprio a lui che si deve nel 2014 la legge di riforma delle province, che introduceva anche dei meccanismi elettorali per favorire la presenza delle donne, a partire dalle liste e fino al meccanismo poi di scelta in caso di parità, dove veniva favorito il genere meno rappresentato e poi il candidato o la candidata più giovane, quindi meccanismi appunto di democrazia paritaria vera e propria per il genere e anche per le generazioni, che sono molto importanti. Onorevole Rossello, io le chiedo anche, prima di proseguire la trasmissione, anche una musica, una canzone che vuole scegliere a rappresentarla.
2: È una musica, ma c'è quella della Mannoia che è molto bella.
0: Bene, allora intanto chiediamo ad Andrea Di Marco in regia di trovarcela.

0: Lascerei la parola a Daniela Carlà, che ci racconta intanto questo disegno di legge della senatrice Valente, che era già stato presentato nella precedente legislatura e ripresentato nella 19ª, come si articola, visto che nasce proprio dall'elaborazione anche di noi Rete Donne.
1: Allora, io intanto brevemente devo dire che nella scorsa legislatura su quel testo, partendo da una proposta di Noi Rete Donne, era stata raggiunta l'unanimità su un testo base, quindi mi auguro, e Valeria Valente ha avuto un ruolo importante, però era diventata già una legge di tutte, anche grazie al lavoro che la stessa Valeria e altri avevano condotto, e quindi mi auguro che ridiventi una legge di tutte. Dovremmo un po' fare quello che abbiamo fatto con la legge elettorale. Io ci torno un attimo molto velocemente. È vero che c'è il 30% di donne in Parlamento, ma prima erano molto meno. Siamo riusciti a diventare il 30% grazie ad alcuni emendamenti che Noi Rete Donne aveva scritto e che le donne, le parlamentari di tutti i partiti hanno fatto proprie. Ecco, io mi auguro che riaccada. Noi vogliamo stabilire un principio semplice, che ci deve essere il riequilibrio di genere e che per questo è necessario un periodo di azioni positive, come nel settore privato con la Golfo Mosca. Questo periodo di azioni positive, che potrebbe durare, noi abbiamo immaginato, 9 anni, dovrebbe obbligare nelle nomine pubbliche a tutti i livelli un'attenzione per conseguire il 50 e 50 o almeno il 40 e 60, con delle procedure e degli approfondimenti specifici poi per gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, e includendo anche le nomine monocratiche. Ora ovviamente non è che si tratta di fare a pezzettini le persone, si tratta per un periodo di riferimento di tener conto che nelle nomine monocratiche bisogna nominare un certo numero di donne e un certo numero di uomini. Noi non abbiamo una visione rigida della vita in cui il diritto governa i comportamenti delle persone fino allo spasmo, no. Abbiamo necessità per un periodo di una legge che accompagni per accelerare un processo che in automatico è troppo lento e non consente al nostro paese di essere competitivo, ai giovani e alle giovani di essere partecipi, ai luoghi in cui si prendono decisioni di essere all'altezza dei tempi. Quindi non chiediamo uno stravolgimento delle regole, ma al contrario un principio che accompagni il decisore e consenta al decisore stesso di accelerare nel rispetto, per il rispetto dei principi costituzionali. Quindi di questo si tratterebbe, non deve fare paura. È una sorta di Golfo Mosca applicato a tutte le cariche pubbliche, a tutte le nomine, a tutte le designazioni, e insisto con riferimento anche alle cariche monocratiche, cioè quando si designa una persona sola, perché non è sufficiente occuparsi solo dei luoghi collegiali. Di questa legge il nostro paese ha proprio un bisogno urgente, perché siamo come di fronte a un bivio che riguarda un po' tutto l'Occidente. O ci attrezziamo per rendere i valori con i quali abbiamo costruito le nostre società competitivi, appetibili, in grado di difendere i principi che ne sono le fondamenta, o andiamo verso l'incognito. La trasmissione si chiama Il labirinto. Noi dentro questo labirinto di Arianna dobbiamo dare la bussola. Questa legge potrebbe essere una bussola per orientare il decisore, per incorporare i valori della Costituzione nelle scelte. Ecco, io penso che sarebbe proprio necessario. E poi ripeto, uno strumento a tempo. Noi tutti vorremmo una società libera in cui si sceglie il migliore e la migliore sempre. Però per arrivare a questa società libera che vorremmo consegnare ai giovani, o almeno un po' più libera di quella attuale, abbiamo bisogno di una strumentazione. Noi stiamo lavorando su questa strumentazione che aiuti, quindi che aiuti il decisore, e che aiuti il Parlamento e che aiuti i governi quando devono fare le nomine. Non vogliamo sviluppare agonismo tra i sessi, ma al contrario tendere al riequilibrio. È una legge che non costa, ma che anzi consente di risparmiare sullo spreco di energie, di talenti, di capacità. e non vedo proprio perché stiamo perdendo tempo.
0: Ecco, allora non perdiamo tempo, abbiamo con noi in linea, lo ha evocato poco fa l'onorevole Rossello di Forza Italia, abbiamo con noi il senatore Graziano Del Rio, Partito Democratico, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: E evocavamo proprio la legge che porta il suo nome, la legge 56 del 2014, che non solo riformava le province, istituiva le città metropolitane, ma dava anche indicazioni, riformando la legge elettorale, per un riequilibrio di genere.
2: Sì, noi avevamo visto che le previsioni già introdotte dalle leggi del 2012, dall'articolo 46 del TUEL, cioè quelle che dicevano che nelle nomine bisognava garantire la rappresentanza, diciamo, di entrambi i sessi, erano norme troppo generiche, non riuscivano a veramente a far fare quel salto di qualità che è necessario al Paese per godere appieno del valore, della competenza, della capacità che la parte femminile rappresenta. Quindi abbiamo cercato di rafforzare appunto queste previsioni già esistenti con una previsione più precisa, e all'inizio la previsione era quella che appunto in tutte le giunte dei comuni non vi fosse nessuno dei due sessi rappresentato in misura ora il 40%, quindi purtroppo diverse giunte furono invece anche successivamente alla legge nominate con una evidente disparità di genere, quasi che non ci fossero donne capaci di fare gli assessori nei comuni, insomma. Ecco, io anche venivo dall'esperienza di presidente dei sindaci italiani, da sindaco di Reggio Emilia, quindi avevo visto con i miei occhi, insomma, la grande qualità delle amministratrici italiane, quindi era molto necessario fare un salto di qualità, e abbiamo cercato di farlo appunto con questa previsione che ha funzionato, ha permesso, insomma, in diverse situazioni di colmare questa disparità, che è una disparità inaccettabile ovviamente, ripeto, che è un modo con cui il Paese si impoverisce perché perde capacità e competenze. Poi il Parlamento introdusse il vincolo dei 3.000 abitanti perché erano preoccupati che appunto nei paesi più piccoli, per cui il comma 137 poi si applica alle giunte con popolazione superiore ai 3.000 abitanti. Però direi che è stata una scelta poi alla fine molto apprezzata, insomma, in generale. E quindi ogni volta che si lavora su questo argomento credo che vada davvero, come ascoltavo adesso, vada davvero messo in conto, da un lato certamente il fatto che non si può costringere a delle scelte a prescindere dalla competenza, ma dall'altro lato che il nostro paese ha bisogno di fare grandi passi in avanti perché le donne, per potersi affermare nelle posizioni di responsabilità e di comando, di solito, come ha detto anche il Presidente della Repubblica, faticano il triplo. Ecco, abbiamo visto anche l'anno scorso nelle nomine di CDP, in altre nomine, quanta difficoltà vi sia nel nostro paese ancora, quante barriere vi siano ancora a una valutazione serena e alla piena accettazione del contributo femminile nelle posizioni di comando.
0: Senatore Del Rio, mentre si collegava, ha potuto ascoltare l'ultima parte del ragionamento di Daniela Carlà, coordinatrice di Noi Rete Donne, che è qui con noi.
2: Buongiorno.
0: E rispetto al disegno di legge della senatrice Valente, sua collega di partito, che è stato depositato nuovamente al Senato in questa legislatura, cosa ne pensa? E pensa che possa diventare un testo più trasversale, accogliendo anche firme di altri partiti?
2: Sì, io penso di sì, io apprezzo molto questa iniziativa e la collega Valente ha fatto bene a ripresentarlo, e credo che su argomenti come questi appunto valga il principio della ricerca di larghe convergenze. Ecco, nessuno in questi argomenti vuole mettere bandierine quando si parla di diritti, quando si parla di far fare al Paese un salto in avanti, nessuno vuole mettere bandierine, quindi sono sicuro, e la nostra intenzione, insomma, appoggiando il disegno di legge della collega, è quella appunto di allargare il più possibile il dibattito e di non, come dire, di non cercare appunto un'affermazione di parte, ma di cercare invece uno sforzo del Parlamento. Ogni volta che il Parlamento, come nel voto alle donne, insomma, nell'immediato dopoguerra, ha fatto scelte di questo tipo ha sempre dato un contributo positivo allo sviluppo del paese. Ecco, gli uomini di solito si spaventano, hanno paura del contributo delle donne, ma di solito il contributo delle donne ha fatto sì che questo paese diventasse più civile, quindi ben venga questo nuovo disegno di legge e credo appunto che sia necessario uno sforzo condiviso, sono sicuro che ci potrà essere.
0: Onorevole Rossello, lei è all'altro ramo del Parlamento, ma la coinvolgo come segretaria di partito di Forza Italia. Ci può essere una convergenza anche da parte vostra?
3: Ma da parte, diciamo, mia e delle persone che riesco a convincere nell'ambito del mio gruppo, sicuramente, che sono tante. E sicuramente confido che il nostro gruppo politico capisca che la trasversalità e il coinvolgimento essenziale per avere una possibilità di equilibrio di genere non è soltanto un meccanismo così di facciata, ma proprio assicura un progresso economico importante per il paese, oltre che un progresso sociale. Devo dire che i passi sono lenti, progressivi, li stiamo facendo tutti. È importante continuare ad avere questo dialogo e questa apertura a favore della difesa, devo dire e ribadire, della dignità del ruolo di genere, perché purtroppo molto spesso facendo queste proposte ci si rende conto come manchi il senso della dignità, no? Per la parità in astratto dovrebbe esserci, senza doverla rivendicare a tempo o con quote, però il progresso del paese deve andare avanti e deve passare per questo percorso.
0: Grazie onorevole Rossello, siamo quasi in chiusura di trasmissione, come avete sentito sempre una trasmissione anche in equilibrio di genere, quindi vorrei chiedere in conclusione al senatore Graziano Del Rio, che ringrazio per essere con noi, se c'è una donna nella sua vita politica, professionale, che l'ha ispirato, una donna come mentore, come ispiratrice.
2: Beh, certamente devo dire, non lo dico perché recentemente, proprio in questi giorni, andiamo a vedere cronache, certamente è stata Tina Anselmi, partigiana, una delle fondatrici della Democrazia Cristiana, una donna ministra importantissima che ha introdotto appunto leggi di riforma decisive per il nostro paese, che ha saputo sempre mettere le istituzioni al di sopra anche delle proprie convinzioni personali, ha promulgato persino leggi di cui lei non era convinta, che non aveva votato, per dire, perché aveva un altissimo senso delle istituzioni. Quindi una donna che è un esempio, credo, di come il nostro paese abbia avuto ed abbia lei, penso anche io che sono di Reggio Emilia, una figura che è stata molto importante, insomma, nella cultura nostra della sinistra, cioè Nilde Iotti, insomma, ci sono donne che hanno fatto davvero la storia di questo paese e credo che siano ancora fonte di ispirazione molto moderna.
0: Di ispirazione per le donne e per gli uomini, così come le donne contemporanee devono continuare a essere protagoniste insieme agli uomini. Grazie al senatore Graziano Del Rio, Partito Democratico, per essere stato con noi. Io ringrazio anche l'onorevole Cristina Rossello, Forza Italia. È ancora in linea?
3: Sì, sono qui e vi ringrazio per l'attenzione e per gli altri.
0: E sulle note di chiusura ringrazio anche Daniela Carlà, coordinatrice di Noi Rete Donne, un auspicio anche per il nuovo anno che si avvicina. Daniela.
4: Allora, esagero, gli auspici sono due. Uno, che passi la nostra legge, è ovvio che ci teniamo molto e di questo stiamo parlando, ma un altro ancora più importante per tutti e per tutte, che sia un anno di pace, perché davvero senza la pace non ci sono le condizioni per il progresso.
0: Ed è la premessa per tutto. Grazie Daniela Carlà.
4: Grazie, grazie.
3: Permettetemi di dire che Daniela è una persona che lavora molto per tutti, con un senso di sacrificio e sempre lasciando spazio alle altre e spingendole. Un vero esempio.
0: Grazie, veramente così. Grazie allora, onorevole Rossello, e grazie anche a Daniela. Devo ringraziare anche alla console Andrea Di Marco e Arianna Voto. L'appuntamento domenica prossima 16:30 sempre su GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo le sue parole.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Attacco israeliano nel sud del Libano, almeno 11 morti nel villaggio di Ansar. Si tratta di vittime civili, secondo il governo. Il presidente Aoun accusa Israele di sabotare così il processo negoziale. Tel Aviv sostiene che l'attacco fosse diretto contro un comandante di Hezbollah, responsabile del ferimento di 3 soldati. Il ministro della difesa israeliano Katz minaccia nuovi attacchi contro chiunque colpisca degli israeliani. Hezbollah promette una rappresaglia. Veniamo in Italia con l'inchiesta sulla bomba contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Gli avvocati di Lavito, l'accusato di essere il mandante, hanno annunciato la richiesta

0: Lo stesso conduttore di Report ha già annunciato che andrà avanti, che le prossime puntate della trasmissione d'inchiesta sono già pronte. Ma gli inquirenti cominciano a nutrire dei dubbi su quanto il giornalista disse nelle numerose testimonianze rilasciate quando fu convocato in procura, soprattutto perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con Walter Lavitola, ora in carcere dopo aver confessato di essere il mandante della bomba che distrusse le auto di Ranucci. Da quello che emerge dalle analisi del cellulare del faccendiere nei giorni successivi all'attentato, manifestò allo stesso Ranucci ipotesi sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri. Ipotesi però mai espresse dal conduttore di Report ai magistrati, accennando più volte invece a comando di Camorra, clan di albanesi, è un ordigno intimidatorio per le sue inchieste. Punti che Ranucci potrà chiarire tra qualche settimana, verosimilmente all'inizio di settembre, quando sarà risentito in procura. Gli avvocati di Lavitola intanto hanno annunciato che il loro assistito ha intenzione di parlare nuovamente con i PM. Sostengono inoltre che Ranucci potesse aver intuito chi fosse il mandante, dato che aveva chiesto più volte di aumentare la scorta.
1: Il furto messo a segno al Museo regionale di Accascina, trafugate 4 opere di Antonello da Messina, altre 2 abbandonate dai ladri in fuga. La procura apre un'inchiesta e il presidente della regione Schifani annuncia un'ispezione interna. Maurizio Di Lucchio.
2: Si sono introdotti nel museo regionale a Cascina eludendo i sistemi di sicurezza. 4 le opere trafugate, 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col Bambino e un francescano orante e dall'altro il Cristo in Pietà. Un'opera quest'ultima tenuta in una teca blindata. Gli autori hanno agito ieri sera intorno alle 10 mentre in città c'era la processione ferragostana dell'Avara. Ad allertare la polizia alla segnalazione di una persona che aveva notato dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo. Dei primi rilievi, eseguiti anche dalla scientifica, è emerso che i ladri hanno forzato una porta secondaria. In corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo, Marisa Mercurio. Erano tra le opere più note di Antonello da Messina. Siamo vicini alla città, ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare l'attività investigativa.
1: E lo abbiamo sentito, il ministro della cultura Alessandro Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere per il furto al museo di Messina e ha assicurato la massima disponibilità a collaborare con le autorità regionali su cui ricade la gestione dei musei della Sicilia. Ma qual è il valore artistico delle opere rubate? Federico Pietranera lo ha chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, di cui ha anche curato diverse mostre.
3: Il Polittico di San Gregorio è uno dei grandi capolavori della pittura del Rinascimento europeo, l'unica opera pubblica rimasta nella città natale di Antonello, la sua Messina.
4: E la tavoletta bifronte, circa 12 cm per 16, con dipinto su un lato la Madonna che tiene in braccio il Bambino benedicente e sull'altro un Cristo in Pietà?
3: È una pace, quelle paci che i fedeli portavano attaccate alla cintura e su cui svolge le proprie preghiere, un'opera consunta proprio dai baci e dagli sfregamenti del fedele.
4: Opere iconiche della storia dell'arte europea.
3: Assolutamente iconiche, opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali delle nostre civiltà.
4: Opere quindi non commerciabili?
3: Tendenzialmente no. Chiunque nell'ambito della storia dell'arte conosce quelle opere e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea. Perdere anche momentaneamente queste opere alla visione pubblica è qualcosa di assolutamente drammatico e sconvolgente.
1: Temperature roventi e assenza di piogge continuano ad alimentare vasti incendi in tutta Europa. Anche in Italia nei primi 8 mesi di quest'anno ci sono stati più roghi che in tutto il 2025. Eleonora Belviso.
5: Dalla Spagna alla Francia, dal Belgio ai Balcani e poi Inghilterra, Germania, decine di migliaia di ettari andati in fumo in tutta Europa. Massima allerta della Commissione europea, il meccanismo di protezione civile pronto a intervenire su richiesta degli Stati membri. In Italia, secondo dati ISPRA, dall'inizio dell'anno sono bruciati 75.000 ettari di territorio, perduti ecosistemi forestali preziosi ma anche superfici agricole, il 16% circa del totale. Al momento particolarmente critica la situazione nella Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Giancarlo Grigoli, funzionario di servizi al Centro Operativo Nazionale Vigili del Fuoco.
6: Abbiamo 11 schede di concorso aereo che vanno dalla Sicilia al Piemonte, all'Abruzzo, alla Lombardia, al Lazio, alla regione autonoma del Trentino, in Friuli. È un problema che coinvolge tutta la penisola. Sinora, dal 15 giugno, sono stati effettuati circa 50.000 interventi per incendi di vegetazione, una media giornaliera di 800 interventi e punte massime di circa 1000 interventi giornalieri.
5: E rispetto agli anni passati?
6: Era più

0: raro vedere delle regioni del nord coinvolte in questo tipo di emergenza.
1: In chiusura parliamo di bagagli. Più di 2 milioni e 800 mila sono stati smarriti o rubati nell'ultimo anno. La ricerca del portale facile.it con l'istituto EMG. Paola Nania.
2: Capita più spesso di quanto immaginiamo. Nell'ultimo anno, secondo l'indagine del portale facile.it e istituto di ricerca EMG, quasi 2 milioni di passeggeri hanno avuto la valigia smarrita in maniera definitiva negli aeroporti. A quasi 800.000 è stata consegnata in ritardo, a più di 160.000 rubata. Cosa fare per tutelarsi? Andrea Polo, facile.it.
3: Si può sottoscrivere una polizza specifica che costa poche decine di euro ed è attivabile anche su un singolo viaggio. Ci permetterà di essere tutelati sia per il riacquisto di beni di prima necessità, sia per il valore dei beni che erano contenuti nel bagaglio.
2: Ci sono oggetti che non vengono coperti dall'assicurazione?
3: Non coprono mai comunque l'eventuale presenza nel bagaglio perso, smarrito o rubato, ad esempio di denaro o di altri elementi come i biglietti del viaggio di ritorno. E oggetti come quelli di tecnologia devono essere dichiarati e probabilmente coperti da una garanzia a parte.
1: Sono le 17:08 minuti, era il nostro ultimo servizio, il notiziario termina qui, terminano anche le trasmissioni di GR Parlamento che riprenderanno domani mattina alle 10 con la rassegna stampa dopo la pausa di oggi perché i giornali non sono usciti. Io ringrazio Patrizio Gotti alla parte tecnica, ringrazio tutti voi per averci seguito e vi auguro una buona serata.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto. Il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul

0: mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale, e invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
1: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico, e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
2: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno, non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
1: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando, anche in accademia, la Silvio D'Amico, eccetera, mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo. Per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente, quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
0: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
1: Grazie.
0: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
1: intervista. Grazie a voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
2: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
0: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
3: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
2: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
0: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
2: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
2: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
4: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
2: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su RaiPlay Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
4: Certo, sì, allora io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però lavorandoci i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
0: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra a un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
4: Corretto,
0: Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
4: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera, di fatto sui 60 personaggi del cartone del remake che abbiamo fatto ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente lavorando con altri 5 istituti, quindi con una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
2: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
4: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia la loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
2: Grazie davvero, Mattia.
5: Grazie mille.
4: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
5: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
2: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti, magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
5: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
2: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
5: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
6: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
7: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
8: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
7: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme. L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
5: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
2: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original RaiPlay Sound.
5: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
2: Alla prossima.

dei segreti più di qualcuno. A volte nella notte li cerca nelle sue tasche al buio, ma non li dice a nessuno, a nessuno.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

Oh no.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakech. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte. Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Giovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Giovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Giovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Giovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

In salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La Testa Gira. Aia!

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

16ª posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

la classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione è una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto. Yeah!

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

Karina. Karina. Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati

del mondo. Le suono come Alibaba. Ognuna suona per sé la sua verità.

0: Grinda sì,
1: dai,
0: Micici,
1: Novi,
0: Robby,
1: Sinta sì,
0: Abbe,
1: dai, dai,
0: Grinda sì,
1: Abbe,
0: sì,
1: dai, dai,
0: Grinda sì,
1: Micici,
0: sì,
1: sì,
0: sì,
1: sì,
0: ho visto un re,
2: se la vi scusa,
0: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca,
1: beh,
0: il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh, ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava. Ah, ah, ah.
2: Ma Salerno?
0: No, il fatto è...

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Che?
1: Andò a cantare al matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
0: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
0: Il terzo spiegava,
2: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
0: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
0: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
2: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
3: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: son tre col forcone.
1: Ah vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Puerto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

sve, mi fiscano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Neggia dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

parte che ti vuole, c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali, regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, sei la strega in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi. Quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e toglierà il dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie sai. Walk con

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

la mano. C'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica. Quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox. Ancora nell'82 i jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione, perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della Rai. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei atto secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Cacà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.